A questa parte le dimostra proprietà. Come siete messi in testa? Eh? La sposammo in società? No, no. Datemi Elisabetta, la vo. Io senza Elisabetta, che fo, che fo, che fo, è mia moglie, capite?

che mi amo gli avrò, sem dite signore, col diretto delle 20:41 devo andare a Cefalù a cercare mia cognata Immacolata, che di casa se n'è andata e non è tornata più. Sentite signore, un mio zio scultore in legno se voleva suicidare, che la moglie il mese scorso è scappata con papà. Voi ci avete Elisabetta, e che vogliamo combinare? No, no, datemi Elisabetta, lavo, lavo, lavo, io senza Elisabetta che fo, che fo, che fo, è mia moglie, capite? La voglio, mi spiace.

che mia moglie avrò. Sentite signore, io tenevo una mucella tanto cara, ma cuccava assieme a me. S'arrubai un pezzo di carne al genovese e col gatto d'un marchese è scappata e più non c'è. Sentite signore, mi è rimasta sola la nonna, 80 anni e forse più. Voi vedete che vado a casa e manca la nonna, trovi più. Ma questo mio si è selvaggio, ma questo mio si è zulù. Eh no. Date Elisabetta, la vo, io senza Elisabetta, che fo, è mia moglie, capite? La voglio, mi si metta, date Elisabetta, date Elisabetta.

Oh, my God.

la puta mano, y hay más.

La vita senza amore, no, non è vita. Senza l'amore, e come si fa? Non si può stare. Ognuna ha data nena calamita. Sta calamita è una necessità.

Dal lunedì al venerdì alle 10 del mattino ascolta Diretta Live. I protagonisti, la musica, gli eventi nella città con Francesca Silvestre. Puoi riascoltare i podcast delle puntate su Rai Play Sound.

Spaghetti, spaghetti, con solo dice Silvia. Spaghetti, spaghetti da Roma Marachiar. Spaghetti, spaghetti per tutta la Versilia. Spaghetti, spaghetti, cia cia. Spaghetti, spaghetti da Rimini a Palenza. Spaghetti, spaghetti di Capri che punta. Spaghetti, spaghetti a Dice che fragranza. Spaghetti, spaghetti, cia cia. E così da chi ma viene qua l'Italia conoscere si fa, ma è sodino di pubblicità più concludente, più convincente. Spaghetti, spaghetti, Venezia vi regala. Spaghetti per tutti, serviti a volontà. Spaghetti, spaghetti, da Brenner a Marsala. Spaghetti.

0: Mamma mia, belli uomo, raga, ma aiutato.
1: Che è stato, donna Carmè? Che si è fatto vostro marito?
0: Si era butato.
2: Mentre giocavo pallone.
0: Ah, don, fosse stato cielo se l'avesse fatto sul campo di gioco. Sarebbe stata una vittima del dovere. Invece ha sciugato in coppa una scorza e banana.
3: Sono caruto.
0: Che si ha schifezza tutti i giocatori.
3: Ma che buono, io sto fuori allenamento, che vai tu.
0: Perché non ti vuoi allenare? Perché? Nato marito, faccia tutto per appagare i desideri sportivi della moglie.
3: Ehi, non sono nato marito, perciò rievo dopo allora la capa e non mi scusa più, hai capito? Non
0: ma
3: mi scusa
0: te
3: più.
0: Ne dovresti essere orgogliosi di offrirti all'Italia come l'uomo che potrebbe sostituire i vari Piolo, Meazzi, Sallustra, eccetera, eccetera. Da te dovrebbe venire fuori il grande campione.
1: E avrà ragione vostra moglie. Questo fatto di ricorrere agli stranieri deve finire.
2: E chi meglio di voi lo potrebbe far finire?
3: Ma mo facete ma la carità, finitela voi a mia moglie, perché sennò faccio pazzo. Avete capito che faccio pazzo?
0: Ma non signore, non te ne incaricare. Io domani vado a parlare col comandante e ti faccio accattare un Napoli.
1: E se non sono accattato a Napoli, venite a Villa Roma.
2: Ma Roma, che è meglio si sove in Torino.
0: E se manco Torino mo fa l'affare, io dove vengo?
3: Lo saponare, chi lo solo lo saponare, ma può accattare a me. Come
0: ma non signore, non ti preoccupare, tu la stoppa ce l'hai e quando tieni la stoppa?
3: Ma che affumaglia, lo metti in la valigia e me ne vado a Venezuela.
1: Ma quello parla delle capacità, della classe.
2: Parla della prestanza fisica.
3: Ho capito, ma voi mi avete visto buono?
1: Benissimo.
3: Ma avete squadriato buono?
2: Benissimo.
3: Ma avete smirciato buono i quartieranzi e i quartieri?
0: Benissimo.
3: E allora siete cicate tutti e tre.
4: Carmè, per questo sport farò qualche pazzia, sulla parola mia da faccia indossata.
0: Viaggi, tu ricevi?
4: Sì.
0: Vuoi fare le giornate?
4: Sì.
0: La squadra nazionale, come facermi più?
3: Ma non vede che io soffro, che frema, si spostate, ma l'igno si sceglie.
0: Ma so corra

Dal lunedì al venerdì alle 7, ascolta Napoli senza confini. Storie, musica e voci dei napoletani nel mondo e di chi porta Napoli oltre i suoi confini. Con Fabiola Ciminella. Puoi riascoltare il podcast delle puntate su RaiPlay Sound.

una voglia di patate. Ogni sfiz non c'è più. Ogni sfiz non c'è più. Tanto per gradire qualche briciola, ma lo sfiz non c'è più. Ma lo sfiz non c'è più. Mangiar dovresti ammazza sto pensiero, carne arrosto e caribù, carne arrosto e caribù. Va buona un bicchiere vino nero, e per non pensarci più, e per non pensarci più.

indiano o su per giù, fa l'indiano o su per giù. A niente penso, e ciò è ineducato, non è indizio di virtù, no, non è indizio di virtù. Potremmo definirla una smargiassa, sì, ma dientelo per te, sì, ma dientelo per te. Ma forse è appropriato dire catastrofe, giusto, giusto, sì.

anche lì. Non ho scritto mai niente, perché francamente io pensavo, lo fa, ma vedente che capi citate, per quanto girate, nessuno ne dà. Ho riflesso e mi sono risoluto, perciò sono voluto per dirvi così. Scusate, perdonate, faccia faccia tosta, a casarella vostra.

capisco è che non è prudente cacciare la gente che dentro sta. Specie quando la camera è stretta, la cosa è scorretta, certo, forzare non va. Ma la vostra è larga abbastanza, è proprio la stanza che guardo per te. Scusate, perdonate, vedete, ma intendo a faccia d'osso, la casarella vostra.

Tutti i lunedì alle 21 Gianluca Polverari presenta Napoli Underground, le realtà musicali alternative del presente e del passato. Puoi riascoltare le puntate su Rai Play Sound.

Viva la pizza! Pizzesca pizza, leve tu spizze, che sta pizza è una delizia, e ti arriva all'indirizzo, da Milazzo a Varazzo, tutto quanto vanno pazzo, sta pizza un nenu spizia, te ne può mangiare una spizza, vai da voi!

E chi mo ben amma aiuta, oi, m'è venuta una voglia ardente di vasare.

Dal lunedì al venerdì alle 15 ascolta Around Naples, un'ora dedicata alla musica urban contemporanea, napoletana e non solo, con Silvio Martino. Puoi ascoltare il podcast delle puntate su Rai Play Sound.

Note azzurrissime, una squadra, una città, una passione senza confini. Il Napoli, raccontato tra parole e musica da Antonello Perillo. Tutti i martedì alle 18:30. Puoi riascoltare le puntate su Rai Play Sound.

come 15 anni di era, un movino di imbriaca diritta e suoce di rabbra bruna, una zingara rapana su sombrero. Ma tu ci salta 15 anni di era, sarebbe una bella.

Sede lo giunga ma sottica, e passa e passa con il signor. Via che mamma tu i gatti.

quando l'ora sta sedere, cambia sul passo, niente fa più, e tu capisci che la voglia bene, mai la carezza e mai la cicatrice, quando l'ora sta sedere, che ti incorre il corpo, quello viene sul corpo, e tu si cambia e si

0: dal lunedì al venerdì alle 7 ascolta Napoli Senza Confini. Storie, musica e voci dei napoletani nel mondo e di chi porta Napoli oltre i suoi confini. Con Fabiola Ciminella puoi riascoltare il podcast delle puntate su RaiPlay Sound.
1: Quando una cascia forte è andivinata per ne fa che non tengo titolo, non vivere niente, non c'ho un vestito per quella a me, ma cascia mi necessita, per forse l'ha già trovata. Ah, c'ha già mettere tutto.

se fa m'arriva. Ah, c'ha già mettere tutte le lettere che mi ha scritto Rosina mia. La cartella di lire 12 rilasciata dall'agenzia. Una mano che sicchia, una crasta le specchie, una corteccia

questi posti qua, ma bruma bruma brucia tutta pizza. Ori dopo l'omus, odito con lui, armamoli a farmi.

Natura, viveva a Modena, ma era terrona. A sera, quando fornivi faticata, trasmetteva a Radio Popolare. Anarchia sarà, l'utopia e basta, Pruton, Bakunin e Malatesta. O subcomandando capitale, Marx, su lavoro, a giustizia sociale. C'è Stefano una volta i comunisti, i sindacati che facevano riesta. Ma un'alleanza a tradimento, una politica che non porta a niente. Progetti miliardi inesistenti, tasse coppa a tasse, coppa in spalla la gente. Mistificazione e contraddizione, l'urna pronta, la cremazione.

Vagatura, viveva a Modena, a Mare Terrona. A Sir, quando fornivi fatica, trasmetteva a Radio Popolare. Ma senza alcuna protezione, caduto sul lavoro, mortaiang prematuro, sotto una nuvola, i poveri.

0: Mannaggia Suricilla per Zamposa, mannaggia Suricilla per Zamposa, mannaggia Suricilla per Zamposa.
1: Dal lunedì al venerdì alle 10 del mattino ascolta Diretta Live, i protagonisti, la musica, gli eventi nella città con Francesca Silvestre. Puoi riascoltare i podcast delle puntate su Rai Play Sound.

Ya un azul, ¿qué te costa? Veloci, veloci, un secondo. Ya, te voy. Ya, capa tu, noi ci vediamo sempre ogni momento. Ma questo fatto non mi fa contento, no, no. Per esempio, a notte come faccio a te vedere?

Dal lunedì al venerdì alle 15 ascolta Around Naples, un'ora dedicata alla musica urban contemporanea, napoletana e non solo, con Silvio Martino. Puoi ascoltare il podcast delle puntate su Rai Play Sound.

Note azzurrissime, una squadra, una città, una passione senza confini. Il Napoli, raccontato tra parole e musica da Antonello Perillo. Tutti martedì alle 18:30. Puoi riascoltare le puntate su Rai Play Sound.

0: Rai Radio 1, Rai Radio 2, Rai Radio 3, Rai Iso Radio, Rai GR Parlamento.
1: Perché ti sei fermato?
0: Contavo i canali Radio Rai che si possono ascoltare in TV.
1: Beh, ce ne sono molti altri dopo.
0: Insomma, con il digitale terrestre ho difficoltà a prenderli tutti.
1: Allora prova con la TV satellitare gratuita. Prendi TV Sat e vedrai che non ti fermi più.
0: È vero, e che qualità! Radio 1 Sport, Radio 3 Classica,
1: con TV Sat hai tutti i 14.

Rai Radio Live Napoli. Suona l'archivio storico della canzone napoletana.

0: Rai Radio Live Napoli. Tutto l'azzurro della musica.
1: Le repliche di Rai Radio Live Napoli.
2: Napoli è una città che ha imparato a salvarsi con l'ironia. Qui la risata non è leggerezza, è forza, è dignità, è un modo antico per restare umani, anche quando la vita si fa complicata. Tra vicoli che sembrano palcoscenici e balconi pieni di storie, nascono artisti capaci di trasformare la quotidianità nelle emozioni, il dolore, sorriso, il popolo in racconto. E ci sono voci, facce, anime che portano

0: portano a Napoli addosso senza mai smettere di appartenerle davvero. Artisti che entrano nelle case con semplicità, ma restano nella memoria, perché parlano la lingua più difficile, quella dell'autenticità. Ciao amici di Rai Radio Live Napoli, ben ritrovati a Napoli Senza Confini, il mio programma radiofonico dedicato a tutti i napoletani del mondo e a tutti coloro che portano Napoli con sé ovunque vadano. Sono sempre io, Fabiola Cimminella, qui presente, e oggi preparatevi perché il nostro ospite è uno di quelli che riesce in un'impresa rarissima, far ridere senza mai essere banali. Dimmi un po' se ti ho presentato bene. Allora, non vedo l'ora di farvelo conoscere, presentarlo, anzi, e noi ci conosciamo da un bel po', abbiamo condiviso anche programmi televisivi insieme, spettacoli, eventi e quant'altro. Mariano Bruno!
1: Ehi,
0: chiudo,
1: buongiorno.
0: Perché mi cerca in qualsiasi modo di farmi ridere.
1: Ma che bella presentazione!
0: Come stai?
1: Bene. A chi dobbiamo salutare? I radioascoltatori?
0: Sì, tutti direi coloro, Radio Live Napoli.
1: Radio Live Napoli, tutti coloro che scaricheranno l'app e sentiranno questa intervista.
0: Assolutamente,
1: cioè,
0: sì.
1: Cioè mia mamma e mio padre.
0: Tu ami
1: insieme,
0: tuo padre, però già due
1: un'app.
0: Meglio di nessuno. Devo dire la verità. Poi la cosa bella che resta anche lì la tua puntata, perché abbiamo la sezione podcast.
1: Ah, bene.
0: Quindi vai in podcast Napoli Senza Confini. Poi ovviamente ci sono altri programmi, perché ognuno di noi, ogni talent al suo programma radiofonico. Ti vai a scegliere quello tuo, quello che vuoi, che preferisci, e te lo selezioni. Allora, conosciamo meglio
1: tra
0: Mariano.
1: Tra l'altro io sto qui da mezzogiorno, quindi ho sentito anche altre interviste che hai fatto.
0: Da mezzogiorno di ieri, perché mo sono le 7 del mattino.
1: Bravo.
0: Perché noi andiamo in onda alle 7 e alle 12.
1: Azzo.
0: Vedi? Allora, conosciamo meglio Mariano.
1: Sì, ti sei proprio preparato, cioè c'è delle cose scritte.
0: Tutto. Ok. Allora, Mariano Bruno è uno dei volti più amati della comicità, confermi?
1: No.
0: No, non confermo, però lo diciamo, perché
1: è così.
0: Classe 79, Mariano.
1: Ma chi l'hai?
0: Non sei 79.
1: Vabbè, sì, capelli.
0: Confermo. Hai iniziato, Mariano, il tuo percorso al Teatro Totò, cioè hai studiato, non lo sapevo, per conquistare il grande pubblico, grazie poi al programma televisivo, insomma, amatissimo, di cui anche io ho partecipato, di cui anche tu hai partecipato, Made in Sud.
1: Yes. Prima ancora di Made, però dobbiamo fare un appunto.
0: Vai.
1: Anzi, in contemporanea, diciamo.
0: Sì.
1: Mi approcciavo a Made con i laboratori, con l'inizio della trasmissione, quindi le prime sezioni regionali. E nel 2009 ho fatto Colorado.
0: Ah, e com'è andata quella?
1: Stanno chiamando, Fabi?
0: No, non è il mio, è il mio, forse il tuo, perché tu sei un maleducato e non metti USA Aereo.
1: Ah,
0: ecco.
1: USA Aereo, giusto?
0: Dai, scherzo. È stata un'avventura comunque quella televisiva, durata un po' di anni.
1: Beh,
0: e
1: una
0: quindi
1: bella
0: Colorado
1: avventura.
0: È stato prima di Made in Sud.
1: 2009, diciamo, ci approcciavamo all'inizio di Made, tant'è che poi l'allora autore di Colorado mi vide in un laboratorio di Made.
0: Vedi, anche questo è il bello, siamo sotto un po', è un grande palcoscenico il nostro mondo, per cui
1: la vita
0: anche
1: è un palcoscenico. Chi lo diceva?
0: Fellini.
1: No, tuo padre.
0: Mio padre. Allora, dopodiché hai dato vita a molti personaggi diventati praticamente protagonisti di Made in Sud, perché c'era Pigroman, Lupin, la mucca di Caserta. Io mi ricordo sta mucca di Caserta e tanti altri. Ma dove li prendevi queste idee? Cioè, come ti venivano più che altro? Ora, visto che abbiamo sta confidenza, sono anche più grandina che magari prima non avevo il coraggio di chiederti, perché poi un comico, un artista, un attore, devo dire che mette su e dà vita a questi personaggi che sono davvero proprio il... Da dove, come sono nati? Cioè, la mucca di Caserta, dove è nata?
1: Voi sapete
0: come
1: è nata la mucca
0: di Caserta? Cioè, come nasce un personaggio? E poi
1: in
0: andiamo
1: generale, come
0: dettagli.
1: Nasce un personaggio è soggettivo. I miei personaggi sono nati sempre... il mio riferimento è sempre stato Carlo Verdone, il quale prendeva la comicità che portava in televisione o sul palco dalla strada, e quindi diciamo ho sempre cercato di prendere dalla strada. Così la mucca di Caserta, perché
0: frequentavi gli agriturismi?
1: No, ci fu un periodo
0: famosi.
1: No, ci fu un periodo che i cinesi vendevano questi pigiami immacolati.
0: Ok,
1: okay.
0: Sì.
1: Tu sai bene che i cinesi, quando c'è una moda, tutti gli store, cioè la moda delle pantofole, tutti gli store,
0: animalier, è vero, peluche contro peluche.
1: In quel
0: animalier.
1: Periodo vendivano questi tre modelli di pigiama: mucca, ghepardo e a zebra. però quella che andava per la maggiore era la mucca. E nel mio quartiere, diciamo così, ho assistito a un litigio tra due donne.
0: Oh, vabbè.
1: Di primo mattino. Ah. E una delle due c'aveva questa tutina mucca ed era pure bella in carne. E quindi vedendola dissi: perché non diamo voce a una mucca? E la chiamai mucca di Caserta.
0: Bellissimo.
1: Perché? Perché la mucca di Caserta nasce all'inizio come denuncia per tutte queste bestiame che vive praticamente nella terra dei fu, in alcuni posti, diciamo così, inquinati. All'inizio non fu tanto ben accettata,
0: ah,
1: perché
0: vedi,
1: si pensava uno sfottò, che io dicevo mucca di Caserta, mm, però in realtà poi dopo è risultato uno dei personaggi più richiesti e apprezzati.
0: Più richiesti e apprezzatissimi.
1: Le famose sporcature che molti ritengono banali, ma in un contesto comico servono molto.
0: E infatti quello che si dice di te è proprio che la tua comicità, mm, tu sempre confermi, perché oggi si chiama conferma questa, e è proprio, no, nasce proprio dalla, da quello che accade, no, nella vita quotidiana, da quello, sì, che vedi, di che rubi dal tuo quartiere e dall'osservare appunto la realtà di tutti i giorni, no? E nel corso della tua carriera hai, sì, lavorato anche da attore. Ti senti attore, posso utilizzare? Ma... perché alcuni mi dicono artista e mi rispondono: no, non mi sento artista. Altri
1: no,
0: dicono:
1: sento...
0: no, non mi sei. Che si, che cosa fai?
1: Vorrei,
0: no,
1: sentirmi ancora di più attore. Mi piacerebbe molto di più anche interpretare qualche ruolo drammatico, che ho avuto la possibilità di farlo in piccoli momenti, non ultimo in un cortometraggio del grandissimo Biagio Manna, che mi ha scelto come.
0: Ciao Biagio! Lo conosco, bravissimo.
1: È, diciamo, una parte non drammatica, ma una parte di un papà di uno spacciatore, quindi che va oltre la comicità. Quindi mi piacerebbe sentirmi molto più attore, anche perché spesso fanno la domanda, ma no, a me in generale, tra televisione, teatro e cinema, cosa ti piacerebbe fare? Io dico sempre il cinema, perché è il mio habitat preferito, anche seppur l'ho frequentato di meno rispetto a tutte e tre categorie.
0: Esattamente. E come attore, ecco, hai partecipato al Principe Abusivo, Colpi di Fortuna, Gomorroide e Un Pugno di Amici.
1: Anche Ci Devo Pensare.
0: E anche Ci Devo Pensare. Ciao Francesco Albanese. Insomma, siamo una tribù. Siamo,
1: sì,
0: una tribù di amici che ogni tanto si rincontrano, si raccontano. E oggi invece continui tra teatro e spettacoli live.
1: Sì.
0: E mi parlavi proprio poco fa, anche a microfoni spenti, del tuo teatro, no? Raccontami un po' di questa.
1: No,
0: nuova,
1: diciamo,
0: verve di Mariano, no?
1: La mia seconda passione è sempre stata la ristorazione, quindi qualche anno fa in uno dei miei ristoranti ho incontrato questa famiglia che è proprietaria di questo cinema a Nocera, una monosala che abbiamo trasformato anche in teatro, e quindi da lì facciamo delle rassegne teatrali. Per quanto riguarda invece il mio percorso, è da qualche anno che porto in scena questo spettacolo che si chiama Senza Copione, che è uno spettacolo di 2 ore di improvvisazione totale, appunto per questo si chiama Senza Copione. E poi dall'anno scorso ho messo...
0: E dimmi la verità, mm-hmm, c'è veramente il non copione?
1: Sì, è tutto proprio senza copione.
0: Cioè ti fai un'idea, è una cosa che ti sei imposto, cioè ti fai un'idea qualche
1: minuto
0: prima?
1: Diciamo che è una
0: prima,
1: cosa che è nata per gioco.
0: Come sfida?
1: No, perché stavo alla ricerca di un copione. Però non mi veniva niente da poter, perché sai, poi a un certo punto i monologhisti hanno iniziato a dire tutti quanti bene o male la stessa cosa, ma non per copia, perché gli argomenti quelli sono, e quindi non mi usciva niente, e feci questo manifesto così, senza copione, lo pubblicai, e da quella pubblicazione poi iniziarono a chiamarmi alcuni teatri. E poi da 2 teatri sono passati a 18. Poi ho abbandonato per un po' questo tipo di spettacolo, mettendo su una compagnia. E quindi dall'anno scorso stiamo girando anche con questa commedia che si chiama Vendesi Appartamento Vista Mario.
0: Vista Mario?
1: Sì, Vista Mario, che l'idea nasce da una truffa, praticamente è uno spettacolo scritto da me e da Francesco Albanese. E poi quest'anno tra una settimana porteremo nei locali invece, io e Francesco, Storie da Bere, che è il primo podcast comico itinerante.
0: Carinissimo, ho visto qualcosa sui social.
1: È un podcast comico itinerante, però renderemo partecipi anche le persone con un distribuiremo dei numeri e durante la serata saranno estratti appunto dei numeri, e quindi che ti posso dire, uscirà il numero 8 che sarà, che ne so, Fabiola Ciminella, e ovviamente avrà una storia da raccontare sicuramente
0: in live durante questa serata ai microfoni. Sì. Bellissimo. Quando parte?
1: Parte il 14 a Level Up a Portici, poi faremo Sant'Anastasia, Nocera.
0: Insomma, quindi avete più location, non
1: itinerante.
0: È che in quella sera itinerante. È vero, l'hai detto, mi sono distratta.
1: Vabbè, siamo qua da mezzogiorno, chissà che sei stanca.
0: Allora, ma anche senza fare colazione, perché sono sempre le 12 del
1: sei
0: giorno
1: in linea.
0: Prima. No, io mangio, togliamo sta cosa da mezzo, mangio, mi nutro anche più volte al giorno, spuntini contro spuntini, carboidrati,
1: bene.
0: Tutto quanto, perché siamo una macchina. Tu mangi?
1: Io mangio.
0: Purtroppo. Bene?
1: Io mangio male.
0: Non ti vedo.
1: Diciamo che sono 10 giorni, sto cercando di fare il bravo. Dai.
0: Da 10 giorni?
1: Sì, da 10 giorni, perché tra qualche giorno...
0: C'è la prova consumi,
1: no,
0: dici la
1: compio
0: verità.
1: 47 anni, Fabi. Quindi mi devo mantenere, perché già sto chiedendo patologie, capito?
0: Dai capelli bianchi sei partito.
1: Sono partito dai capelli bianchi.
0: No, però... a parte questo, dici cose più serie.
1: Cose serie dei grandi.
0: Dei 46 anni. Allora, facciamo un tuffo indietro e torniamo alle tue radici e alla tua partenza.
1: Sì.
0: Che bambino era Mariano e che mondo avevi intorno?
1: Beh, la protezione sicuramente di una famiglia che non mi ha fatto mancare niente. Mio padre è impiegato nelle Ferrovie dello Stato, mia mamma è una casalinga paziente. E ho un bel ricordo della mia infanzia, perché quando io ero piccolo si portava la villeggiatura di 3 mesi, questo è il mio ricordo primo, che mio padre ci accompagnava, che ne so, a giugno ci veniva a prendere a settembre, quindi ho questa idea di questi 3 mesi in vacanza.
0: Si potevano fare,
1: Si potevano fare, sì, perché la casa costava tipo 1 milione al mese. Quindi il mio primo ricordo mi vengono in mente quest'estate qua.
0: Questa è la tua immagine, insomma, da bambina. Invece, se ci spostassimo sull'immagine, quella di Mariano che si avvicina a questo mondo, alla recitazione, al teatro e a quello che sei diventato poi oggi, qual è questo primo incontro che hai avuto?
1: Diciamo che nasce per un caso. Il corso di teatro nasce perché ero un bambino abbastanza irrequieto e quindi mi approcciavo a diverse discipline che andavano dal basket al calcio, e quindi cercavo di trovare un orientamento e mi iscrissi a questo corso di teatro. Poi successivamente mio padre voleva che io avessi un posto fisso e io ho rinunciato a 3 posti fissi, nell'Enel, nei Vigili Urbani e nelle Ferrovie dello Stato. Nonostante fossi stato assunto, tra l'altro, per inseguire questo sogno di libertà più che altro. Tant'è che iniziai ad andare a girare nei villaggi. E poi da lì nacque questa opportunità di questi laboratori. E allora uno dei maestri, i grandi maestri, Aldo Giuffré, in uno di questi corsi di teatro fece una lezione e disse: datevi un tempo, se succede qualcosa continuate, altrimenti vi consiglio, cioè non inseguitelo poi per passione ma non per lavoro. Fortunatamente
0: un ottimo consiglio ti diede.
1: Fortunatamente poi qualche cosina è successo e ad oggi riesco a vivere ancora di questo.
0: E invece il momento chiave, no? Quando hai deciso che realmente inseguire questo mestiere, questa passione e questo amore per lo spettacolo, ti ricordi qualcosa che ti ha fatto dire sì, ci provo davvero?
1: È successo una sera a Castel Sant'Elmo, che noi già giravamo con le kermesse di Made in Sud, no? Tanti comici, no? Kermesse appunto per...
0: Tu quando hai iniziato, Mariano? Scusa, oggi è 47.
1: Guarda, questa è una domanda che io non riesco mai a rispondere.
0: Quando, che età avevi?
1: Diciamo, il mio primo approccio è stato nel 98, subito dopo il militare.
0: Ah, perché hai fatto prima il militare,
1: fatto
0: proprio
1: il militare.
0: Tutto quello che si doveva fare in quegli anni, nel posto fisso, il militare.
1: No, ho fatto il militare, mi sono congedato nel 98, nel 99 ho fatto il primo anno di villaggio, diciamo. Quindi sono parecchi anni. Perché sì, nel 99 la prima cosa.
0: Invece televisiva?
1: Televisiva mette in difficoltà.
0: Avevi
1: non mi ricordo, Non mi ricordo, nel 2009, nel 2008, 2009. Oggi siamo al 2026, sono parecchi anni.
0: È una vita, è una vita.
1: Parecchi anni.
0: E dicevamo, quindi cos'è che è stato? Una sera, una serata, mi dicevi?
1: Ah, praticamente...
0: A Castel Sant'Elmo.
1: Avevamo questa kermesse e io invitai mio padre a vedermi perché non credeva che io potessi fare questo. E invece l'esibizione andò benissimo, tanto che lui dopo l'esibizione disse: vabbè, non ti rompo più l'anima, insegui questo sogno, perché qualcuno ti ha applaudito, visto che sei andato bene. Quindi il fatto che lui si rassegnò mi diede poi il via totale a dedicarmi anima e corpo.
0: Che bello, bellissimo. E se ti guardi oggi, se ti guardassi, se ti guardi indietro.
1: Indietro oggi mi vedo nel parcheggio della
0: mezzogiorno. Quanto ti chiederanno mai? Boh. Se oggi ti guardi indietro, quel ragazzo che è partito, sì, si riconoscerebbe nell'uomo che sei adesso?
1: Ah, sì, penso di sì, tranquillamente. Sai, molto spesso si dice: no, io non rinnego niente, rifarei tutto quello che ho fatto. Io qualcosa la eviterei per poter fare altro.
0: E ti posso chiedere cosa?
1: Per esempio, a livello
0: oltre 50 euro del parcheggio che non vuoi pagare.
1: Praticamente a livello artistico cambierei delle scelte. Farei.
0: Ma tue stilistiche di personaggi?
1: Delle direzioni. A volte. Penso sia necessario fermarsi a volte. Noi eravamo ingabbiati da questo successo clamoroso e quindi non abbiamo dato peso ad altre cose, e forse a volte è meglio fermarsi perché poi se ti fermi te lo ritrovi dopo.
0: Magari coltivare qualcosa anche durante questo momento.
1: Sì, perché
0: di
1: boom, sai, io ho fatto tanta
0: dopo.
1: Televisione che non rinnego, ho fatto tanti personaggi che non rinnego perché mi hanno dato anche una possibilità economica di stare bene e di vivere di questo. Però sai, poi tu quando cavalchi tanti personaggi fai fatica dopo a uscire con la tua identità. Ed è il motivo per il quale io da 4-5 anni a questa parte porto in giro solo monologhi. Però ovviamente la gente si ricorda come Piccolo, Namucchi Caserta, certe cose.
0: E questo ti fa piacere?
1: Mi fa piacere perché è ancora impresso nella loro mente e quindi molte persone all'epoca dicevano: ma tu fai solo stronzate. In realtà se sono rimaste qualcosa di divertente.
0: Però anche bello staccarti un po'.
1: Però anche bello staccarti, esatto. Perché poi vedi, fai capillo bianco, non può fare ancora Piccolo.
0: E quindi oggi Mariano Bruno, ecco, ha scelto sicuramente di raccontare più se stesso che quello, sì, che caratterizza i personaggi. Sì. Noi ci fermiamo un attimo, Mariano, torniamo tra pochissimo. Vi lascio ascoltare Clementino guardando la luna e noi torniamo qua a Napoli Senza Confini. Vai. Dopo questo brano meraviglioso, a tra poco.

0: E siamo qui con Mariano Bruno a Napoli Senza Confini. Allora Mariano, come è andata la prima parte? Perché lui mi ha detto: Fabiola, se fai domande che non mi piacciono io mi fermo e non rispondo.
1: No, bene.
0: Diamo un giudizio.
1: Bene.
0: È andata bene. Allora, adesso ci spostiamo.
1: Soprattutto poi come prima canzone Clementino mi ha fatto arrecriare.
0: Ah, meno male. Allora, Napoli Express, poche fermate ma tutte le radici. Ti chiedo di scegliere un proverbio napoletano che ti rappresenta.
1: Ricetta o pappi cicinano non ce l'hanno tempo che ci portosa.
0: No, la conosco a memoria perché non so quante volte l'ho sentita.
1: Diciamo che è la più facile da dire.
0: Altrimenti siamo un po' più originali, Mariano.
1: No, io ti ho detto questo perché me lo ripeto
0: è
1: tutti
0: la tua
1: i giorni
0: essenza.
1: Ma a me lo dico.
0: Certo.
1: Cioè, io proprio pappi c'ha la noce so io. Perché sono proprio l'obiettivo che mi do giorno dopo giorno.
0: Va bene questa, lasciamo questa. Invece è una tradizione napoletana che a casa tua non è mai mancata.
1: Chi nasce tondo non va a morire quadro, questa è anche un'altra. Non so se è napoletana, però è un'altra che mi viene in mente.
0: Però quella è quella che ti rappresenta e che.
1: Sì,
0: che
1: perché come obiettivo mi do il fatto di raggiungere quello che mi sono imposto, diciamo.
0: Una tradizione napoletana che a casa tua non è mai mancata.
1: La mammarella. Hai visto? Ci sentisci
0: volta? La raccontiamo perché non tutti la conoscono, ci ascoltano i giovani.
1: La mammarella è il carciofo grande che si mangia a Pasqua con l'olio e sale.
0: Ma ero quante bocci, metti la cosettina di parmigiano.
1: Nell'olio. No, parmigiano, quella è quella arrostita.
0: E questo com'è?
1: La mammarella è quella là che si fa bollita, è la più grande. Che si fa nel periodo pasquale.
0: Quindi è bella morbida.
1: È più morbida.
0: Sofficiente.
1: La bagni nell'olio, extravergine d'oliva paesano possibilmente, non molto.
0: Ah, perché tu te ne intendi, è vero, tu hai anche un...
1: Ho avuto diversi ristoranti, la cucina è la mia passione.
0: Ma perché non lo metti a fo' chef, Maria?
1: Infatti è cambiato solo il finale, io sono passato da chef a scema, hai capito?
0: No, ascolta, a proposito, no, senza scherzare, cucina è il tuo amore perché cucini, cioè ti metti ai fornelli o ti piace proprio
1: mi
0: il concept?
1: Allora, nel domestico io non lo faccio, però... Quando ero piccolo, diciamo, cucinavo, cioè sono stato vicino a una persona che mi ha fatto innamorare di questo. Cioè,
0: bello.
1: Andavo a scuola e quindi poi dopo andavo a lavorare e lavoravo in una cucina. Lì c'era uno chef, un signore, che mi ha fatto innamorare di questa della cucina in generale, del mondo ristorazione. Ed è per questo che poi negli anni ho avuto diverse attività di ristorazione.
0: Quindi ti troviamo sia in cucina che magari a fare public relations.
1: Ma guarda, io me lo dico, a me sai che cosa mi piacerebbe? Mi piacerebbe un bel rudere in campagna, 10 tavolini massimo, ma pure 6, e io che cucino e i miei amici che mi vengono a trovare, capito?
0: Bellissimo,
1: come?
0: Dai, è una bella...
1: La vita è una sola, te la godi, bella, rilassata.
0: Questo
1: senza
0: ti sei dato anche, datti,
1: il
0: come ti diceva il tuo coach, datti un tempo. Che tempo ti hai dato a questa cosa? 60
1: io,
0: anni?
1: Diciamo che l'ho messa anche in pratica, però sono stato proprio fortunato perché...
0: Il Covid?
1: Sarei dovuto essere da solo, non avere due figli, insomma è complicato.
0: Vabbè, aspettiamo un po', allora c'è tempo. Invece un piatto napoletano che per te sa di radici?
1: Ah, sicuramente lo spaghetto al vongolo veloce. Anche lo zito con il ragù, con la genovese, ce ne sono tanti.
0: Però lo spaghetto, aglio olio. Con la vongolina, che buonissimo.
1: Diciamo che in primis io prediligo la genovese. E ci resto male quando è bionda, a me piace scura.
0: Cioè, col sughetto?
1: No, sai, la genovese è un'arte, bisogna saperla fare.
0: Infatti, stai parlando con uno che...
1: Ma tu pensi che a poco sai cucinare?
0: No, non so capire. No, io non mi piace cucinare.
1: Ti piace mangiare?
0: No, mi piace fare in casa. Tu dici in casa, Fabiola, cosa fa? Bene, pulizie.
1: Ah, pulizie. Tu sei una maniaca delle pulizie.
0: Sì.
1: E quindi poi chiami il delivery.
0: No, cucino, so cucinare, sono anche brava, l'ho fatto, però se mi dovessi mettere lì a cucinare perché mi rilassa, perché molte persone lo fanno per terapia.
1: Ti faccio una domanda,
0: vai.
1: Il piatto migliore che sai fare?
0: Ma anche una carbonara.
1: Ma voi a
0: ci dobbiamo tenere a Napoli.
1: Fandine che domande.
0: Pare che la carbonara è difficile.
1: Sarà
0: perché l'uovo
1: difficile.
0: Va fatto in un modo, la pancetta con un olio particolare,
1: ma
0: poi si toglie.
1: Una cosa più particolare.
0: Guarda che difficile quella. Informati.
1: La proveremo.
0: Se no, che ne so, anche pasta al forno, sono brava. La pasta al forno al sugo.
1: Fa pasta al forno adesso, bravo forno. No, tu. che ci vuole? Che ci vuole?
0: Mariano, dimmi una cosa se la so fa, vediamo.
1: Ma non lo so, ma che ne sai, per esempio, una
0: difficile.
1: Bella pasta e patana fatta
0: sì,
1: doc.
0: Sì, ma per me non è difficile cucinare, perché
1: ti scocci, diciamo, prediligi la pulizia.
0: Sì, non mi appassiona perché è statico. Invece la pulizia mi permette di girovagare per casa, tra un balletto e un altro mi muovo. Se dovessi portare con te una sola cosa di Napoli in un grande zaino per partire lontano da questa nostra città, cosa ti porteresti?
1: Il mare.
0: Il mare?
1: Bene tu. Io ho lavorato in città senza mare. Chi non nasce in una città senza con il mare non può capire l'importanza
0: è
1: del
0: vero,
1: mare.
0: È vero.
1: Cioè il mare è una cosa importantissima, perché tu pure se vivi, che ti posso dire, in un quartiere lontano dal mare, ma Napoli che è l'epolo, pure se vivi a Caserta, tu ci metti 20 minuti per arrivare al mare, un quarto d'ora, e quando tu arrivi e vedi il mare, io ho lavorato a Venezia per esempio, no? Vabbè, lì c'è la laguna, ma Udine, Trento, cioè, non che si vive male, perché poi
0: attenzione,
1: anche quei posti sono belli. Però il mare ha un'importanza fondamentale, cioè tu arrivi a Via Partenope oppure a Posillipo e ti affacci sul mare e ti cambia l'umore.
0: C'è proprio un'altra cosa. Abbiamo una cartolina e una fotografia meravigliosa.
1: Ma il mare è il compagno della mente, cioè tu basta che vedi il mare e inizi a viaggiare con la mente.
0: Quindi se ti chiedessi quando sei giù di morale o quando devi ricercarti, vai al mare.
1: Sì.
0: Per ritrovarti.
1: Sì, sì, sì, sì. Io lo faccio molto spesso.
0: No, io mi chiudo a casa invece. No, dipende, c'è chi sta chiuso, chi va, chi cerca, che ne so, risposte dal
1: io,
0: mare. Ma ci vuole,
1: cioè,
0: siamo.
1: Io pure io sono molto rintanato nei miei poi periodi, no, mi piace molto la sedentarietà della casa. Però tu vuoi mettere la bascia a Gesù, una bella, la piana che ti segue il mare, è una bella cosa.
0: E allora fermiamoci un attimo, noi sogniamo ancora questa immagine. Sì, ho scelto Pino Daniele.
1: Parlami male, Pino Daniele.
0: Siamo proprio in linea con Omericana. E noi torniamo qui tra pochissimo, non scappare.

0: Americana, Pino Daniele, Omaru Sola, Lucio, l'amore per la nostra città e Mariano Bruno qui ai microfoni di Radio Live Napoli. Allora Mariano, adesso ci proiettiamo nel tuo presente e parliamo della tua identità oggi, se sì. sei chi sei, se non sei chi sei, tranquillamente va bene lo stesso. Oggi, senza pensarci troppo,
1: ma
0: chi
1: tu
0: sei
1: lo sai
0: in questo
1: che oggi
0: momento
1: è difficile
0: della tua...
1: sapere chi sei?
0: Mamma mia!
1: No, perché
0: no,
1: ci
0: no,
1: sono
0: ti credo.
1: Perché siamo influenzati da tante cose che stanno succedendo. Che tu perdi l'orientamento, cioè tu te lo saresti mai aspettato di vivere il Covid, per esempio. Io prima del Covid ero una persona, dopo il Covid, come tutti quanti, sono diventato un'altra persona. Per esempio, a livello generale, io penso che il Covid abbia portato troppo individualismo, perché ci ha abituati a stare in casa da soli e quindi guardare troppo a noi stessi. Tant'è vero che i più piccoli anche, no? Non fanno più comunione, non si gioca più nei quartieri. È nato il ghosting oggi. Che l'ho scoperto mo, che tu scrivi a una persona, questa persona non ti risponde, oppure esci con una persona il giorno dopo scompare, cioè questa roba. Allora tu puoi essere, puoi pensare anche chi sei, puoi anche saperlo, però ad oggi fai fatica poi a metterlo in pratica, perché a me succede, io sono uno preciso, io non riesco a capire com'è possibile che tu scrivi a una persona e questa persona ti costi, non ti risponda.
0: Cioè, alla mancanza, è vero,
1: cioè,
0: roba...
1: oltre alla mancanza di educazione, ma è proprio per me una roba assurda. Che poi capita che magari lo incontri dopo una settimana. Oh, scusa, io non ho visto.
0: Cioè,
1: come fai
0: dicendo?
1: A non vedere? A meno che non c'hai una rubrica di WhatsApp con 400 contatti non letti.
0: Ma a parte se te lo sta dicendo, l'ha visto,
1: esatto,
0: uno, quindi
1: bravo.
0: Fai doppia figuraccia,
1: cioè, roba
0: in questo senso, però è vero, è un po',
1: quindi io
0: un
1: farei
0: po'
1: fatica
0: faticoso
1: oggi.
0: A livello umano, no?
1: Sì.
0: Sicuramente. Se invece ti...
1: Ma anche nei rapporti lavorativi. Cioè a me è capitato di chiudere cioè proprio a tavolino, ok, tutto chiaro, tutto abbiamo parlato, tutto a posto, dobbiamo solo partire, scomparono. Cioè.
0: Cosa sta succedendo?
1: Non lo so, quindi si fa fatica, almeno io faccio fatica a essere me stesso, che già di mio sono una persona che non ha peli sulla lingua, preferisco chiudere i rapporti ma parlarti in faccia, e questo soprattutto nell'ambiente artistico non va benissimo, perché è un ambiente fatto molto di buon viso al cattivo gioco, però io dico sempre per arrivare dove, quindi io ho una strada...
0: Ma poi anche con gli anni, no? Penso che hai avuto questa... Hai conquistato, no, tanta consapevolezza, soprattutto di chi sei, di quanto vali, no? Altrimenti non penseresti in questo modo.
1: Sì, io dico sempre,
0: cioè, non la penseresti a dire
1: guarda,
0: lo dico,
1: io dico sempre questo, io ho due figli, no? Il più grande c'ha 12 anni. Se io non gli avessi fatto conoscere Massimo Troisi, Totò, Pino Daniele, mio figlio non avrebbe mai saputo chi fossero.
0: Certo.
1: Perché chi fossero stati, soprattutto nel passato, perché oggi è cambiato tutto, loro. Allora io dico, tu puoi essere pure Napoleone Bonaparte, resti sul libro ma poi passi, voglio dire. Quindi l'obiettivo è inseguire il proprio obiettivo, però pensare sempre che non siamo eterni e quindi vivere, per me vivere con avere l'obiettivo che tutto poi un giorno passerà. Quindi non accanirsi sui soldi, sul successo, sul buon viso a cattivo gioco per ottenere. Spesso mi sento dire, vabbè, padrone, tu ne fai così, che io ti posso servire, ma servire a che cosa? Cioè, capito?
0: Certo, certo. Questa... No, questo ti fa anche onore, soprattutto ti riconosci in quanto persona sana.
1: Sì,
0: non è che sono io che
1: limiti,
0: lo dico, non sono nessuno, però... Penso questo sia un ragionamento di una persona sana, no? Rispetto a
1: ho un sacco di limiti, un sacco di problemi, un sacco di paranoie, sicuramente non sono un santo, per qualcuno sarò un animale, un presuntuoso, però io cerco di prediligere la schiettezza.
0: E invece, a proposito di successo, no? Su questa parola così grande,
1: sì.
0: così strana, così forse particolare anche da definire, e fondamentalmente è ha sempre un prezzo, no? C'è stato un prezzo, e il tuo qual è stato, se c'è stato?
1: Per me il prezzo del successo è mantenerlo, perché mantenere il successo è una roba molto difficile. Noi abbiamo fatto tanti anni, quindi siamo rimasti impressi nelle mente,
0: nelle case,
1: nelle
0: mente, poi,
1: e anche nei cuori delle persone, quindi ce lo portiamo ancora appresso, e da quella scia io campo ancora. Però è difficile poi rimanere sempre su quella frequenza lì. Ci sono dei pro e dei contro, perché poi quando sei molto riconoscibile, molto famoso, certe cose... io diciamo non mi piace tanto quando mi viene detto tu sei sì famoso grazie a noi, capito? Perché da questa cosa poi si parte dal concetto di pretendere. E spesso mi capita, magari facciamoci una fotografia, magari ridono poco. Cioè, a volte non si capisce che dietro il personaggio c'è comunque
0: un essere umano.
1: Ma magari stai scendendo e ti è appiccicato con tua moglie, di problemi, sei scassata la macchina, insomma.
0: No, si dà un po' per scontato.
1: Spesso
0: infatti...
1: ti prendi un po' il jukebox, hai capito?
0: Esatto, esatto. No, è la stessa cosa di un cantante che canta una canzone, di un attore recita una parte. Cioè, siamo esseri umani, poi ci impersonifichiamo.
1: Ma stesso
0: nel
1: io ho avuto modo di incontrare personaggi per me miti, come, che ne so, Tony Servillo. Tanto tempo fa incontrai Salemme, che ero piccolino, e gli dissi, ma cosa gli dicono tutti? Ah, lo sai, io faccio Fuori Nevica, faccio parte Cico, giustamente. E io dissi a lui, mu fa una parte, mu fa una parte. Cioè, capite? Cioè, uno non è può vivere sembra a far parte.
0: Quindi, è anche scomodo, no? Poi
1: d'altra parte... è anche conveniente e bello, perché poi sai, essendo riconosciuto aderisci a tanti servizi.
0: Invece, parlando di riconoscimento, no? Ti senti capito fino in fondo per quello che fai oggi o ancora no?
1: Io oggi sono arrivato al punto di dire chi muo capi mi capisce, e infatti lo spettacolo che sto portando in giro è uno spettacolo improvvisato con un linguaggio un po' più spinto. Ovviamente questo divide, perché mi sono scocciato di
0: dover piacere a tutti,
1: di dover piacere a tutti e di mantenere questo rigore linguistico ipocrita, tra l'altro, perché poi e quindi ho iniziato a intraprendere questo percorso di anche linguaggio diverso, talvolta anche un po' aggressivo, altre volte senza piedi sulla lingua. E a molti, primis mio padre per esempio, mi critica che non gli piace.
0: Ah, pensavo che gli piaceva.
1: No, questo qua non me lo critica. Invece a me mi diverte, perché appunto perché divide. Quando si apre il sipario, tu sei consapevole del fatto che chi c'è ti ha scelto.
0: Esatto, quindi. Esatto. No, mi piace questa cosa. E oggi ti senti quindi nel posto giusto della tua vita.
1: Per adesso
0: in questo
1: sì,
0: momento.
1: Mi piacerebbe, ti ripeto, fare un po' più di cinema, mi piacerebbe, anche se il cinema non vive un buon momento.
0: Però, non c'è mai un'età, Mariano.
1: No.
0: Ci sono tanti attori che sono qua a dire non ti preoccupare, arriverà
1: no,
0: il momento.
1: No,
0: però per ogni cosa, secondo me, c'è
1: ma la maturità
0: c'è un
1: artistica,
0: momento.
1: Esatto. Sì. Non c'è età per la maturità artistica. Grandi artisti, vedi Mariano Riggillo, per esempio, lo stesso Carpentieri, hanno fatto cose...
0: In tarda età.
1: No,
0: in tarda
1: da
0: età.
1: Sempre fanno grandi cose, però... Poi anche esteticamente in età avanzata puoi interpretare dei ruoli che magari ti rendono, ti coronano una carriera.
0: Esatto,
1: no?
0: Esatto. Ci fermiamo un attimo, Mariano, e ti lascio ascoltare Nino D'Angelo. Come lo vedi?
1: Beh, bello Nino D'Angelo.
0: Sei fan di Nino D'Angelo? Perché o si è fan...
1: Sono un compaesano.
0: E sei un compaesano. E ti ho dedicato Chissà se mo pienso. E noi torniamo qui...
1: Te l'ho detto mille volte.
0: Per un quiz. E Mariano, smettila, e torniamo qui.
2: La tua voce dentro me, i tuoi passi non ci sei, e a convencere ad un giorno senza te. La tua foto sul comò, la riguardo ancora un po',

0: i tuoi passi e non ci sei, e ma dormo in braccio notte senza te.
1: Chissà se mi pensa, bella, di Nino D'Angelo, e non vi dico le dediche che mi ha fatto al microfono, no, spenti, ma Nino Mariano Bruno.
2: No, non dire così, caro, creiamo false allusioni. No, Nino D'Angelo si presta, Nino D'Angelo è un poeta.
1: È straordinario, guarda, io l'ho apprezzato e l'ho conosciuto da più grandina, ti devo dire la verità, perché con il fatto della musica, che ballavo... Il mio genere è sempre stato soul, pop, certo. R&B, pop, no? Quindi
2: poi sei diventata mamma adulta e quindi sei entrato più nel passionale, perché tuo figlio inizia a crescere.
1: E poi ti dico, gli faccio una buona scuola musicale, quindi partendo da Nino D'Angelo, da Pino Daniele,
2: no, Nino D'Angelo
1: dalle nuove generazioni, devo dire la verità, da Carosone, quando era piccolino, a 2 anni, devo dire che insieme a lui sto imparando molte più cose di prima, è sempre
2: benissimo.
1: Così. Allora, entriamo nel vero o falso dedicato a te, Mariano, mi devi rispondere solo con vero o falso. Iniziamo. Hai iniziato a fare comicità imitando i professori a scuola?
2: Falso.
1: Prima di diventare famoso hai pensato davvero di lasciare il mondo dello spettacolo? Hai pensato qualche volta di lasciare il mondo dello
2: falso.
1: Spettacolo? Mai?
2: No.
1: Bravo, vedi, coerente. E non ti sei mai, non ti è mai venuto l'afflusciamento,
2: no,
1: di un pensiero?
2: No, l'ho solo affievolito con la ristorazione, mi sono distratto in questo senso, perché poi da lì andavo a prendere spunto, mi distraevo. E questa è una cosa che mi ha insegnato un comico quando facevo Colorado.
1: Sì.
2: Perché lui, dopo che finiva la trasmissione televisiva, cambiava totalmente mestiere. Andava a fare il muratore. Perché lui diceva: io così mi allontano e sono più libero dai pensieri e da prendere idee. E io ho fatto questa dichiarazione, questo insegnamento, e quindi ho sempre approcciato alla ristorazione sotto vari punti di
1: bello,
2: vista.
1: Bello, bello, bravo. Può essere un ottimo consiglio anche a chi ci sta ascoltando, anche se non sono,
2: esempio,
1: comici.
2: Visto che ti piacciono i polizia, rapida una lista di polizia, ogni tanto te le va a mezzo, Fabio.
1: Ma io ti dico, guarda, non lo nego. Io quando torno a casa o quando mi sveglio, cioè io devo passare l'aspirapolvere fissa 5-6 volte al giorno, perché con un capello, un
2: sei
1: filo,
2: compulsiva.
1: Un puntino. Ma mi danno fastidio il pavimento bianco, si vedono i punti. No, perché? Allora, io vengo dalla danza classica, quindi immaginati tu,
2: quindi
1: tutti
2: tu
1: i giorni a lavorare davanti allo specchio che ti guardi fissa perennemente il collo piede, la linea, la calza, il body, il filo di...
2: Allora Fabio, ascoltami, non diciamo dove abiti, io lo so, prima di tornare a casa...
1: No, però già ti devo far capire la mia visione...
2: Passo un psicologo, quell'amico nostro...
1: Ma che stai dicendo?
2: Vaga scopo.
1: Ma io faccio sia... spirapolvere che bagno, dipende, senti, io sono pulita.
2: Tu prima di scendere hai pulito?
1: Stamattina prestissimo, sì, l'aspirapolvere, stavo pensando.
2: Mo che torni la ripassi.
1: Ieri sera invece ho fatto un po' il bagno.
2: Mo che torni lo rifai?
1: Dipende se a terra com'è. Poi avendo un bimbo piccolo.
2: Ma sta solo in sta casa?
1: No.
2: Quindi si presume che la casa è pulita.
1: Sì.
2: Se ripassi l'aspirapolvere.
1: Ma dipende se si mangia un panino, una galletta, un biscottino, si va sul divano.
2: Ma lo volo creatura.
1: Ho capito, si sporca a terra, che dobbiamo fare?
2: Lo sai che gli anticorpi si fanno proprio mangiando da terra?
1: Lui ieri ha mangiato dal cofano della macchina, va bene, uguale.
2: Va benissimo.
1: Nada, che stai facendo, l'incastrato a testa sotto le patatine a terra nel cofano.
2: È come un cane. Io c'ho i cani, capiti, tenere gli anticorpi.
1: Allora, dopo questa parentesi
2: massima.
1: Bellissima.
2: Troppo vattati i bambini di oggi, diciamo.
1: Senti Maria,
2: noi scendavamo, ci mettevamo in mano un mock bello.
1: Senti, mio padre me lo dice sempre che devo fare, però io sono un po'. Se si deve sporcare, sta nella terra.
2: Senti, ma cagno colore o pavimento, no? Così ti rilassi un po'.
1: No, no, bianco, è bianco. Allora, torniamo a noi e andiamo sempre nel vero o falso.
2: Sì.
1: E ti chiedo, sul palco improvvisi più di quanto la gente immagini?
2: Vero.
1: Infatti hai fatto uno spettacolo a proposito di questo. Ti è mai capitato di dimenticare completamente una battuta durante uno spettacolo invece con copione,
2: l'altro
1: Mariano?
2: Ieri.
1: E che hai fatto? Ti sei divertito di più?
2: No, sono andato un attimo in paranoia, ho detto, ma come arrepiglia? Poi ti calmi e dici, vabbè, in un modo lo troviamo. Infatti in un modo lo trovi sempre, perché riparti sempre dal presupposto che il pubblico non conosce il copione, quindi non si rende conto che tu hai sbagliato. E questo mi è successo una volta a Made, perché Made lo sai bene, andavamo in diretta.
1: Poi c'era un tempo.
2: C'era un tempo e andavamo in diretta. Io sbagliai completamente l'esibizione. Mentre la sbagliavo, in testa mi dicevo, Madonna, Poi quando uscì, siccome era in diretta, il giorno dopo avevamo la reazione efficace del pubblico e molte persone: ah, ieri è stata straordinaria, stata un mezzo sbagliato, perché poi ti fa capire questo, che la gente non sa quello che tu stai proponendo. Quindi
1: e poi
2: è inutile
1: magari
2: andare
1: pure sotto
2: paranoia.
1: Pressione, ecco, perché sì, quella è là la sotto pressione, che esce il meglio di te. Esatto. Esatto. Invece, da piccolo volevi fare il calciatore più che il comico?
2: Falso.
1: Hai almeno una parrucca, un costume nascosto in macchina per emergenze artistiche?
2: Ua, amicuna, ua, stocchina. Anzi, ma ne ho persa una, chissà chi sta godendo.
1: È volata dal finestrino.
2: Io compro
1: parrucche,
2: io appena io trovo delle parrucche propositive e ben fatte le compro.
1: E ce l'hai una bionda platino?
2: Sì.
1: Ma voglio mettere, voglio provare. Mi fa un personaggio diverso.
2: Si può fare nei cavilli in terra? Sono biondi, si vedono. Passa la scopa.
1: Ma sì, ma vai. Sì, tanto ce l'abbiamo, se la dai, sono appunto.
2: Ami più tuo figlio o la scopa, vero o falso? No, vabbè.
1: Quando la gente ti ferma per strada, spesso ti chiede di rifare un personaggio famoso.
2: Vero.
1: E tu cosa fai, Mariano?
2: E cosa faccio? Io ho avuto la fortuna e la sfortuna di fare. Io sono il più anziano di me, io sono quello che ha fatto più puntate e tra l'altro posso sicuramente dirlo, più personaggi. Ne ho fatti 18. Quindi uno mi chiede a mucche casette, una certa cetta, una d'assassina, una da muri mamma, una da uvanicona, non si capisce niente.
1: Però ti dà fastidio o ti mette a disagio questa cosa? Come vuoi fare?
2: Dipende
1: un po'...
2: dal posto o e dal dipende conte... da come me lo chiedi. Dipende da...
1: Non è semplice, insomma. Adesso entriamo nel momento limited edition, tre round veloci e ti metto un po' alla prova.
2: Mi sentessi prima della canzone, no?
1: No. Siamo dentro. Non ti distrarre. Napoli o film? Ti dico una frase e tu devi rispondere subito. Succede davvero a Napoli oppure sembra un film? Non ti scocciare, Mariano, la vedi là, quello che devi fare dopo.
2: No, non mi sto scocciando, no. Te lo giuro. No,
1: allora,
2: ho fatto la tusse.
1: Ti dico una frase. Tu devi rispondere.
2: È più vero un film?
1: Succede davvero a Napoli oppure sembra un film? Uno che parcheggia in terza fila e lascia.
2: Aspetta, posso dire una cosa? Sul fatto che spesso si dice queste cose si vedono solo a Napoli, ma meno male.
1: Sfatiamo questo mito, capiamolo. Uno che parcheggia in terza fila e lascia il numero, ma il telefono è spento.
2: Aspetta, qual è? Si vede solo a Napoli oppure?
1: Succede davvero a Napoli oppure un film? Sembra un film.
2: No, sembra un film.
1: Cioè, l'hai trovato che squillava il telefono?
2: No, è successo anche da altre parti, o no? E questa è la risposta giusta?
1: Sì.
2: Se no, solo a Napoli, o no? L'ho visto fare anche in altre città.
1: Ok.
2: Che poi uno pensa che è scostumato, stanno solo a Napoli.
1: Bravo, quindi sembra un film. Una discussione al bar che dura più di una relazione.
2: Solo a Napoli.
1: Il vicino che
2: fortunatamente
1: ti mamma mia, troppe, taglia. Il vicino che ti racconta tutta la sua vita mentre sta buttando la spazzatura.
2: Solo a Napoli. A nord non funziona così. Ho lavorato al nord il vicino piuttosto chiama poi.
1: Quella domanda, cioè, che li fatto, fai finta che non lo vedo. Quel ciao, buonasera.
2: Io nel mio quartiere c'è una signora, non posso dire il cognome, che è la mamma di un amico mio, che sta perennemente affacciato al balcone e fa questo rumore. Tu ti alzi, chi non lo sa sbaglia, alza la testa. Io ormai vado dritto. Alzi la testa e dici: sì, Gino, tu le ricinavo. Se inizia a raccontarti delle cose dal primo piano, no, perché primo frattaio l'ha fatta.
1: Niente, è così. Round 2, personaggio improvviso. Ti do una situazione e tu devi reagire come farebbe un tuo personaggio o semplicemente Mariano Bruno.
2: Okay.
1: Il GPS ti porta ai quartieri spagnoli e perde il segnale.
2: Signora Maria, signora, su qua in macchina, gentilmente si esce a destra o a sinistra perché se ne aiuta la linea.
1: Uno spettatore in prima fila ride 4 secondi dopo tutti gli altri.
2: Vabbè, questa la capita dopo, mi rendo conto perfettamente, perché non sei l'ultimo, ma è il primo che è successo.
1: È successo, succede, ma come mai?
2: Come mai? Perché pensano di cose.
1: Oppure gli arriva tu.
2: È quoziente intellettivo diverso.
1: Ah, dici?
2: Ossigeno.
1: Allora, invece ti chiedono lo sconto pure dopo lo spettacolo.
2: Wow, fai sempre che stai dando, mamma mia, ti ha trattato sempre buono, mandali come vizi.
1: Un influencer invece vuole spiegarti come funziona la comicità oggi, un influencer.

0: Fatta, sentita.
1: Una volta un bambino mi ha accoltellato con la pinna, ma nel vero senso della parola, sono dovuto correre all'ospedale.
0: Mariano, ma stai scherzando?
1: No, non sto scherzando. Praticamente dalla folla usciva sto bambino che si dimenava e voleva fare la foto e urlava. Dopo mi resi conto che aveva qualche problemino. Allora la fila era lunga, lui a un certo punto ha pensato bene di uscire dalla fila, fare una corsa. Te ricordi quelle penne nere gialle lunghe con la punta lunga? E mi ha detto poi vicino a me ta, ta, ta, ta, ta, ta, e mi accoltellò la maglia bianca, chi ne sangue? E la mamma dice tu vicino a me, vabbè, perdonalo, mamma, è un attimo ispirato. E succede, ma tante altre.
0: Questo è Mariano Bruno, è della
1: c'è un'intervista
0: delicata
1: mia sui social, sì, che è andata molto virale in un podcast, che io sto facendo pigroman in un ristorante e arriva vedevo che la gente iniziava a piangere, a dimenarsi, pensavo stessero succedendo le mazzate, no? Invece mi giro e c'erano 10 carabinieri, erano venuti praticamente al resto scuso. E quindi ho sposo facevo obbligati, facevo una cortesia, facevo quando a Piccolomen ci piace a mio figlio. E io ho studiato a Piccolomen, facevo e questo ci si sa, assassino, no, assassino non dice, ti piace il superpotere, la gente gli andiamo, ma va scandonito, voglio bene, ma
0: c'è cos'era una sceneggiatura di un film?
1: No, veramente è successo, non posso dire il nome del ristorante, dopodiché l'ispettore mi guarda e fa, è venuto, sì, ok, mettete sotto muro, vanno a più sposo. Restano. E io lì dietro a inseguirla, scusa, ma a me mo chi mo parla? Questa è un'intervista, sai, è andata molto virale, perché è veramente successa questa roba qua. Ma
0: non so se piangere o se ridere.
1: Su questo potremmo fare veramente una trasmissione intera. Cioè, sono successe tante di quelle cose.
0: Mamma mia, chi ti fa più paura, una critica online o una zia napoletana delusa?
1: Nessuno, tutti e due.
0: Peggio microfono spento o battuta che non fa ridere?
1: Ah, battuta che non fa ridere.
0: Un posto di Napoli che ti rappresenta?
1: Un posto nei quartieri spagnoli.
0: Invece un artista napoletano che rispetti?
1: Un po' tutti, non ce n'è uno in particolare.
0: Un tuo difetto?
1: Il mio difetto che spesso che dico troppo le cose in faccia.
0: Pregio invece?
1: Il mio pregio è che sono molto disponibile.
0: Tra 5 anni ti vedi dove?
1: Tra 5 anni io mi auguro di vedermi in campagna, in Dano Rutolo, come ti ho detto prima.
0: E io te lo auguro, che bellissimo.
1: Però mi auguro anche di...
0: E di fare anche show live lì.
1: Di vivere
0: magari
1: ancora di questo lavoro. È la cosa
0: bello,
1: più importante.
0: Mi piace tantissimo. Mariano, grazie per essere stato qui, per aver
1: discusso tutto.
0: Ora la mandiamo, però ti chiedo, il momento più identitario di Napoli Senza Confini, sì, di scegliere una parola napoletana senza tradurla che porteresti in giro per il mondo.
1: Mallane mi chiede...
0: Dai!
1: Allora, serve sempre nel bene e nel male.
0: Grazie mille Mariano Bruno per essere stato qui.
1: Grazie,
0: mi ha fatto
1: te
0: piacere rivederti.
1: Te,
0: ci rivedremo sicuramente in giro tra palchi, eventi e programmi
1: ma
0: televisivi.
1: Ma forse anche un negozio di elettrodomestici che si accuccia a
0: visto che aspiriamo. Allora, visto che richiedi una canzone,
1: sì,
0: ti lascio.
2: IOD, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
3: Rai Radio Live Napoli. Le repliche di Rai Radio Live Napoli.
0: Napoli è una città che ha imparato a salvarsi con l'ironia. Qui la risata non è leggerezza, è forza, è dignità, è un modo antico per restare umani, anche quando la vita si fa complicata. Tra vicoli che sembrano palcoscenici e balconi pieni di storie, nascono artisti capaci di trasformare la quotidianità nelle emozioni, il dolore, sorriso, il popolo in racconto. E ci sono voci, facce, anime che portano a Napoli addosso senza mai smettere di appartenerle davvero. Artisti che entrano nelle case con semplicità, ma restano nella memoria, perché parlano la lingua più difficile, quella dell'autenticità. Ciao amici di Rai Radio Live Napoli, ben ritrovati a Napoli Senza Confini, il mio programma radiofonico dedicato a tutti i napoletani del mondo e a tutti coloro che portano Napoli con sé ovunque vadano. Sono sempre io, Fabiola Cimminella, qui presente, e oggi preparatevi perché il nostro ospite è uno di quelli che riesce in un'impresa

0: rarissima, fa ridere senza mai essere banale. Dimmi un po' se ti ho presentato bene. Allora, non vedo l'ora di farvelo conoscere, presentarlo, anzi, e noi ci conosciamo da un bel po', abbiamo condiviso anche programmi televisivi insieme, spettacoli, eventi e quant'altro. Mariano Bruno!
1: Ehi,
0: chiudo,
1: buongiorno.
0: Perché mi cerca in qualsiasi modo di farmi ridere.
1: Ma che bella presentazione!
0: Come stai?
1: Bene. A chi dobbiamo salutare? I radioascoltatori?
0: Sì.
1: Tutti
0: direi
1: coloro,
0: Radio Live Napoli.
1: Radio Live Napoli, tutti coloro che scaricheranno l'app e sentiranno questa intervista.
0: Assolutamente.
1: Cioè,
0: sì.
1: Mia mamma e mio padre.
0: Tu ami
1: insieme,
0: tuo padre, però già due
1: un'app.
0: Meglio di nessuno. Devo dire la verità. Poi la cosa bella è che resta anche lì la tua puntata, perché abbiamo la sezione podcast.
1: Ah, bene.
0: Quindi vai in podcast Napoli Senza Confini. Poi ovviamente ci sono altri programmi, perché ognuno di noi, ogni talent ha al suo programma radiofonico. Ti vai a scegliere quello tuo, quello che vuoi, che preferisci, e te lo selezioni. Allora, conosciamo meglio
1: tra
0: Mariano.
1: L'altro io sto qui da mezzogiorno, quindi ho sentito anche altre interviste che hai fatto
0: da mezzogiorno di ieri,
1: di
0: perché
1: ieri.
0: Mo sono le 7 del mattino.
1: Brava.
0: Perché noi andiamo in onda alle 7 e alle 12. Vedi? Allora, conosciamo meglio Mariano.
1: Sì, ti sei proprio preparato, cioè c'è delle cose scritte.
0: Tutto.
1: Ah, ok.
0: Allora, Mariano Bruno è uno dei volti più amati della comicità, confermi?
1: No.
0: No, non confermo, però lo diciamo, perché
1: lo dici
0: è così,
1: tu.
0: È così. Classe 79, Mariano.
1: Chi l'hai?
0: Non sei 79.
1: Vabbè, sì, capelli.
0: Confermo. Hai iniziato, Mariano, il tuo percorso al Teatro Totò, cioè hai studiato, non lo sapevo, per conquistare il grande pubblico, grazie poi al programma televisivo, insomma, amatissimo, di cui anche io ho partecipato, di cui anche tu hai partecipato, Made in Sud.
1: Yes. Prima ancora di Made, però dobbiamo fare un appunto.
0: Vai.
1: Anzi, in contemporanea, diciamo.
0: Sì.
1: Mi approcciavo a Made con i laboratori, con l'inizio della trasmissione, quindi le prime sezioni regionali. E nel 2009 ho fatto Colorado.
0: Ah, e com'è andata quella?
1: Ti stanno chiamando, Fabi?
0: No, non è il mio, è il mio, forse il tuo, perché tu sei un maleducato e non metti Usa Aereo.
1: Ah,
0: ecco.
1: Usa Aereo, giusto?
0: Dai, scherzo. È stata un'avventura comunque quella televisiva, durata un po' di anni.
1: Beh,
0: e
1: una
0: quindi
1: bella
0: Colorado
1: avventura.
0: È stato prima di Made in Sud.
1: 2009, diciamo, ci approcciavamo all'inizio di Made, tant'è che poi l'allora autore di Colorado mi vide in un laboratorio di Made.
0: Vedi, anche questo è il bello, siamo sotto un po', è un grande palcoscenico il nostro mondo, per cui vedi anche
1: un palcoscenico. Chi lo diceva?
0: Fellini.
1: No, tuo padre.
0: Mio padre. E allora, dopodiché hai dato vita a molti personaggi diventati praticamente protagonisti di Made in Sud, perché c'era Pigromen, Lupin, la mucca di Caserta. Io mi ricordo sta mucca di Caserta e tanti altri. Ma dove li prendevi queste idee? Cioè, come ti venivano più che altro? Ora, visto che abbiamo sta confidenza, sono anche più grandina che magari prima non avevo il coraggio di chiederti, perché poi un comico, un artista, un attore, devo dire che mette su e dà vita a questi personaggi che sono davvero proprio da dove come sono nati? Cioè, la mucca di Caserta, dove è nata?
1: Voi sapete
0: come
1: è nata la mucca,
0: cioè,
1: di Caserta?
0: Cioè, come nasce un personaggio? E poi
1: in
0: andiamo
1: generale, come
0: dettaglio.
1: Nasce un personaggio è soggettivo. I miei personaggi sono nati sempre... il mio riferimento è sempre stato Carlo Verdone, il quale prendeva la comicità che portava in televisione o sul palco dalla strada, e quindi, diciamo, ho sempre cercato di prendere dalla strada. Così la mucca di Caserta, perché
0: frequentavi gli agriturismi?
1: No, ci fu un periodo
0: famosi.
1: No, ci fu un periodo che i cinesi vendevano questi pigiami immacolati.
0: Okay.
1: Sì. Tu sai bene che i cinesi, quando c'è una moda, tutti gli store, cioè la moda delle pantofole, tutti gli store,
0: animalier, è vero, peluche contro peluche.
1: In quel periodo vendivano questi tre modelli di pigiama: mucca, ghepardo e a zebra. Però quella che andava per la maggiore era la mucca. E nel mio quartiere, diciamo così, ho assistito a un litigio tra due donne.
0: No, vabbè.
1: Di primo mattino.
0: Ah.
1: E una delle due aveva questa tutina mucca ed era pure bella in carne. E quindi, vedendola, dissi: perché non diamo voce a una mucca? E la chiamai mucca di Caserta.
0: Bellissimo.
1: Perché? Perché la mucca di Caserta nasce all'inizio come denuncia per tutte queste bestiame che vive praticamente nella terra dei fu, in alcuni posti, diciamo così, inquinati. All'inizio non fu tanto ben accettata, perché
0: vedi.
1: si pensava uno sfottò, che io dicevo mucche casette, però in realtà poi dopo è risultato uno dei personaggi più richiesti e apprezzati.
0: Più richiesti e apprezzatissimi.
1: Le famose sporcature che molti ritengono banali, ma in un contesto comico servono molto.
0: E infatti quello che si dice di te è proprio che la tua comicità, tu sempre confermi, perché
1: scema.
0: Oggi si chiama conferma questa. E è proprio, no, nasce proprio da quello che accade, no, nella vita quotidiana, da quello che vedi, di che rubi dal tuo quartiere e dall'osservare appunto la realtà di tutti i giorni, no? E nel corso della tua carriera hai lavorato anche da attore. Ti senti attore, posso utilizzare? Perché alcuni mi dicono artista e mi rispondono: no, non mi sento artista. Altri
1: no,
0: dicono
1: sento...
0: no, non mi sento. Che cosa fai?
1: Vorrei
0: no?
1: sentirmi ancora di più attore. Mi piacerebbe molto di più anche interpretare qualche ruolo drammatico, che ho avuto la possibilità di farlo in piccoli momenti, non ultimo in un cortometraggio del grandissimo Biagio Manna, che mi ha scelto come
0: Biagio,
1: attore drammatico.
0: Lo conosco, bravissimo.
1: Diciamo una parte non drammatica, ma una parte di un papà di uno spacciatore, quindi che va oltre la comicità. Quindi mi piacerebbe sentirmi molto più attore, anche perché spesso fanno la domanda, ma tu a me in generale, tra televisione, teatro e cinema cosa ti piacerebbe fare? Io dico sempre il cinema, perché è il mio habitat preferito, anche seppur l'ho frequentato di meno rispetto a tutte e tre categorie.
0: Esattamente. E come attore, ecco, hai partecipato al Principe Abusivo, Colpi di Fortuna, Gomorroide e Un Pugno di Amici.
1: Anche Ci Devo Pensare.
0: E anche Ci Devo Pensare. Ciao Francesco Albanese. Insomma, siamo una tribù. Siamo una tribù di amici che ogni tanto si rincontrano, si raccontano. E oggi invece continui tra teatro e spettacoli live.
1: Sì.
0: E mi parlavi proprio poco fa, anche a microfoni spenti, del tuo teatro, no? Raccontami un po' di questa verve di Mariano, no?
1: La mia seconda passione è sempre stata la ristorazione. Quindi qualche anno fa, in uno dei miei ristoranti, ho incontrato questa famiglia che è proprietaria di questo cinema a Nocera, una monosala che abbiamo trasformato anche in teatro, e quindi da lì facciamo delle rassegne teatrali. Per quanto riguarda invece il mio percorso, è da qualche anno che porto in scena questo spettacolo che si chiama Senza Copione, che è uno spettacolo di 2 ore di improvvisazione totale, appunto per questo si chiama Senza Copione. E poi dall'anno scorso ho messo...
0: E dimmi la verità, c'è veramente il non copione?
1: Sì, è tutto proprio senza copione.
0: Cioè ti fai un'idea, è una cosa che ti sei imposto, cioè ti fai un'idea qualche
1: minuto
0: prima?
1: Diciamo che è una cosa che è nata per gioco.
0: Come sfida?
1: No, perché stavo alla ricerca di un copione, però non mi veniva niente da poter... Perché sai, poi a un certo punto i monologhisti hanno iniziato a dire tutti quanti bene o male la stessa cosa, ma non per copia, perché gli argomenti quelli sono, e quindi non mi usciva niente, e feci questo manifesto così, senza copione, lo pubblicai, e da quella pubblicazione poi iniziarono a chiamarmi alcuni teatri, e poi da 2 teatri sono passati a 18. Poi ho abbandonato per un po' questo tipo di spettacolo, mettendo su una compagnia, e quindi dall'anno scorso stiamo girando anche con questa commedia che si chiama Mendesi Appartamento Vista Mario.
0: Vista Mario?
1: Sì, Vista Mario, che l'idea nasce da una truffa, praticamente è uno spettacolo scritto da me e da Francesco Albanese, e poi quest'anno tra una settimana porteremo nei locali invece, io e Francesco, Storie da Bere, che è il primo podcast comico itinerante.
0: Carinissimo, ho visto qualcosa sui social.
1: È un podcast comico itinerante, però renderemo partecipi anche le persone, distribuiremo dei numeri e durante la serata saranno estratti appunto dei numeri, e quindi che ti posso dire, uscirà il numero 8 che sarà, che ne so, Fabiola Ciminella, e ovviamente avrà una storia da raccontare sicuramente
0: in live durante questa serata ai microfoni.
1: Sì.
0: Bellissimo. Quando parte?
1: Parte il 14 a Level Up a Portici, poi faremo Sant'Anastasia, Nocera,
0: Insomma, quindi avete più location,
1: sì, sì,
0: non
1: itinerante.
0: È che quella sera itinerante, è vero, l'hai detto, mi sono distratta.
1: Vabbè, siamo qua da mezzogiorno, chissà che sei stanca.
0: Allora, ma anche senza fare colazione, perché sono sempre le 12 del
1: sei
0: giorno
1: in linea.
0: Prima. No, io mangio, togliamo sta cosa da mezzo, mangio, mi nutro anche più volte al giorno, spuntini contro spuntini, carboidrati,
1: bene.
0: Tutto quanto, perché siamo una macchina. Tu mangi?
1: Io mangio. Purtroppo.
0: Bene?
1: Io mangio male.
0: Non ti vedo.
1: Diciamo che sono 10 giorni, sto cercando di fare il bravo. Dai.
0: Da 10 giorni?
1: Sì, da 10 giorni, perché tra qualche giorno...
0: C'è la prova consumi,
1: no,
0: dici la
1: compio
0: verità.
1: 47 anni, Fabi. Quindi mi devo mantenere, perché già sto chi ne patologie, capito?
0: Dai capelli bianchi sei partito.
1: Sono partito dai capelli bianchi.
0: No, però... a parte questo, dici cose più serie.
1: Cose serie dei grandi.
0: Dei 46 anni. Allora, facciamo un tuffo indietro e torniamo alle tue radici e alla tua partenza.
1: Sì.
0: Che bambino era Mariano e che mondo avevi intorno?
1: Beh, la protezione sicuramente di una famiglia che non mi ha fatto mancare niente. Mio padre è impiegato nelle Ferrovie dello Stato, mia mamma è una casalinga paziente. Ho un bel ricordo della mia infanzia, perché quando io ero piccolo si portava la villeggiatura di 3 mesi, questo è il mio ricordo primo, che mio padre ci accompagnava, che ne so, a giugno ci veniva a prendere a settembre, quindi ho questa idea di questi 3 mesi in vacanza.
0: Si potevano fare,
1: sì, perché la casa costava tipo 1 milione al mese. Quindi il mio primo ricordo mi vengono in mente quest'estate qua.
0: Questa è la tua immagine, insomma, da bambina. Invece, se ci spostassimo sull'immagine, quella di Mariano che si avvicina a questo mondo, alla recitazione, al teatro e a quello che sei diventato poi oggi, qual è questo primo incontro che hai avuto?
1: Diciamo che nasce per un caso. Il corso di teatro nasce perché ero un bambino abbastanza irrequieto e quindi mi approcciavo a diverse discipline che andavano dal basket al calcio, e quindi cercavo di trovare un orientamento e mi iscrissi a questo corso di teatro. Poi successivamente mio padre voleva che io avessi un posto fisso e io ho rinunciato a 3 posti fissi, nell'Enel, nei Vigili Urbani e nelle Ferrovie dello Stato. Nonostante fossi stato assunto, tra l'altro, per inseguire questo sogno di libertà più che altro. Tant'è che iniziai ad andare a girare nei villaggi. E poi da lì nacque questa opportunità di questi laboratori. E allora uno dei maestri, i grandi maestri, Aldo Giuffré, in uno di questi corsi di teatro fece una lezione e disse: datevi un tempo, se succede qualcosa continuate, altrimenti vi consiglio, cioè non inseguitelo poi per passione ma non per lavoro. Fortunatamente
0: un ottimo consiglio ti diede.
1: Fortunatamente poi qualche cosina è successo e ad oggi riesco a vivere ancora di questo.
0: E invece il momento chiave, no? Quando hai deciso che realmente inseguire questo mestiere, questa passione e questo amore per lo spettacolo, ti ricordi qualcosa che ti ha fatto dire sì, ci provo davvero?
1: È successo una sera a Castel Sant'Elmo, che noi già giravamo con le kermesse di Made in Sud, no? Tanti comici, no? Kermesse appunto per...
0: Tu quando hai iniziato, Mariano? Scusa, oggi è 47.
1: Guarda, questa è una domanda che io non riesco mai a rispondere.
0: Quando, che età avevi?
1: Diciamo, il mio primo approccio è stato nel 98, subito dopo il militare.
0: Ah, perché fatto prima il militare,
1: fatto
0: proprio
1: il militare.
0: Tutto quello che si doveva fare in quegli anni,
1: lo
0: nel posto fisso, il militare.
1: No, ho fatto il militare, mi sono congedato nel 98, nel 99 ho fatto il primo anno di villaggio, diciamo. Quindi sono parecchi anni. Perché sì, nel 99 la prima cosa.
0: Invece televisiva?
1: Televisiva mette in difficoltà. Ma
0: avevi
1: Non mi ricordo, nel 2009, nel 2008, 2009. Oggi siamo 2026, sono parecchi anni.
0: È una vita.
1: Parecchi anni.
0: E dicevamo, quindi cos'è che è stato? Una serata, mi dicevi?
1: Ah, praticamente...
0: A Castel
1: Sant'Elmo avevamo questa kermesse E io invitai mio padre a vedermi perché non credeva che io potessi fare questo. E invece l'esibizione andò benissimo, tanto che lui dopo l'esibizione disse: vabbè, non ti rompo più l'anima, insegui questo sogno, perché qualcuno ti ha applaudito, visto che sei andato bene. Quindi il fatto che lui si rassegnò mi diede poi il via totale a dedicarmi anima e corpo.
0: Che bello, bellissimo. E se ti guardi oggi, se ti guardassi, se ti guardi indietro.
1: Indietro oggi mi vedo oggi nel parcheggio della
0: mezzogiorno. Quanto ti chiederanno mai? Boh. Se oggi ti guardi indietro, quel ragazzo che è partito, sì, si riconoscerebbe nell'uomo che sei adesso?
1: Ah, sì, penso di sì, tranquillamente. Sai, molto spesso si dice: no, io non rinnego niente, rifarei tutto quello che ho fatto. Io qualcosa la eviterei per poter fare altro.
0: E ti posso chiedere cosa?
1: Per esempio, a livello
0: oltre 50 euro del parcheggio che non vuoi pagare.
1: Praticamente a livello artistico cambierei delle scelte. Farei
0: la tue stilistiche di personaggi.
1: Delle direzioni. A volte penso sia necessario fermarsi a volte. Noi eravamo ingabbiati da questo successo clamoroso e quindi non abbiamo dato peso ad altre cose, e forse a volte è meglio fermarsi perché poi se ti fermi te lo ritrovi dopo.
0: Magari coltivare qualcosa anche durante questo momento,
1: sì,
0: di
1: perché
0: boom,
1: sai,
0: per
1: io ho fatto tanta
0: dopo
1: televisione che non rinnego, ho fatto tanti personaggi che non rinnego perché mi hanno dato anche una possibilità economica di stare bene e di vivere di questo. Però sai, poi tu quando cavalchi tanti personaggi fai fatica dopo a uscire con la tua identità, ed è il motivo per il quale io da 4-5 anni a questa parte porto in giro solo monologhi. Però ovviamente la gente si ricorda come Piccolo, una Mucchi Caserta, certe cose.
0: E questo ti fa piacere?
1: Mi fa piacere perché è ancora impresso nella loro mente, e quindi molte persone all'epoca dicevano: ma tu fai solo stronzate. In realtà, se sono rimaste qualcosa di divertente.
0: Però anche bello staccarti un
1: però
0: po'.
1: Però anche bello staccarti, esatto, perché poi vedi, fai capilla bianca, non può fare ancora più.
0: E quindi oggi Mariano Bruno, ecco, ha scelto sicuramente di raccontare più se stesso che quello, sì, che caratterizza i personaggi. Sì. Noi ci fermiamo un attimo, Mariano, torniamo tra pochissimo. Vi lascio ascoltare Clementino guardando la luna, e noi torniamo qua a Napoli Senza Confini.
1: Vai.
0: Dopo questo brano meraviglioso, a tra poco.

0: E siamo qui con Mariano Bruno a Napoli Senza Confini. Allora Mariano, com'è andata la prima parte? Perché lui mi ha detto: Fabiola, se fai domande che non mi piacciono io mi fermo e non rispondo.
1: No, bene.
0: Diamo un giudizio.
1: Bene.
0: È andata bene. Allora adesso ci spostiamo.
1: Tutto poi come prima canzone Clementino mi fatta arrecare.
0: Ah, meno male. Allora, Napoli Express, poche fermate ma tutte le radici. Ti chiedo di scegliere un proverbio napoletano che ti rappresenta.
1: Ricetta o pappice vicino alla nuce, l'ammo tempo che ti spettusa.
0: No, la conosco a memoria perché non so quante volte l'ho sentita.
1: Diciamo che è la più facile da dire.
0: Altrimenti siamo un po' più originali, Mariano.
1: No, io ti ho detto questo perché me lo ripeto
0: è
1: tutti
0: la tua
1: i giorni.
0: Essenza.
1: Ma a me lo dico.
0: E certo.
1: Cioè, io proprio pappice alla nuce so io. Perché sono proprio l'obiettivo che mi do giorno dopo giorno.
0: Va bene questa, lasciamo questa. Invece una tradizione napoletana che a casa tua non è mai mancata.
1: Chi nasce tondo non può morire quadro, questa è anche un'altra. Non so se è napoletana, però è un'altra
0: che mi viene in mente. Però quella è quella che ti rappresenta e che.
1: Sì,
0: che
1: perché come obiettivo mi do il fatto di raggiungere quello che mi sono imposto, diciamo.
0: Una tradizione napoletana che a casa tua non è mai mancata.
1: A mammarella. Hai visto? Ci sei in difficoltà.
0: La raccontiamo perché non tutti la conoscono. Ci ascoltano i giovani.
1: A mammarella è il carciofo grande che si mangia a Pasqua con l'olio e sale.
0: Maro, quante bucce metti la cosettino di parmigiano
1: nell'olio. No, parmigiano, quella è quella arrostita.
0: E questo com'è?
1: La mammarella è quella là che si fa bollita, è la più grande che si fa nel periodo pasquale.
0: Quindi è bella morbida.
1: È più morbida. La bagni nell'olio extravergine d'oliva paesano possibilmente, non molto.
0: Ah, perché tu te ne intendi, è vero, tu hai anche un...
1: Ho avuto diversi ristoranti, la cucina è la mia passione.
0: Ma perché non ti metti a fo chef, Maria?
1: Infatti è cambiato solo il finale, io sono passato da chef a scemo, hai capito?
0: No, ascolta, a proposito, no, senza scherzare, cucina è il tuo amore perché cucini, cioè ti metti ai fornelli o ti piace proprio
1: mi
0: il concept?
1: Allora, nel domestico io non lo faccio, però... Quando ero piccolo, diciamo, cucinavo, cioè sono stato vicino a una persona che mi ha fatto innamorare di questo. Cioè,
0: bello.
1: Andavo a scuola e quindi poi dopo andavo a lavorare e lavoravo in una cucina. Lì c'era uno chef, un signore, che mi ha fatto innamorare di questa della cucina in generale, del mondo ristorazione. Ed è per questo che poi negli anni ho avuto diverse attività di ristorazione.
0: Quindi ti troviamo sia in cucina che magari a fare public relation lì.
1: Ma guarda,
0: io
1: me lo dico, se a me sai che cosa mi piacerebbe? Mi piacerebbe un bel rudere in campagna, 10 tavolini massimo, ma pure 6, e io che cucino e i miei amici che mi vengono a trovare, capito?
0: Bellissimo, come? Dai,
1: tranquillo.
0: È una bella...
1: La vita è una sola, te la godi bella rilassata.
0: Questo
1: senza
0: ti sei dato anche, datti, come
1: danaro.
0: Ti diceva il tuo coach, datti un tempo, che tempo ti hai dato a questa cosa? 60
1: io,
0: anni?
1: Diciamo che l'ho messa anche in pratica, però sono stato proprio fortunato perché...
0: Il Covid?
1: No, dovrei... Sarei dovuto essere da solo, non avere due figli, insomma è complicato.
0: E vabbè, aspettiamo un po', allora c'è tempo. Invece un piatto napoletano che per te sa di radici?
1: Ah, sicuramente lo spaghetto a vongolo veloce. Anche lo zitto con il ragù, con la genovese, ce ne sono tanti.
0: Però lo spaghetto, aglio e olio. Con la vongolina, che buonissimo.
1: Diciamo che in primis io prediligo la genovese. E ci resto male quando è bionda, a me piace scura.
0: Cioè col sughetto?
1: No, sai, la genovese è un'arte, bisogna saperla fare.
0: Infatti stai parlando con uno che...
1: Ma tu pensi che poco sai cucinare?
0: No, non so capire. No, io non mi piace cucinare.
1: Ti piace mangiare?
0: No, mi piace fare in casa. Tu dici in casa, Fabio, cosa fa? Bene, pulizie.
1: Ah, pulizie, tu sei una maniaca delle pulizie.
0: Sì.
1: E quindi poi chiami il delivery.
0: No, cucino, so cucinare, sono anche brava, l'ho fatto, però se mi dovessi mettere lì a cucinare perché mi rilassa, perché molte
1: allora
0: persone lo fanno per terapia.
1: Ti faccio una domanda.
0: Vai.
1: Il piatto migliore che sai fare?
0: Ma anche una carbonara.
1: Ma voi
0: ci dobbiamo tenere a Napoli.
1: Fallina che domanda.
0: Pare che la carbonara è difficile.
1: Sarà
0: perché
1: pure
0: l'uovo
1: difficile.
0: Va fatto in un modo, la pancetta con un olio particolare che poi si toglie.
1: Una cosa più particolare.
0: Guarda che difficile quella. Informati.
1: La proveremo.
0: Se no, che ne so, anche pasta al forno, sono brava. La pasta al forno al sugo.
1: Fa pasta al forno adesso, bravo forno. No, tu. Che ci vuole? Che ci vuole?
0: Mariano, dimmi una cosa se la so fare, vediamo.
1: Ma non lo so, ma che ne sai, per esempio, una bella pasta e patana fatta al doc.
0: Sì, ma per me non è difficile cucinare, perché...
1: Ti scocci, diciamo, prediligi la pulizia.
0: Sì, non mi appassiona perché è statico. Invece la pulizia mi permette di girovagare per casa, tra un balletto e un altro, mi muovo. Se dovessi portare con te una sola cosa di Napoli, in un grande zaino per partire lontano da questa nostra città, cosa ti porteresti?
1: Il mare.
0: Il mare?
1: Bene tu. Io ho lavorato in città senza mare. Chi non nasce in una città senza con il mare non può capire l'importanza del mare.
0: È vero.
1: Cioè, il mare è una cosa importantissima, perché tu pure se vivi, che ti posso dire, in un quartiere lontano dal mare, ma Napoli che è l'epolo, pure se vivi a Caserta, tu ci metti 20 minuti per arrivare al mare, un quarto d'ora, e quando tu arrivi e vedi il mare... Io ho lavorato a Venezia, per esempio, no? Vabbè, lì c'è la laguna, ma Udine, Trento, cioè, non che si vive male, perché poi anche quei posti sono belli, però il mare ha un'importanza fondamentale. Cioè, tu arrivi a Via Partenope oppure a Posillipo, ti affacci sul mare e ti cambia l'umore.
0: C'è proprio un'altra cosa. Abbiamo una cartolina e una fotografia meravigliosa.
1: Ma il mare è il compagno della mente, cioè tu basta vedi il mare e inizi a viaggiare con la mente.
0: Quindi se ti chiedessi quando sei giù di morale o quando devi ricercarti, vai al mare?
1: Sì.
0: Per ritrovarti?
1: Sì. Io lo faccio molto spesso.
0: No, io mi chiudo a casa invece. No, dipende, c'è chi sta chiuso, chi va, chi cerca, che ne so, risposte dal mare.
1: Sono molto rintanato nei miei poi periodi. No, mi piace molto la sedentarietà della casa, però tu vuoi mettere a baciarci su una bella la piana che ti segue in mare, è bella, una bella cosa.
0: E allora fermiamoci un attimo e noi sogniamo.
1: Ma
0: ancora questa immagine. Sì, ho scelto Pino Daniele.
1: Parlami mare, Pino Daniele.
0: Siamo proprio in linea con Omericana. Noi torniamo qui tra pochissimo, non scappare.

0: americana, Pino Daniele, Omar Uso, la luce, l'amore per la nostra città e Mariano Bruno qui ai microfoni di Terra di Live Napoli. Allora Mariano, adesso ci proiettiamo nel tuo presente e parliamo della tua identità oggi, se sei chi sei. Se non sei chi sei, tranquillamente va bene lo stesso. Oggi, senza pensarci troppo,
1: ma
0: chi
1: tu
0: sei
1: lo sai
0: in
1: che
0: questo
1: oggi
0: momento
1: è difficile
0: della tua...
1: sapere chi sei?
0: Mamma mia.
1: No, perché
0: no,
1: ci
0: no,
1: sono
0: ti credo.
1: Perché siamo influenzati da tante cose che stanno succedendo. Che tu perdi l'orientamento, cioè tu te lo saresti mai aspettato di vivere il Covid, per esempio. Io prima del Covid ero una persona, dopo il Covid, come tutti quanti, sono diventato un'altra persona. Per esempio, a livello generale, io penso che il Covid abbia portato troppo individualismo, perché ci ha abituati a stare in casa da soli e quindi guardare troppo a noi stessi, tant'è vero che i più piccoli anche, no? Non fanno più comunione, non si gioca più nei quartieri. È nato il ghosting oggi. L'ho scoperto mo, tu scrivi a una persona, questa persona non ti risponde, oppure esci con una persona il giorno dopo scompare, cioè questa roba. Allora tu puoi essere, puoi pensare anche chi sei, puoi anche saperlo, però ad oggi fai fatica poi a metterlo in pratica, perché a me succede, io sono uno preciso, io non riesco a capire come è possibile che tu scrivi a una persona e questa persona ti ghosti, non ti risponda.
0: Oltre alla mancanza, è vero,
1: cioè,
0: è una roba...
1: oltre alla mancanza di educazione, ma è proprio per me una roba assurda, che poi capita che magari lo rincontri dopo una settimana. Oh, scusa, io non ho visto.
0: Cioè, se me lo
1: come
0: stai
1: fai
0: dicendo?
1: Non brilla. A meno che non c'hai una rubrica di WhatsApp con 400 contatti non letti.
0: Ma a parte se te lo sta dicendo, l'ha visto,
1: esatto,
0: uno, quindi
1: bravo.
0: Fai doppia figuraccia,
1: cioè,
0: in questo senso, però è vero, è un po',
1: quindi io
0: farei un po' faticoso
1: oggi
0: a livello umano, no?
1: Sì.
0: Sicuramente. Se invece ti...
1: Ma anche nei rapporti lavorativi. Cioè a me è capitato di chiudere cioè proprio a tavolino, ok, tutto chiaro, tutto abbiamo parlato, tutto a posto, dobbiamo solo partire, scomparono. Cioè.
0: Cosa sta succedendo?
1: Non lo so, non lo so. Quindi si fa fatica, almeno io faccio fatica a essere me stesso, che già di mio sono una persona che non ha peli sulla lingua, preferisco chiudere i rapporti ma parlarti in faccia. E questo soprattutto nell'ambiente artistico non va benissimo, perché è un ambiente fatto molto di buon viso a cattivo gioco, però io dico sempre per arrivare dove. Quindi io ho una strada.
0: Poi anche con gli anni, no? Penso che hai avuto questa. Hai conquistato, no? Tanta consapevolezza. Soprattutto di chi sei, di quanto vali, no? Altrimenti non penseresti in questo modo.
1: Sì, io dico sempre.
0: Cioè, non la penseresti a dire.
1: Guarda,
0: lo dico,
1: io dico sempre questo, io ho due figli, no? Il più grande c'ha 12 anni. Se io non gli avessi fatto conoscere Massimo Troisi, Totò, Pino Daniele, mio figlio non avrebbe mai saputo chi fossero.
0: Certo.
1: Perché chi fossero stati, soprattutto nel passato, perché oggi è cambiato tutto. Loro. Allora io dico, tu puoi essere pure Napoleone Bonaparte, resti sul libro, ma poi passi, voglio dire. Quindi l'obiettivo è inseguire il proprio obiettivo. Però pensare sempre che non siamo eterni e quindi vivere, per me vivere con avere l'obiettivo che tutto poi un giorno passerà, quindi non accanirsi sui soldi, sul successo, sul buon viso a cattivo gioco per ottenere. E spesso mi sento dire, vabbè, ma tu ne fai così, che io ti posso servire, ma servire a che cosa, cioè, capito?
0: Certo, certo, no, questo ti fa anche onore, soprattutto ti riconosci in quanto persona sana.
1: Sì,
0: non è che sono io che lo dico, non sono nessuno, però penso questo sia un ragionamento di una persona sana, no? Rispetto a
1: ho un sacco di limiti, ho un sacco di problemi, un sacco di paranoie, sicuramente non sono un santo, per qualcuno sarò un animale, un presuntuoso, però io cerco di prediligere la schiettezza.
0: E invece, a proposito di successo, no? Su questa parola così grande,
1: sì,
0: così strana, così forse particolare anche da definire, e fondamentalmente ha sempre un prezzo, no?
1: Mm-hmm.
0: C'è stato un prezzo, e il tuo qual è stato, se c'è stato?
1: Per me il prezzo del successo è mantenerlo, perché mantenere il successo è una roba molto difficile. Noi abbiamo fatto tanti anni, quindi siamo rimasti impressi nelle mente e
0: nelle case,
1: nelle
0: mente, poi,
1: e anche nei cuori delle persone, quindi ce lo portiamo ancora appresso e da quella scia io campo ancora. Però è difficile poi rimanere sempre su quella frequenza lì. Ci sono dei pro e dei contro, perché poi quando sei molto riconoscibile, molto famoso, certe cose... io diciamo non mi piace tanto quando mi viene detto tu sei sì famoso grazie a noi, capito? Perché da questa cosa poi si parte dal concetto di pretendere. E spesso mi capita, magari facciamoci una fotografia, magari ridono poco, cioè a volte non si capisce che dietro il personaggio c'è comunque
0: l'essere umano.
1: Ma magari stai scendendo e ti è appiccicato con tua moglie, di problemi, sei scassata la macchina, insomma.
0: No, si dà un po' per scontato.
1: Spesso
0: infatti...
1: ti prendi un po' il jukebox, hai capito?
0: Esatto, com'è? Esatto. No, è la stessa cosa di un cantante che canta una canzone, di un attore recita una parte. Cioè, siamo esseri umani, poi ci impersonifichiamo.
1: Ma stesso io, che ho avuto modo di incontrare personaggi per me miti, come, che ne so, Tony Servillo. Tanto tempo fa incontrai Salemme, che ero piccolino, e gli dissi... Ma cosa gli dicono tutti? Ah, lo sai, io faccio Fuori Nevica, faccio parte Cico, giustamente. Che, ma e io dissi a lui, mu fa una parte, mu fa una parte. Cioè, capite? Cioè, uno non può vivere sembra a far parte.
0: Quindi, è anche scomodo, no? Poi una...
1: D'altra parte è anche conveniente, è bello, perché poi, sai, essendo riconosciuto... aderisci a tanti servizi.
0: Invece, parlando di riconoscimento, no? Ti senti capito fino in fondo per quello che fai oggi o ancora no?
1: Io oggi sono arrivato al punto di dire chi mi capi mi capisce, e infatti lo spettacolo che sto portando in giro è uno spettacolo improvvisato con un linguaggio un po' più spinto. Ovviamente questo divide, perché mi sono scocciato di
0: dover piacere a tutti,
1: di dover piacere a tutti e di mantenere questo rigore linguistico ipocrita, tra l'altro, perché poi e quindi ho iniziato a intraprendere questo percorso di anche linguaggio diverso, talvolta anche un po' aggressivo, altre volte senza peli sulla lingua. E a molti, primis mio padre per esempio, mi critica che non gli piace.
0: Ah, pensavo che gli piaceva.
1: No, questo qua non me lo critica. Invece a me mi diverte, perché appunto perché divide. Quando si apre il sipario tu sei consapevole del fatto che chi c'è ti ha scelto.
0: Esatto, quindi. Esatto. No, mi piace questa cosa. E oggi ti senti quindi nel posto giusto della tua vita.
1: Per adesso
0: in questo
1: sì,
0: momento.
1: Mi piacerebbe, ti ripeto, fare un po' più di cinema. Mi piacerebbe, anche se il cinema non vive un buon momento.
0: Però, non c'è mai un'età, Mariano.
1: No.
0: Ci sono tanti attori che sono qua a dire non ti preoccupare, arriverà il momento.
1: No,
0: però per ogni cosa, secondo me, c'è
1: ma la maturità
0: c'è un
1: artistica,
0: momento.
1: Esatto. Sì. Non c'è età per la maturità artistica. Grandi artisti, vedi Mariano Riggillo, per esempio, lo stesso Carpentieri, hanno fatto cose...
0: In tarda età,
1: no,
0: in tarda
1: da
0: età.
1: Sempre fanno grandi cose, però poi anche esteticamente in età avanzata puoi interpretare dei ruoli che magari ti rendono, ti coronano una carriera.
0: Esatto,
1: no?
0: Esatto. Ci fermiamo un attimo, Mariano, e ti lascio ascoltare Nino D'Angelo. Come la vedi?
1: Beh, bella Nino D'Angelo.
0: Sei fan di Nino D'Angelo? Perché o si è fan.
1: Sono un compaesano.
0: E sei un compaesano. E ti ho dedicato Chissà se mo pienso.
1: E noi torniamo qui. Te l'ho detto mille volte.
0: Per un quiz. E Mariano, smettila, e torniamo qui.
2: La tua voce dentro me, i tuoi passi non ci sei, e a convencere ad un giorno senza te. La tua foto sul comò, la riguardo ancora un po',

0: i tuoi passi e non ci sei, e ma dormo in braccio notte senza te.
1: Chissà se mo pienso di Nino D'Angelo e non vi dico le dediche che mi ha fatto a microfoni spenti Mariano Bruno.
2: No, non dire così, caro, creiamo false allusioni. No, Nino D'Angelo si presta, Nino D'Angelo è un poeta.
1: È straordinario, guarda, io l'ho apprezzato e l'ho conosciuto da più grandina, ti devo dire la verità, perché con il fatto della musica, che ballavo, il mio genere è sempre stato soul, pop, R&B, pop, no? Quindi
2: poi sei diventata mamma adulta e quindi sei entrata più nel passionale, perché tuo figlio inizia a crescere.
1: E poi ti dico, gli faccio una buona scuola musicale. Quindi partendo da Nino D'Angelo, da Pino Daniele, dalle nuove generazioni, devo dire la verità, da Carosone, quando era piccolino, a 2 anni, devo dire che insieme a lui sto imparando molte più cose di prima, è sempre così. Allora entriamo nel vero o falso dedicato a te Mariano, mi devi rispondere solo con vero o falso. Iniziamo, hai iniziato a fare comicità imitando i professori a scuola?
2: Falso.
1: Prima di diventare famoso hai pensato davvero di lasciare il mondo dello spettacolo? Hai pensato qualche volta di lasciare il mondo dello
2: falso.
1: Spettacolo? Mai?
2: No.
1: Bravo, vedi, coerente. E non ti sei mai... ti è mai venuto l'afflusciamento pensiero?
2: No, l'ho solo affievolito con la ristorazione. Mi sono distratto in questo senso perché poi da lì andavo a prendere spunto, mi distraevo. E questa è una cosa che mi ha insegnato un comico quando facevo Colorado.
1: Sì.
2: Perché lui, dopo che finiva la trasmissione televisiva, cambiava totalmente mestiere. Andava a fare il muratore. Perché lui diceva, io così mi allontano e sono più libero dai pensieri e da prendere idee. E io ho fatto questa dichiarazione, questo insegnamento, e quindi ho sempre approcciato alla ristorazione sotto vari punti di
1: vista. Bello, bravo. Può essere un ottimo consiglio anche a chi ci sta ascoltando, anche se non sono comici.
2: Visto che ti piacciono i polizia, rapidano anche i polizia, ogni tanto te le va a mezzo.
1: Ma io ti dico, guarda, non lo nego. Io quando torno a casa o quando mi sveglio, io devo passare aspirapolvere fissa 5-6 volte al giorno, perché con un capello, un filo, un puntino. Ma mi danno fastidio il pavimento bianco, si vedono i punti. No, perché allora io vengo dalla danza classica. Quindi immaginati tutti i giorni a lavorare davanti allo specchio che ti guardi fissa perennemente il collo piede, la linea, la calza, il body, il filo di...
2: Allora Fabio, ascoltami, non diciamo dove abiti, io lo so. Prima di tornare a casa...
1: No, però già ti devo far capire la mia visione.
2: Passo proprio psicologo, quell'amico nostro.
1: Ma che stai dicendo?
2: Vaga scopo.
1: Ma io faccio sia... spirapolvere che bagno. Dipende, senti, io sono pulita.
2: Tu prima di scendere hai pulito?
1: Stamattina prestissimo. Sì, l'aspirapolvere, stavo pensando.
2: Mo che torni la ripassi.
1: Ieri sera invece ho fatto un po' il bagno.
2: Mo che torni lo rifai?
1: Dipende se a terra com'è. Poi avendo un bimbo piccolo.
2: Ma sta solo in sta casa?
1: No.
2: Quindi si presume che la casa è pulita.
1: Sì.
2: Se ripassi l'aspirapolvere.
1: Ma dipende se si mangia un panino, una galletta, un biscottino, si va sul divano.
2: Ma lo volo creatura.
1: Ho capito, si sporca a terra, che dobbiamo fare?
2: Lo sai che gli anticorpi si fanno proprio mangiando da terra?
1: Lui ieri ha mangiato dal cofano della macchina, va bene, uguale.
2: Va benissimo.
1: Nada, che stai facendo? L'incastrato a testa sotto le patatine a terra nel cofano.
2: È come un cane. Io non c'ho i cani nei capiti, tenere gli anticorpi.
1: Allora, dopo questa parentesi
2: massima.
1: Bellissima.
2: Troppo vattati i bambini di oggi, diciamo.
1: Senti Maria,
2: noi scendavamo, ci mettevamo in mano un mucco bello.
1: Senti, mio padre me lo dice sempre che devo fare, però io sono un po' e un po'. Se si deve sporcare, sta nella terra.
2: Senti, ma cagno coloro pavimento, no? Così ti rilassi un po'.
1: No, bianco, è bianco. Allora, torniamo a noi andiamo sempre nel vero o falso.
2: Sì.
1: E ti chiedo: sul palco improvvisi più di quanto la gente immagini?
2: Vero.
1: Infatti hai fatto uno spettacolo a proposito di questo. Ti è mai capitato di dimenticare completamente una battuta durante uno spettacolo invece con copione,
2: l'altro
1: Mariano?
2: Ieri.
1: E che hai fatto? Ti sei divertito di più?
2: No, sono andato un attimo in paranoia. Poi ti calmi e dici vabbè, in un modo lo troviamo. Infatti un modo lo trovi sempre, perché riparti sempre dal presupposto che il pubblico non conosce il copione, quindi non si rende conto che tu hai sbagliato. E questo mi è successo una volta a Made, perché Made lo sai bene, andavamo in diretta
1: Poi c'era un tempo.
2: C'era un tempo e andavamo in diretta. Io sbagliai completamente l'esibizione. Mentre la sbagliavo in testa mi dice: Madonna mia. Poi quando uscì, siccome era in diretta, il giorno dopo avevamo la reazione efficace del pubblico. E molte persone: ah, ieri è stata straordinaria, stavo me, oggi sbagliato. Perché poi ti fa capire questo, che la gente non sa quello che tu stai proponendo. Quindi
1: e poi
2: è inutile
1: magari
2: andare
1: pure sotto pressione, ecco, perché sì, quella è là, sotto pressione esce il meglio di te. Esatto. Invece, da piccolo volevi fare il calciatore più che il comico?
2: Falso.
1: Hai almeno una parrucca, un costume nascosto in macchina per emergenze artistiche?
2: Qua amicuna, qua stocchina. Anzi, ma ne ho persa una, chissà chi sta godendo.
1: È volata dal finestrino.
2: Io compro
1: del
2: io appena trovo delle parrucche propositive e ben fatte le compro.
1: E ce l'hai una bionda platino?
2: Sì.
1: Ma voglio mettere, voglio provare. Mi fa un personaggio diverso.
2: E si può fare nei cavi Langender? Sono biondi, si vedono. Passa la scopa.
1: Ma sì, ma vai. Sì, tanto ce l'abbiamo, se la dai, sono appuntata.
2: Ami più tuo figlio o la scopa, vero o falso? No, vabbè.
1: Quando la gente ti ferma per strada, spesso ti chiede di rifare un personaggio famoso.
2: Vero.
1: E tu cosa fai, Mariano?
2: E cosa faccio? Io ho avuto la fortuna e la sfortuna di fare... Io sono il più anziano di me, insomma. Io sono quello che ha fatto più puntate e tra l'altro... Posso sicuramente dirlo, più personaggi. Ne ho fatti 18. Quindi uno mi dà mucche casette, una certa certa, una da assassina, una da muri mamma, una da panicona, non si capisce niente.
1: Però ti dà fastidio o ti mette a disagio questa cosa? Come vuoi fare?
2: Dipende
1: un po'...
2: dal posto. O e dal dipende da come me lo chiedi. Dipende da...
1: Non è semplice, insomma. Adesso entriamo nel momento Limited Edition, tre round veloci e ti metto un po' alla prova.
2: Mi sentessi prima della canzone, no?
1: No, siamo dentro. Non ti distrarre. Napoli o film? Ti dico una frase, tu devi rispondere subito. Succede davvero a Napoli oppure sembra un film? Non ti scocciare, Mariano, la vedi là, quello che devi fare dopo.
2: No, non mi sto scocciando, te lo giuro. No,
1: allora,
2: ho fatto la tosse.
1: Ti dico una frase. Tu devi rispondere.
2: È vero un film?
1: Succede davvero a Napoli oppure sembra un film? Uno che parcheggia in terza fila e lascia.
2: Posso dire una cosa? Sul fatto che spesso si dice queste cose si vedono solo a Napoli, ma meno male.
1: Sfatiamo questo mito, capiamolo. Uno che parcheggia in terza fila e lascia il numero, ma il telefono è spento.
2: Aspetta, qual è? Si vede solo a Napoli oppure?
1: Succede davvero a Napoli oppure un film? Sembra un film.
2: No, sembra un film.
1: Cioè, l'hai trovato che squillava il telefono?
2: No, è successo anche da altre parti, o no? E questa è la risposta giusta?
1: Sì.
2: Se no, solo a Napoli, o no? L'ho visto fare anche in altre città.
1: Ok.
2: Che poi uno pensa che è scostumato e stanno solo a Napoli.
1: Bravo, quindi sembra un film. Una discussione al bar che dura più di una relazione.
2: Solo a Napoli.
1: Il vicino che
2: fortunatamente
1: ti mamma mia, troppo, e taglia il vicino che ti racconta tutta la sua vita mentre sta buttando la spazzatura.
2: Solo a Napoli. A nord non funziona così. Ho lavorato al nord il vicino piuttosto chiamavo
1: quella domanda, cioè che li fatto, fai finta che non lo vedo. Ciao, buonasera.
2: Io nel mio quartiere c'è una signora, non posso dire il cognome, che è la mamma di un amico mio, che sta perennemente affacciato al balcone e fa questo rumore. Tu ti alzi, chi
1: alzi
2: non lo
1: testa,
2: sa sbaglia, alza la testa, io ormai vado dritto, alzi la testa e dici, sì, no, tu le ricinavo, se inizia a raccontarti delle cose dal primo piano, no, perché primo, frattaio, la fattaio.
1: Niente, è così. Round 2, personaggio improvviso, ti do una situazione e tu devi reagire come farebbe un tuo personaggio o semplicemente Mariano Bruno.
2: Okay.
1: Il GPS ti porta ai quartieri spagnoli e perde il segnale.
2: Signora Maria, signora, su qua in ama, gentilmente si esce a destra o a sinistra perché se ne aiuta la linea.
1: Uno spettatore in prima fila ride 4 secondi dopo tutti gli altri.
2: Beh, questa la capita dopo, mi rendo conto perfettamente, perché non sei l'ultimo, ma è il primo che è successo.
1: È successo, succede, ma come mai?
2: Come mai? Perché pensi una di cose.
1: Oppure gli arriva
2: tu. È quoziente intellettivo diverso.
1: Ah, dici?
2: L'ossigeno.
1: Allora, invece ti chiedono lo sconto pure dopo lo spettacolo.
2: Wow, fai sempre che stai dando, mamma mia, ti ha trattato sempre buono, mandali come vizi.
1: Un influencer invece vuole spiegarti come funziona la comicità oggi, un influencer.
2: Senti, perché non mi spiego come funzionano i follower, a prendere due follower? La comicità è un'altra cosa, viva mano.
1: Round 3, sì. Senza scampo, ed è l'ultimo, la cosa più assurda sentita da un fan.
2: Ma qua si apre un mondo. Posso dire quella, quella fatta?
1: La peggiore fatta. Fatta, sentita, fatta.
2: Una volta un bambino mi ha accoltellato con la pinna, ma nel vero senso della parola, sono dovuto correre all'ospedale.
1: Mariano, ma stai scherzando?
2: No, non sto scherzando. Praticamente dalla folla usciva sto bambino che si dimenava e voleva fare la

0: la fila era lunga, lui a un certo punto ha pensato bene di uscire dalla fila, fare una corsa. Te ricordi quelle penne nere gialle lunghe con la punta lunga? E mi ha detto proprio vicino a me, e mi accoltellò, la maglia bianca, chi ne sangue? E la mamma dice tu vicino a me, vabbè, perdonalo, mamma, è un attimo ispirato. E succede, ma tante altre.
1: Questo è Mariano Brunet della
0: C'è un'intervista
1: delicata.
0: Mia sui social, sì. Che è andata molto virale in un podcast, che io sto facendo pigroman in un ristorante e arriva, vedevo che la gente iniziava a piangere, a dimenarsi. Pensavo stesse succedendo le mazzate, no? Invece mi giro e c'erano 10 carabinieri, erano venuti praticamente a restare scusi. E quindi ho sposo facevo brigate, facevo una cortesia, facevo quando a Piccolomen ci piace a mio figlio. E io su da Piccolomen facevo e questo ci si sa, assassino, no, assassino non dice. Ti piace super potere, la gente che andiamo, ma va scandonito, voglio bene, ma
1: cos'era una sceneggiatura di un film?
0: No, veramente è successo, non posso dire il nome del ristorante, dopodiché l'ispettore mi guarda e fa, è finito, sì, ok, mettete sotto muro. Vanno a più ho sposo. Restano e io lì dietro a inseguirla dice scusa ma a me mo chi mo parla. Questa è un'intervista, sai, è andata molto vitale perché è veramente successa sta roba qua. Ma su
1: guarda,
0: questo
1: non so se piangere o se ridere.
0: Su questo potremmo fare veramente una trasmissione intera, cioè sono successe tante di quelle cose.
1: Mamma mia, chi ti fa più paura, una critica online o una zia napoletana delusa?
0: Nessuno, tutti e due.
1: Peggio microfono spento o battuta che non fa ridere?
0: Ah, battuta che non fa ridere.
1: Un posto di Napoli che ti rappresenta?
0: Un posto nei quartieri spagnoli.
1: Invece un artista napoletano che rispetti?
0: Un po' tutti, non ce n'è uno in particolare.
1: Un tuo difetto?
0: Il mio difetto che spesso che dico troppo le cose in faccia.
1: Pregio invece?
0: Il mio pregio è che sono molto disponibile.
1: Tra 5 anni ti vedi dove?
0: Tra 5 anni io mi auguro di vedermi in campagna, in Dano Rutolo, come ti ho detto prima.
1: E io te lo auguro, che è bellissimo.
0: Però mi auguro anche di...
1: E di fare anche show, live, lì.
0: Di vivere
1: magari
0: ancora di questo lavoro. La cosa
1: bello,
0: più importante.
1: Mi piace tantissimo. Mariano, grazie per essere stato qui, per aver risposto a tutto. Ora la mandiamo, però ti chiedo, il momento più identitario di Napoli Senza Confini, sì, di scegliere una parola napoletana senza tradurla che porteresti in giro per il mondo.
0: Mallane mi chiede...
1: Dai!
0: Allora, serve sempre nel bene e nel male.
1: Grazie mille Mariano Bruno per essere stato qui.
0: Grazie,
1: mi ha
0: te
1: fatto piacere rivederti.
0: Te,
1: ci rivedremo sicuramente in giro tra palchi, eventi e programmi
0: ma
1: televisivi.
0: Ma forse anche un negozio di elettrodomestici che si accuccia a
1: aspirare. Allora, visto che richiedi una canzone,
0: sì,
1: ti lascio con Enzo Avitabile e noi salutiamo i nostri amici di Rai Radio Live Napoli.
0: Ciao amici, ascoltateci, scaricate l'app, se non la scaricate voi fatela scaricare ai vostri vicini, insomma sentite l'intervista, va bene? E soprattutto Radio Live Napoli.
1: Grazie, ciao a tutti, ciao
0: a tutti,
1: aiuto,
0: grazie, ciao, forza Napoli.

0: Anche quest'anno Rai Radio promuove le audizioni per l'Orchestra Giovanile dell'Unione Europea EUIO. Tutte le informazioni sul bando di concorso sono su euio.rai.it. Per le iscrizioni online, visita il sito euio.eu/auditions. Hai tempo fino al 30 settembre.
1: Rai, Radio Live, Napoli.

0: Ehi, ma che rei?
1: Ehi, ma che rei?
0: Oggi penso cane, che rei?
1: Ma che rei?
0: Ehi, ma che rei?
1: Ma perché che rei?
0: Ma perché che rei?
1: Ma che rei?
0: Ma che rei?
1: Ma che rei?
0: Ma che rei? Oh, ma che rei?
1: Ma che rei?
0: Frate, un cane si chiama che rei? Ma che rei?
1: Oh,
0: invece mi dà una mano che ci perso il cane, mannaggia!
1: Non ho capito.
0: Va questione.
1: Hai di nuovo questo, come facciamo il cane, non chiamo che rei? Magari.
2: Ma come?

Santo sud che sei nelle vene, sia fatta la tua pace tra le tue genti e le tue terre, si salvi il tuo regno, si disperda il disumano, come nel cuore così nella mente. Dacci oggi le tue stelle, quelle che brillano, quelle che cadono. Togli il pane a chi ne ha troppo, dona il pane a chi non ha pane. Liberaci dalla guerra nemica della parola buona. Illumina le tue anime migliori, oscura le peggiori, come nell'alto, così nel profondo. Proteggi i tuoi figli, unisci i tuoi popoli, annaffia i tuoi semi, cura i tuoi alberi. Riportaci al mare, insegnaci la riconoscenza per le tue bestie. Lasciaci godere nell'amore, nel rispetto, che nessuno si senta solo, calpestando il tuo santo suolo.

in da sta terra senza sapere chi era. Sono cresciuto con male o bene, ci cresceva e ci voleva capire. I love supreme. Mi guardava in due specchi.

Supreme. I love Supreme. Guardava e mi guardava, non capivi chi era, chi cresceva e chi soffriva.

l'avevi strunzata. Ti sfastariata e sei tornata a casa. Amore in me la si c'è mai pensata. E te dedica pure a me da cura sulle lat.

Rai Radio Live Napoli, il suono della tradizione.

È andato tutto in fumo prima che me ne accorgessi. Il nostro mondo è andato in pezzi. Ci siamo persi in un gioco di specchi. Fuori il vento scuote le serrande. Le antenne sui palazzi sembra che ballano un valzer. È così, vivo in bianco e nero come un vecchio film. Ma essere sincero non so neanche

appoggiati al tetto di una Chrysler, di un tipo che mi squadra mentre beve Jägermeister. Forse sì, guidami a spirale nel parcheggio Brin, lasciami aspirare, non so neanche che ci faccio qui. Bruci d'amore, ma è il motore che si impalla, tu non ci credi a faccia gialla.

0: dal lunedì al venerdì alle 10 del mattino ascolta Diretta Live. I protagonisti, la musica, gli eventi nella città con Francesca Silvestre. Puoi riascoltare i podcast delle puntate su Rai Play Sound.
1: Le repliche di Rai Radio Live Napoli.
2: Diretta Live, la musica, i protagonisti, gli eventi, giorno per giorno su Rai Radio Live Napoli.
3: Buongiorno a tutti da Rai Radio Live Napoli e da Francesca Silvestre. Benvenuti ad una nuova puntata di Diretta Live. Oggi avremo la fortuna di avere con noi in studio una donna formidabile, attrice, comica, voce irriverente e autentica del nostro tempo, capace di trasformare la quotidianità in uno specchio esilarante ma anche profondamente umano. Oggi è con noi Rosalia Porcaro, attrice di straordinaria sensibilità che ha dato vita ad una galleria di figure femminili diventate ormai iconiche, da Veronica, ingenua e disarmante, a Natasha, provocatoria e ironica, fino a Creolina e a Sundam. Personaggi che tra caricatura e verità raccontano vizi, sogni e contraddizioni della nostra società. Ma dietro quelle maschere, così vivide, così irriconoscibili, c'è una donna che osserva, assorbe e restituisce. E oggi per una volta lascia spazio anche a se stessa. Perché in questa puntata Rosalia Porcaro si racconta con eleganza e sincerità, tra risate, ricordi, riflessioni e quella comicità che nasce sempre da qualcosa di molto vero. Una chiacchierata per scoprire chi è la donna che riesce a dar voce al mondo femminile meglio di chiunque altra, senza proclami né striscioni, ma facendo della risata la forma più efficace di resistenza. Perché ridere, ci insegna Rosalia Porcaro, è una questione assolutamente seria. Durante questo incontro ascolteremo alcuni brani. Sono le canzoni preferite da Rosalia, quelle che accompagnano e raccontano le sue emozioni. Un modo in più per entrare nel suo mondo e nella sua sensibilità.

0: ってから
1: Oggi a Diretta Live una puntata specialissima, perché non ci incontriamo soltanto con un artista, ma in realtà è un incontro ravvicinato con più personalità contemporaneamente. Con noi infatti c'è un artista che da anni dà voce a donne indimenticabili, da Veronica, operaia di una fabbrica di borse con più problemi che giorni di ferie, a Natasha, esperta mondiale di amori complicati, cantante neomelodica straordinaria, e a Sudam, che riesce a far ridere anche parlando di cose serissime. Siamo qui con Rosalia Porcaro, grazie di essere qui e benvenuta.
2: Grazie di questa bella presentazione. Grazie a tutti, salve, sono contenta di rappresentare tante donne insieme, anche se mentre mi presentavi ho pensato, oddio, sarò schizofrenica. Tutte queste personalità.
1: In realtà poi tutte le donne siamo molto sfaccettate, abbiamo tante personalità, sì, e tu riesci a incarnarne tantissime.
2: Sia donne che uomini abbiamo tante personalità.
1: Infatti a volte anche noi ci stupiamo, ci scopriamo ogni giorno diverse. Oggi sì. Come ti senti? Con chi sei venuta? Sei Rosalia, sei Natasha, sei a Sudan, sei Veronica?
2: È bella questa domanda. Sono, diciamo, un ennesimo personaggio che magari rispetto a quelli creati da me è anche un po' più chiusa, un po' meno simpatica, però oggi mi sento un po' tutte insieme.
1: Ma com'è davvero Rosalia Porcaro? Se dovessi parlare di te, cosa diresti?
2: Sai, la famosa giornalista che fa le belve,
1: sì,
2: ritiene che ogni personaggio da lei intervistato, quando lei chiede di dire un difetto, dico

0: sono solo pregi.
1: Perfetto.
0: E in realtà è quello che ti viene in mente di te quando fai un'intervista, è sempre qualcosa di buono.
1: E noi vogliamo non sapere anche qualcosa lei. Di buono.
0: Allora, io come mi sento oggi, hai detto?
1: Sì.
0: Oggi. Ma diciamo che le interviste in realtà mi mettono un po' a disagio, perché appunto quando reciti e fai dei personaggi, lì ti senti libera di essere, perché non sei tu. Mentre invece quando devi essere te stessa, probabilmente è un attimo più difficile anche liberarsi. Io negli anni, dopo tanti spettacoli, il rapporto con il pubblico mi ha fatto diventare più autentica. In realtà io sono una persona autentica, sono immediata, è facile leggermi, anzi quando voglio camuffare un po' i miei sentimenti sono una frana. Però sono spesso magari un po' chiusa, mi intimidisco, mentre invece il pubblico mi ha liberato da questo, ma tu in questo momento no.
1: Beh, cercheremo di farti
0: il
1: sentire.
0: Il microfono no.
1: Il microfono sì, dà
0: le domande.
1: Un po' di soggezione, vabbè, ma non vogliamo farti delle domande
0: anzi.
1: È solo una chiacchierata molto, molto
0: non
1: rilassata.
0: Non ti preoccupare. No, ma il problema dei timidi non è l'argomento, è proprio quel passaggio, capito, su se stessi, che è difficile da fare. Anzi, gli argomenti quanto più sono poi personali e intimi, hai meno problemi a dirli. La timidezza è una cosa molto strana e complessa.
1: Infatti,
0: dà vita però secondo me a tanti attori. Se tu immagini un bambino timido, probabilmente quel bambino diventa un osservatore e da grande quello che ha osservato deve venire fuori in qualche modo.
1: Infatti molti attori raccontano di essere timidi e forse la scelta di questa professione serve proprio a superare se stessi, a mettersi in gioco.
0: Sì, perché
1: è una sorta di terapia.
0: Ma ce ne sono tante ormai di terapie, abbiamo capito che non servono per tutti i problemi che ci sono e che vengono a galla nel mondo. Abbiamo capito che, non lo so, le terapie che abbiamo fatto sono sbagliate, probabilmente ci saranno delle strade nuove che adesso non conosciamo, che porteranno le persone ad essere più umane, perché tutto quello a cui stiamo assistendo è impensabile, no? Se il mondo fuori è così malato, anche noi abbiamo qualcosa di malato. Per cui diciamo c'è un momento storico un po' particolare, però sì, sicuramente fare teatro, recitare, immaginarsi diversi da come si è, perché poi tu scegli questo mestiere soprattutto per cambiare, no? Cambiare innanzitutto te stesso, essere altre persone. Perciò
1: cos'è che non ti piace di Rosaria Porcaro, di te stessa?
0: Sono tante le cose. Allora, quando ero piccola, tutto quello che faceva parte di me non mi piaceva, anche le cose belle. Per esempio, sapevo disegnare più delle altre e pensavo che il disegno era brutto, cioè che era inutile. Ecco.
1: Dai.
0: E quando hai questo approccio, diciamo, non proprio, non ero quello.
1: Non
0: che
1: avevi tanta autostima.
0: Allora, non lo so se è proprio una questione di autostima, sicuramente ero una che intendeva a nascondersi, però poi invece ho scelto un lavoro che mi mette al centro, quindi diciamo che anche è un po' combattuto come...
1: È quasi una sfida con te stessa.
0: Sì, sì, ma adesso non è più una sfida, adesso mi piace e basta, mi piace magari trovare delle cose nuove, appassionare, emozionare, far ridere. Far ridere da piccolina per me, me lo ricordo che era terribile se sentivo una risata su di me, adesso invece è quello che io desidero.
1: Che la gente
0: rida. La vita cambia.
1: Anche se tutti i tuoi personaggi da un certo punto di vista fanno ridere, ma dall'altra fanno sempre anche riflettere. Sono
0: sì,
1: tutti personaggi
0: sfaccettati. Sì, hanno una vita e un sentimento, diciamo, che non sempre è ironico, ma non leggero sempre. Diciamo che attraverso il paradosso diventano comici, però partono anche da temi che sono a volte drammatici, a volte drammatici, è una lettura anche della realtà, perché poi io mi ispiro molto alla realtà. Molte delle cose che accadono mi colpiscono e io cerco attraverso i miei personaggi di tirarle fuori.
1: Secondo te oggigiorno è più facile far ridere o essere fraintesi?
0: Ah, essere fraintesi sicuramente è più facile, sì, fraintesi.
1: E dicevi che sono molto reali, infatti i tuoi personaggi sembrano sempre usciti dalla vita vera, ma li incontri davvero? Come trovi l'ispirazione per un tuo personaggio? Te lo immagini mentre sei in pausa, in fila al supermercato, a casa mentre cucini? Da dove escono?
0: Allora, il primo personaggio che ho fatto era Veronica della fabbrica di borse. C'è Tommaso, c'è Tommaso, a me c'è la coppa manicette. Senti Veronica, ti devo dire una cosa, perché lui ci ama molto, ci vuole bene. Infatti lui ci dà pure la 13ª, la 14ª. Sono gli altri 12 stipendi che non c'era proprio. Vabbè, però ci vuole bene. In realtà il primo personaggio è stato questo, ed è partito sempre dall'osservazione, perché io ho conosciuto delle ragazze che lavoravano in fabbrica e che avevano questo mito del masto, perché era evidentemente il datore di lavoro che in qualche modo le aveva rese autonome. Capito? Aveva dato loro la possibilità di guadagnare, quindi di essere molto giovani. Erano veramente giovanissime queste ragazze alle quali mi sono ispirata.
1: E non si rendevano conto invece anche della situazione di sfruttamento?
0: Sì, sì, certo, perché proprio infatti essere così giovani, chiaramente delle cose positive che poi c'hanno dietro anche una doppia lettura, ti sfuggono, vedi solo la parte positiva.
1: I personaggi li inventi tu o ci sono anche gli autori che ti aiutano a...
0: Allora, i personaggi li invento io, partono da me. Poi ci sono gli autori che mi aiutano, innanzitutto si sintonizzano sul modo di pensare del personaggio e poi mi aiutano spesso a trovare anche le battute più comiche. Perché, come hai detto tu, questa doppia lettura in realtà a volte mi porta spesso a creare il personaggio che è ironico ma non sempre decisamente comico. Attraverso gli autori invece mi spingo di più.
1: Riesci a dare questa veste più comica?
0: Sì, assolutamente. E poi ci sta il fatto che purtroppo io mi stanco presto di un personaggio, allora una visione diversa dalla mia è utilissima a farmi vedere che ci sono più chiavi di lettura e che il personaggio può avere una vita lunga, mentre invece a me sembra già di ripetermi ogni volta. Questa cosa di ripetere le cose è sempre un limite grande, ma è proprio un mio modo di vivere. La ripetizione mi annoia.
1: Per questo anche hai inventato tanti personaggi. Se nascesse una discussione tra tutti questi personaggi, secondo te chi vincerebbe?
0: Mamma mia, che ti devo dire, Bella? C'è Tommaso, c'è... No, Veronica, tu devi lavorare nella fabbrica. No, io invece lavoro nella musica, sono una cantante che, diciamo, sono sulla cresta del gallo da tanti anni, ma non mi sono montata la testa perché sono rimasta la ragazza della casa chiusa accanto. Lo posso dire forte, cara.
1: Ma tutti ti conoscono appunto come personaggio anche comico, ma non sanno che tu sei un'attrice seria, un'attrice che ha recitato Pirandello, Basile. Quando è che hai scoperto in te questa discomica?
0: Allora, l'hanno scoperta gli altri, devo dire. Io sono partita con questa cosa dell'attrice tradizionale, anche quindi mi vedevo forse più seria, non comica, sicuramente non comica. E poi qualcuno dall'esterno mi suggerì di capire le mie corde comiche. A me sembrava, non l'accettavo tanto, invece poi
1: ce l'avevi come una dimensione.
0: Brava, ero più giovane e poi forse anche il fatto che mi dirottassero su qualche altra cosa mi infastidiva. In realtà poi ho capito dal pubblico che realmente avevo delle corde comiche, perché ho scritto un personaggio che era brillante, divertente, ma non pensavo facesse così ridere. Quando l'ho fatto e per la prima volta ho sentito quest'onda, che poi è come un'onda che ti dà il pubblico quando ride, io mi sono sentita quasi, capito, quell'emozione di sentire le risate addosso e di saperle reggere e essere incredula. Ma perché ridono così? Da allora ho capito che quella era la mia strada, quindi è veramente il pubblico che
1: ti ha dato la spinta,
0: mi ha proprio segnalato la strada. Sì.
1: Cioè, in realtà quelle risate che prima da piccola ti facevano paura, poi sono diventate invece la tua energia.
0: Brava, guai se non le sentissi più.
1: È bellissimo.
0: Tornerei alla paura dell'infanzia.

0: Diretta Live.
1: Rosalia, ti abbiamo visto in tantissimi programmi televisivi, Rai come Convention, Super Convention, L'Ottavo Nano, Stiamo Tutti Bene, Audition, sì. A Zeli Goff, in cui è nato proprio il personaggio dell'afghana Sundam, che parla di democrazia. In Tutti all'attacco interpretavi l'aspirante cantante lirica napoletana, sì. Ti abbiamo visto nella fiction Prima degli esami e anche in commedie serie come quelle di Edoardo De Filippo in Sabato, Domenica e Lunedì. Fai teatro da tanti anni, abbiamo detto, hai iniziato proprio con Basile, Pirandello, quindi con cose serie, e al cinema sei stata diretta da grandi registi, da Nanni Loia, Paolo Genovese, Vincenzo Salemme, Carlo Vanzina, Pappi Corsi di Cato, solo per citarne alcuni. In quale dimensione ti senti più a tuo agio?
2: Allora, io ho fatto soprattutto ruoli comici, perché poi dal momento che la TV che mi ha dato notorietà e la TV mi ha conosciuta con i personaggi comici, poi chiaramente, come ben sai, ci sono le etichette per cui fai una cosa e quella ti rimane come un imprinting. I registi, le produzioni fanno fatica a immaginarti in un altro ruolo. In realtà forse a me piace far ridere, mi piace molto, così come mi piace anche fare un personaggio drammatico. So di riuscire perché fanno parte di una stessa medaglia, non tutti lo capiscono subito, ma è proprio così. Sì, facile che un comico faccia bene anche un ruolo drammatico, è più facile di quanto si possa pensare.
1: Tu sei una donna anche molto bella, però non hai mai puntato sulla tua bellezza, quasi come se ti schermissi attraverso la comicità. Che rapporto hai col tuo corpo?
2: Mi piace questa domanda. Allora, che rapporto ho? Sempre conflittuale, chiaramente. A volte mi piaccio, a volte no. Il più delle volte, anche quando mi fanno le foto mentre recito, non mi piacciono. Poi capita a volte qualcuno che è bravo e magari mi fotografa in un modo, non lo so, particolare, e riesco a piacermi in alcune volte. Ma io credo che noi siamo veramente mobilissimi, e anche nel nostro volto, no? Per cui tu hai sempre delle espressioni diverse, è sempre qualcosa che c'è, ma poi dopo la puoi perdere. La simpatia, la bellezza, sono cose che vanno supportate sempre, secondo me. Non c'è nessuno che è sempre bello e nessuno che è sempre brutto.
1: È vero, è quello che penso anch'io. Cioè, molto spesso anche la donna più bella può avere delle espressioni in cui sembra stravolgere i lineamenti. O viceversa, si crea un fascino, un carisma.
2: Una dea della bellezza che è Monica Bellucci, no? Che è bellissima, sì. Indiscutibilmente bella.
1: Lei però è un po' statica, noti questo fatto?
2: Sì, lei forse, perché una donna così bella diventa prigioniera poi della sua bellezza. Però mi ricordo che diceva, ed è stata molto parodiata per questa frase, la bellezza è uno stato d'animo.
1: Quello
2: però lei ha detto una cosa vera, giusta, perché veramente una donna anche bellissima, con uno stato d'animo, puoi diventare brutta, puoi diventare qualcosa di pesante. Quindi lei non diceva una cosa sbagliata, anzi, diceva una cosa vera, però è apparsa come, sai, vista dall'esterno, una così bella, cioè il preconcetto di dire, certo, tu sei così bella, dici che è uno stato d'animo, ma che non è così.
1: Però invece è vero che la tua luce non arriva, quando a volte siamo tristi o siamo pensierosi, anche la donna più bella non trasmette.
2: Peggio quando siamo incattiviti. Cos'è la cattiveria? La cattiveria ti rende brutta, la cattiveria,
1: il rancore,
2: rabbia. Non saper vivere, oppure il fatto che ti vuoi imporre a tutti i costi, vuoi schiacciare gli altri, diventi brutta, non c'è niente da fare. Ha ragione Monica Bellucci, nessuno le ha creduto perché è troppo bella.
1: Perché i sentimenti negativi alla fine si dipingono sul nostro volto e ci rendono più brutti.
2: Sì.
1: Se adesso ci fosse Natasha, che consigli darebbe agli ascoltatori innamorati?
3: Amici, pensate all'amore, ricordatevi sempre che l'amore è importante. Importante tante cose, l'amore, il conto in banca, importante un po' tutto, no? Io dico sempre che a me piacciono gli uomini sposati, non so se tu sei d'accordo. Anche perché quelli liberi, se non se li sono presi le altre, ma perché ce l'hanno piglia noi?
1: È verissimo. Secondo te Veronica oggi lavorerebbe ancora in fabbrica o sarebbe un influencer?
2: Ah, beh, Veronica in realtà si è rivelata essere più attuale oggi che non quando l'ho fatta, perché quando ho fatto Veronica io parlavo del lavoro nero, per sì, cui era una piccola parte, no, dell'Italia. Invece adesso la precarietà è diventata molto più presente in tutti gli ambiti, nel lavoro in generale, e per cui oggi è ancora più, non ha solo la figura Rumast, però la precarietà è purtroppo molto più presente.
1: E all'ordine del giorno, sì. Sì. Ormai è difficile il famoso lavoro fisso di parlare tanto che Zalone. Alla fine è veramente è una chimera, quasi un miraggio per molti. Di tutti questi personaggi, qual è quello a cui sei più legata emotivamente?
2: Non c'è un personaggio, per come ti ho detto che non mi piacevano le cose di me, così anche un po' i personaggi, ma non è che non mi piacciono, però non sono legata. Uno che mi dà la possibilità di parlare tanto un po' di tutto è la signora Carmela.
1: La signora
2: Carmela. La signora che parla un po' di tutto, perché lei segue la politica. Infatti dico sempre che questa guerra dovrebbe sparire, perché Orsoleta non c'è più ragione di parlare della guerra. Sono finiti i tempi quando gli uomini tornavano dal fronte tutti stanchi, sciupate, le mogli non li riconoscono più. Non li riconoscevano più. Oggi è cambiata, le mogli escono, si fanno punturine boxer a bocca paperina, casomai sono gli uomini che tornando non li riconoscono più. Occhi gonfi, labbra gonfi, zigomi gonfi, ma come? Io sono chiuso da guerra e tu hai avuto ammazzato. Quindi, per non far separare le coppie, chiediamo a tutti quanti: finitela con questa guerra. È una buona ragione per non far separare le coppie.
1: Ma secondo me serve. È una buona soluzione, perché no?
2: Appigliamoci a tutto.
1: Non solo, oggi è tutto fluido, ormai tutto in trasformazione, ma secondo te essere oggi una donna è più una condizione o una prova di resistenza?
2: Ma
1: una cosa prova direbbe di la tua anchor woman?
2: Beh, ne direbbe tante, devo dire. Però sì, questa fluidità secondo me in qualche modo aiuta le nuove generazioni ad essere un po' più liberi, perché in passato ci sono state delle vere tragedie, no? Quando una ragazza scopriva magari di essere lesbica o un ragazzo scopriva di essere gay, parlo di tanti anni fa, i tempi in cui eravamo noi piccole, io ricordo delle tragedie familiari. Adesso ce ne sono ancora, ma sono meno, e i genitori hanno capito che non puoi imporre ad un figlio di essere come vuoi tu, ma il figlio ha una sua strada e fa quello che sente. E quindi questa cosa di essere fluidi secondo me ha liberato un po' i giovani, e per me è solo positivo. E poi c'è tutto un fardello di chi ancora si pone dei problemi, ma i problemi che mi porrei oggi sono diversi e sono tragici, molto più tragici di una scelta sessuale diversa dalla, diciamo, se c'è un ordinario che uno vuole tenere, ma secondo me già non c'è più, ci sono cose ben più gravi.
1: Assolutamente, quello non penso che sia grave la scelta appunto di un sesso, la scelta del compagno, della compagna, della propria vita o anche del proprio momento,
2: esatto,
1: della propria strada. La tua comicità è cambiata negli anni?
2: Un po' sicuramente, un po' è cambiata, sì, direi di sì, perché magari all'inizio era un po' più facile, appunto perché è come quando tu smascheri delle cose oppure rompi uno schema, poi una volta che hai rotto quello schema o rompi altri schemi oppure trovi il modo di rendere più interessante quello che dici. Capito? Perché c'è una spinta iniziale che ti fa essere molto, molto genuina. Poi pian piano la persona che fa un lavoro così, il comico, l'attore, un po' è anche giusto che si stanchi di quello che ha fatto. O lo rafforza per trovare nuovi stimoli, oppure lo ripeti e si svuota poi quel meccanismo. Quindi cambia per forza.
1: Altrimenti anche fare l'attore diventa una routine.
2: Sì, diventa vuoto per te e quindi anche per chi ti rivede, ti ascolta.

0: Rosalia, ma poi nella vita di tutti i giorni con i tuoi amici sei comica, sei ironica o sei più seria?
1: No, io sono nella vita di tutti i giorni a volte anche un po' pesante, perché anche se non si direbbe, la mia flemma nasconde una grande ansia e a volte la vita di tutti i giorni proprio mi alimenta quest'ansia. Io sto male se arrivo in ritardo, sto male se devo fare le cose in fretta, perché la fretta mi logora, appunto, vivendo insomma un po' di ansia, la fretta è terribile. Ho un ritmo che in certi momenti so che è troppo lento. Poi c'ho anche quei momenti in cui,
0: però forse magari... ti fa godere anche più la vita, te la fa assaporare lentamente, ti fa capire a cosa sta andando incontro.
1: Sì, io ho bisogno di tempi lenti, ho bisogno di
0: riflessione,
1: tempi lenti.
0: Anche
1: sì, e anche degli attimi di solitudine, perché un attimo devo capire dove mi trovo.
0: Forse serve come camera di decompressione, dopo che uno è entrato e uscito da vari personaggi, ha bisogno un attimo di trovarsi da solo e con se stessa e dire chi sono, a che punto sono.
1: Sì, assolutamente.
0: In questa tua lunga carriera ci sono stati dei momenti di dubbio o di crisi che però poi si sono rivelati essenziali per la tua crescita professionale e umana?
1: Di dubbi tu dici sulla carriera, sul lavoro?
0: No, in generale.
1: Ci sono stati degli arresti dovuti a fatti miei privati, diciamo di vita privata, e sono state un po' delle battute d'arresto, ma non ho mai sospeso la voglia di fare questo mestiere, non l'ho mai pensato, però magari quella lentezza nel senso che ho agito meno, ho pensato di più, ho pensato un po' troppo e agito meno, questo sì. Però da lì poi sicuramente capisci che invece devi dare una marcia in più e ci devi mettere ancora più forza, perché ci sono dei momenti nella carriera dove tu devi cogliere le occasioni e avere chiaro l'obiettivo davanti a te. Non sempre io l'ho fatto, questo lo so.
0: Hai qualche rimpianto, Rosalia?
1: Questo che ti ho appena detto, di non aver visto tutte le occasioni nel momento giusto, essermi fatta prendere da difficoltà mie emotive private, senza trovare subito la forza invece nel mio lavoro, in quello che sono, in quello
0: secondo
1: che faccio.
0: Secondo te perché ci hai rinunciato? Per paura di mettere
1: no,
0: il gioco?
1: No, non ci ho rinunciato, mi sono rallentata. Non ci ho rinunciato, è stata proprio una lentezza, perché sono tanti i motivi per cui una persona è fatta in un modo anziché in un altro. Però ecco, questo probabilmente non mi accade più, perché è una cosa che in qualche modo ho pagato.
0: Può capitare un giorno che ad esempio uno è di cattivo umore, però deve andare comunque in scena e deve far ridere le persone, trasmettere questa comicità. Dove trovi la forza di farlo?
1: Non trovo la forza di farlo. In realtà salgo sul palcoscenico e quando sento il pubblico mi dimentico. Per tutto quel momento che sono in palcoscenico non ci penso più, mi viene la voglia di stare con loro, di farli divertire e di divertirmi anch'io, e poi ci ripenso quando ho finito. È proprio un momento magico il palcoscenico.
0: È il posto in realtà dove ti senti al sicuro,
1: ti senti a tuo agio, ti senti che stai parlando a cuore aperto e gli altri lo capiscono.
0: Quando interpreti il ruolo di Asudan, spesso riesci a dire delle verità anche dure, fai una satira potente con questa voce quasi quasi ingenua, sembra che quasi ingenuamente tu riesca a denunciare cose gravissime anche a livello politico internazionale. Sono capitati dei momenti in cui hai subito una censura?
1: È capitato all'inizio, la prima volta che ho fatto Asundam credo fosse 2005, quindi sono passati ben 21 anni e ci sono state delle polemiche. Un imam disse che offendevo le donne, mentre invece un'associazione di donne musulmane si schierò a mio favore, addirittura mi fecero i complimenti per come portavo il velo, e quindi questa cosa mi restituì subito, diciamo, fui contenta che quello che diceva lui non era quello che sentivano le donne. donne, visto che io rappresentavo una donna. E poi sì, anche altre censure ci sono state, un programma che non è mai andato in onda con Sabina Guzzanti, che lei stava preparando, io facevo parte del cast, ma non andò in onda. Li ho vissuti i momenti di censura. Poi ci sono dei momenti in cui purtroppo in qualche modo ti autocensuri, perché sai che certe cose non le devi affrontare.
0: Non sono politicamente corrette.
1: Non sono, più che politicamente corrette, non le puoi proprio fare. Oppure le fai e qualcuno ti dice no, pensa un'altra cosa. E quindi magari a quel punto già sai e dici è inutile che le propongo. Insomma, la satira è un po' così, nel senso che ovviamente secondo me andrebbe lasciato libero un comico di poter parlare, anche se c'è sempre un rispetto degli argomenti che tratti, un modo di trattarli. Non è che ci si può permettere il lusso di dire delle... Politicamente scorretto per me ha un altro valore, non trattare un tema, ma come lo tratti.
0: A volte infatti tu parli anche di
1: la
0: dolore,
1: vedo politicamente scorretta.
0: Infatti a volte uno pensa che la risata sia qualcosa che vada di pari passo alla superficie, alla leggerezza. Sì. Però invece i tuoi personaggi sono sempre molto complessi. Comunque tu tratti sempre temi importanti, col sorriso sì. sulle labbra, con l'ironia, con la satira. Sì. Però sei sempre molto attenta al sociale. E anche quando parli di dolore lo fai sempre con rispetto per il dolore.
1: Sì. Sì, certo, certo, assolutamente. Anche perché i miei personaggi nascono un po', diciamo, come la chiave dei miei personaggi, spesso sono così anche i comici, no? In generale fanno un po' quello che è sfigato, ok? E quindi sei un po' dalla parte dei
0: deboli.
1: Poi ti crei il paradosso per vedere il mondo dal loro punto di vista. E quindi quello fa ridere, però andare a sfottere, no? Si dice che il comico deve essere cattivo, se non è cattivo non fa ridere. Io non la penso proprio così, anzi mi auguro che non sia così, perché sennò significa che tra un po' non mi vedrete più.
0: No,
1: non perché io non voglia
0: perché...
1: più fare, ma perché se è vero che un comico funziona solo con la cattiveria, non è proprio quello che mi rappresenta appieno.
0: Tu funzioni soprattutto secondo me perché dici cose vere e quindi la gente
1: perché
0: si riconosce.
1: È vero, perché comunque la suggestione che ricevo dalla realtà poi mi fa pensare ai personaggi, alle cose, e quindi sono personaggi che arrivano anche in maniera spontanea per questo, e non è che mi impegno a pensare a tavolino, affronto questo tema, no. Non faccio così, è esattamente l'opposto. La suggestione della realtà è così forte che io dico a questo punto devo per forza fare questo, perché non faccio che pensarci, allora mi concentro su questo tipo di personaggio.
0: A volte tra l'altro i tuoi personaggi sembrano sprovveduti, sembrano molto ingenui, e invece poi mentre parlano denunciano e dicono cose invece molto pesanti, sì. molto importanti. E secondo me la comicità sta anche in questo, in una sorta di accettazione di tutto quello che avviene nel mondo, ma in realtà accettandolo non è che non se ne rendono conto.
1: No, esattamente, sì, è un modo per farlo venire più fuori questo, no? Di non ribellarsi, di
0: questo
1: dare
0: forse anche un po' la forza delle donne, no? Non trovi?
1: Sicuramente, perché sì, le donne abbiamo questo modo di affrontare, perché siamo state portate a imparare a sopportare, a tenere, diciamo, duro. Quindi tutte queste cose fanno parte anche del mondo femminile.
0: Secondo te essere oggi donna sul palco è difficile anche rispetto a un uomo? Hai incontrato delle difficoltà?
1: Ma guarda, no, più...
0: O sono dei luoghi comuni?
1: No, non sono dei luoghi comuni, perché comunque ci sono dei ruoli maschili che, per quanto riguarda anche i compensi, vediamo che ci sta una disparità, e questa disparità esiste. Esiste come se ci fosse un mondo maschile che c'ha ancora un po' di potere in più rispetto alle donne. Poi questo può essere anche un modo perché le donne possano in qualche modo rifarsi, che ne so, adesso ce ne sono di più di comiche, no? Magari prima era proprio appannaggio dei maschi la comicità, anche perché loro facevano meno fatica a farsi a pezzi, perché la comicità un po' ti mette in questa condizione, no? Abbiamo sì, parlato di la bellezza che ti imprigiona. Tutto il contrario, la comicità, non puoi essere prigioniera, devi essere libera. E quindi questa cosa le donne la possono. Però una disparità esiste tuttora, esiste, lo vediamo a grandi livelli, anche più piccoli.
0: Con le tue colleghe che rapporto c'è? Hai incontrato nel tuo cammino delle colleghe con cui ti sei trovata, con cui avete fatto, diciamo, cordata, gruppo, o c'è rivalità?
1: Ma la rivalità, diciamo, è un lavoro molto competitivo, questo assolutamente, ma non credo che sia per le donne, non lo so sinceramente, non ti so dire. Conosco chiaramente tante comiche che fanno questo lavoro come me, le ho conosciute a Zelig, ho lavorato con altre comiche, ti ho citato prima Sabina Guzzanti, a Zelig, però fare gruppo, boh, no, forse non abbiamo fatto veramente gruppo, no.
0: Cosa fa ridere invece a Rosalia Porcaro? Cosa ti diverte?
1: Ma mi diverte vedere le persone molto convinte di sé, che arrivano a dire delle cose senza accorgersene, che sono dei paradossi, e in quel momento mi viene da ridere, però mi accorgo che quella persona ci crede talmente tanto che continua a parlare in maniera convinta e neanche si accorge di quella cosa che esce fuori dal suo discorso che fa ridere. Io lo colgo dall'esterno perché trovo sempre che le persone troppo decise, troppo sicure di sé, dicano delle cose buffe. Fa ridere molto questo, e a volte però non rido apertamente perché mi accorgo che l'altro non si è accorta del paradosso che ha detto.
0: Anzi, forse queste persone sono talmente convinte di se stesse che non capiscono di essere poi ridicole in un certo senso.
1: Sì, non se ne accorgono.
0: Cosa ti emoziona ancora quando sali su un palco?
1: Ma mi emoziona.
0: Se senti ancora emozione quando sali?
1: Sì, certo che sento emozione.
0: Non ci si abitua.
1: Ultimamente sono stata alla Cacia, c'era una sala piena, il teatro è molto grande, per cui sentire tutte le persone che ti aspettano, che stanno lì per te, mi emoziona. Mi emoziona poi sentirle ridere, applaudire, che non si alzano subito, lo spettacolo è finito e loro continuano ad applaudire. Questo mi emoziona molto.
0: E quando torni a casa dopo uno spettacolo del genere, cosa provi?
1: Mi sento come se qualcuno mi avesse coccolato, non lo so, per 2 o 3 giorni consecutivi. Mi sento riscaldata, è una sensazione molto bella.
0: E che consiglio daresti ad un giovane che voglia intraprendere la tua carriera?
1: Che consigli darei? Di non omologarsi, di trovare la sua strada personale, di non ispirarsi a nessuno, perché credo che la strada di un comico sia forte quando è proprio personale, molto personale, non deve assomigliare a qualcun altro, perché magari all'inizio uno ha più paura e quindi segue qualche modello. Meno modelli si seguono nel comico, meglio è.
0: Sì. Oggi le donne vogliono fare tutto da sole, però alla fine sono sempre stressate, come anche un po' i tuoi personaggi. Secondo te questo è un limite anche delle donne, che vogliono dimostrare sempre di essere comunque efficienti, indipendenti?
1: Sì, credo che sia un limite di oggi questa mania del controllo, ma non è solo delle donne, anche degli uomini. E il momento che viviamo che ci porta a dover essere al massimo per noi stesse, già per gli altri e per noi stesse, quasi uno vorrebbe raggiungere la perfezione in tutto, e questo ti fa avere una mania del controllo, uno stato di ansia superiore, e poi dopo non ti godi nulla. Quindi questa penso che è una cosa che dico agli altri, ma la dico prima a me stessa, perché succede anche a me.
0: E quando ti prendi finalmente dei momenti di pausa e di relax, ti senti in colpa o te la godi?
1: È difficile godersela al 100%, è difficile, perché già pensi a quello che vorresti fare.
0: Progetti futuri?
1: Progetti futuri, uno spettacolo da portare in giro, e ho sempre questo desiderio di fare del cinema, e poi spero...
0: Hai un regista da cui ti piacerebbe essere diretta?
1: Ma non lo posso dire.
0: Perché?
1: No, perché poi si offendono gli altri.
0: Va bene.
1: Teniamo aperte tutte le possibilità.
0: Va bene, mi sembra giusto.
1: Ok.
0: E ti ringraziamo ancora tantissimo,
1: te,
0: veramente,
1: grazie,
0: per il tempo che ci hai dedicato, di esserti aperta così tanto con noi, di averci raccontato di te, soprattutto di averci fatto capire che ridere è una cosa in realtà
1: una cosa seria.
0: Una cosa estremamente seria.

0: diretta live, la musica, i protagonisti, gli eventi, giorno per giorno su Rai Radio Live Napoli.
1: E anche oggi la nostra puntata di Diretta Live è giunta al termine. Un saluto da Francesca Silvestre. Vi ricordo che Rai Radio Live Napoli si ascolta sul web all'indirizzo raiplaysound.it/radiolivenapoli, su tutte le radio DAB, sul digitale terrestre al canale 708, sulle TV satellitari e su tablet e smartphone scaricando l'app ufficiale di Rai Play Sound. Auguro a tutti una splendida giornata.

Dal lunedì al venerdì alle 7, ascolta Napoli senza confini. Storie, musica e voci dei napoletani nel mondo e di chi porta Napoli oltre i suoi confini.

faccia a fili argente e a

saterino liette o bene recreature latte e a piezza e crosta coppo cor anime le coscio viente tesucata a tradimento a goccia l'acqua rinto.

presente un suon. A quando un mese maggio tornerai, ma è già ti tengo attorno, va tutte i giorni e non me lasso mai. E mo'

tanto caro io lo terrò. Quando si sarà ammosciato, io me lo conserverò. C'ha tre petali tesoro e ognuno c'ha un pensiero, sono petali a colore.

lente come una farfalla che svolacchia.

Dal lunedì al venerdì alle 15 ascolta Around Naples, un'ora dedicata alla musica urban contemporanea, napoletana e non solo, con Silvio Martino. Puoi ascoltare il podcast delle puntate su Rai Play Sound.

0: Rai Radio Live Napoli. Tutto l'azzurro della musica.
1: Le repliche di Rai Radio Live Napoli.
2: Napoli è una città che ha imparato a salvarsi con l'ironia. Qui la risata non è leggerezza, è forza, è dignità, è un modo antico per restare umani, anche quando la vita si fa complicata. Tra vicoli che sembrano palcoscenici e balconi pieni di storie, nascono artisti capaci di trasformare la quotidianità nelle emozioni, il dolore, sorriso, il popolo in racconto. E ci sono voci, facce, anime che portano a Napoli addosso senza mai smettere di appartenerle davvero. Artisti che entrano nelle case con semplicità, ma restano nella memoria, perché parlano la lingua più difficile, quella dell'autenticità. Ciao amici di Rai Radio Live Napoli, ben ritrovati a Napoli Senza Confini, il mio programma radiofonico dedicato a tutti i napoletani del mondo e a tutti coloro che portano Napoli con sé ovunque vadano. Sono sempre io, Fabiola Ciminella, qui presente, e oggi preparatevi perché il nostro ospite è uno di quelli che riesce in un'impresa rarissima, far ridere senza mai essere banali. Dimmi un po' se ti ho presentato bene. Allora, non vedo l'ora di farvelo conoscere, presentarlo, anzi, e noi ci conosciamo da un bel po', abbiamo condiviso anche programmi televisivi insieme, spettacoli, eventi e quant'altro. Mariano Bruno!
3: Ehi,
2: chiudo,
3: buongiorno.
2: Perché mi cerca in qualsiasi modo di farmi ridere.
3: Ma che bella presentazione!
2: Come stai?
3: Bene. A chi dobbiamo salutare? I radioascoltatori?
2: Sì. Tutti di Rai coloro, Radio Live Napoli.
3: Radio Live Napoli, tutti coloro che scaricheranno l'app e sentiranno questa intervista.
2: Assolutamente.
3: Cioè,
2: sì.
3: Mia mamma e mio padre.
2: Tu ami
3: insieme,
2: tuo padre, però già due
3: una.
2: Meglio di nessuno. Devo dire la verità. Poi la cosa bella che resta anche lì la tua puntata, perché abbiamo la sezione podcast.
3: Ah, bene.
2: Quindi vai in podcast Napoli Senza Confini. Poi ovviamente ci sono altri programmi, perché ognuno di noi, ogni talent al suo programma radiofonico, ti vai a scegliere quello tuo, quello che vuoi, che preferisci, e te lo selezioni. Allora, conosciamo meglio
3: tra
2: Mariano.
3: L'altro io sto qui da mezzogiorno, quindi ho sentito anche altre interviste che hai fatto
2: da mezzogiorno di ieri,
3: di
2: perché mo sono le 7 del mattino.
3: Brava.
2: Perché noi andiamo in onda alle 7 e alle 12. Vedi? Allora, conosciamo meglio Mariano.
3: Sì, ti sei proprio preparato, cioè delle
2: tutto,
3: cose scritte.
2: Tutto. Ok. Allora, Mariano Bruno è uno dei volti più amati della comicità, confermi?
3: No.
2: No, non confermo, però lo diciamo, perché
3: lo dici,
2: è così,
3: tu.
2: È così. Classe 79, Mariano.
3: Chi l'hai?
2: Non sei 79.
3: Vabbè, sì, capelli.
2: Confermo. Hai iniziato, Mariano, il tuo percorso al Teatro Totò, cioè hai studiato, non lo sapevo, per conquistare il grande pubblico, grazie poi al programma televisivo, insomma, amatissimo, di cui anche io ho partecipato, di cui anche tu hai partecipato, Made in Sud.
3: Yes. Prima ancora di Made, però dobbiamo fare un appunto.
2: Vai.
3: Anzi, in contemporanea, diciamo.
2: Sì.
3: Mi approcciavo a Made con i laboratori, con l'inizio della trasmissione, quindi le prime sezioni regionali. E nel 2009 ho fatto Colorado.
2: Ah, e com'è andata quella?
3: Stanno chiamando, Fabi?
2: No, non è il mio, è il mio, forse il tuo, perché tu sei un maleducato e non metti USA Aereo.
3: Ah,
2: ecco.
3: USA Aereo, giusto?
2: Dai, scherzo. È stata un'avventura comunque quella televisiva, durata un po' di anni.
3: Una
2: e quindi
3: bella
2: Colorado
3: avventura.
2: È stato

0: prima di Made in Sud?
1: 2009, diciamo, ci approcciavamo all'inizio di Made, tant'è che poi l'allora autore di Colorado mi vide in un laboratorio di Made.
0: Vedi, anche questo è il bello, siamo sotto un po', è un grande palcoscenico il nostro mondo, per cui
1: la
0: vedi
1: vita
0: anche
1: è un palcoscenico. Chi lo diceva?
0: Fellini.
1: No, tuo padre. Mio
0: padre. Allora, dopodiché hai dato vita a molti personaggi diventati praticamente protagonisti di Made in Sud, perché c'era Pigromen, Lupin, la mucca di Caserta. Io mi ricordo sta mucca di Caserta e tanti altri. Ma dove li prendevi queste idee? Cioè, come ti venivano più che altro? Ora, visto che abbiamo sta confidenza, sono anche più grandina che magari prima non avevo il coraggio di chiederti, perché poi un comico, un artista, un attore, devo dire che mette su e dà vita a questi personaggi che sono davvero proprio da dove come sono nati? Cioè, la mucca di Caserta, dove è nata?
1: Voi sapete
0: come
1: è nata la mucca
0: di Caserta? Cioè, come nasce un personaggio? E poi
1: in
0: andiamo
1: generale, come nasce un personaggio è soggettivo. I miei personaggi sono nati sempre... il mio riferimento è sempre stato Carlo Verdone, il quale prendeva la comicità che portava in televisione o sul palco dalla strada, e quindi, diciamo, ho sempre cercato di prendere dalla strada. Così la mucca di Caserta, perché
0: frequentavi gli agriturismi?
1: No, ci fu un periodo famosi. No, ci fu un periodo che i cinesi vendevano questi pigiami immacolati.
0: Ok,
1: tu sai bene che i cinesi, quando c'è una moda, tutti gli store, cioè la moda delle pantofole, tutti gli store,
0: animalier, è vero, peluche contro peluche.
1: In quel periodo vendivano questi tre modelli di pigiama: mucca, ghepardo e a zebra. Però quella che andava per la maggiore era la mucca. E nel mio quartiere, diciamo così, ho assistito a un litigio tra due donne.
0: No, vabbè.
1: Di primo mattino. E una delle due aveva questa tutina mucca ed era pure bella in carne, e quindi vedendola dissi: perché non diamo voce a una mucca? E la chiamai mucca di Caserta.
0: Bellissimo.
1: perché la mucca di Caserta nasce all'inizio come denuncia per tutte queste bestiame che vive praticamente nella terra dei fuochi, in alcuni posti, diciamo così, inquinati. All'inizio non fu tanto ben accettata, perché si pensava uno sfottò, che io dicevo mucca di Caserta, però in realtà poi dopo è risultato uno dei personaggi più richiesti e apprezzati.
0: Più richiesti e apprezzatissimi.
1: Le famose sporcature, che molti ritengono banali, ma in un contesto comico servono molto.
0: E infatti quello che si dice di te è proprio che la tua comicità, tu sempre confermi,
1: sono
0: perché
1: scema.
0: Oggi si chiama conferma questa. E proprio, no, nasce proprio da quello che accade, no, nella vita quotidiana, da quello che vedi, di che rubi dal tuo quartiere, e dall'osservare appunto la realtà di tutti i giorni, no? E nel corso della tua carriera hai lavorato anche da attore. Ti senti attore, posso utilizzare? Perché alcuni mi dicono artista e mi rispondono: no, non mi sento artista. Altri
1: no,
0: dicono:
1: che
0: cosa fai?
1: Vorrei sentirmi ancora di più attore. Mi piacerebbe molto di più anche interpretare qualche ruolo drammatico, che ho avuto la possibilità di farlo in piccoli momenti, non ultimo in un cortometraggio del grandissimo Biagio Manna, che mi ha scelto come
0: Biagio, lo conosco, bravissimo.
1: Diciamo una parte non drammatica, ma una parte di un papà di uno spacciatore, quindi che va oltre la comicità. Quindi mi piacerebbe sentirmi molto più attore, anche perché spesso fanno la domanda, ma tu a me in generale, tra televisione, teatro e cinema, cosa ti piacerebbe fare? Io dico sempre il cinema, perché è il mio habitat preferito, anche seppur l'ho frequentato di meno rispetto a tutte e tre categorie.
0: Esattamente. E come attore, ecco, hai partecipato al Principe Abusivo, Colpi di Fortuna, Gomorroide e Un Pugno di Amici.
1: Anche ci devo pensare.
0: E anche ci devo pensare. Ciao Francesco Albanese. Insomma, siamo una tribù. Siamo una tribù di amici che ogni tanto si rincontrano, si raccontano. E oggi invece continui tra teatro e spettacoli live.
1: Sì.
0: E mi parlavi proprio poco fa, anche a microfoni spenti, del tuo teatro. No? Raccontami un po' di questa verve di Mariano, no?
1: La mia seconda passione è sempre stata la ristorazione. Quindi qualche anno fa, in uno dei miei ristoranti, ho incontrato questa famiglia che è proprietaria di questo cinema a Nocera, una monosala che abbiamo trasformato anche in teatro, e quindi da lì facciamo delle rassegne teatrali. Per quanto riguarda invece il mio percorso, è da qualche anno che porto in scena questo spettacolo che si chiama Senza Copione, che è uno spettacolo di 2 ore di improvvisazione totale, appunto per questo si chiama Senza Copione. E poi dall'anno scorso ho messo...
0: E dimmi la verità, c'è veramente il non copione?
1: Sì, sì, sì, è tutto proprio senza copione.
0: Cioè ti fai un'idea, è una cosa che ti sei imposto, cioè ti fai un'idea qualche
1: minuto
0: prima?
1: Diciamo che è una cosa che è nata per gioco.
0: Come sfida?
1: No, perché stavo alla ricerca di un copione, però non mi veniva niente da poter... Perché sai, poi a un certo punto i monologhisti hanno iniziato a dire tutti quanti bene o male la stessa cosa, ma non per copia, perché gli argomenti quelli sono, e quindi non mi usciva niente, e feci questo manifesto così, senza copione, lo pubblicai, e da quella pubblicazione poi iniziarono a chiamarmi alcuni teatri, e poi da 2 teatri sono passati a 18. Poi ho abbandonato per un po' questo tipo di spettacolo, mettendo su una compagnia. E quindi dall'anno scorso stiamo girando anche con questa commedia che si chiama Vendesi Appartamento Vista Mario.
0: Vista Mario?
1: Sì, Vista Mario, che l'idea nasce da una truffa, praticamente è uno spettacolo scritto da me e da Francesco Albanese. E poi quest'anno tra una settimana porteremo nei locali invece io e Francesco Storie da Bere, che è il primo podcast comico itinerante.
0: Carinissimo, ho visto qualcosa sui social.
1: È un podcast comico itinerante, però renderemo partecipi anche le persone, distribuiremo dei numeri e durante la serata saranno estratti appunto dei numeri, e quindi che ti posso dire, uscirà il numero 8 che sarà, che ne so, Fabiola Ciminella, e ovviamente avrà una storia da raccontare sicuramente
0: in live durante questa serata ai microfoni.
1: Sì.
0: Bellissimo, quando parte?
1: Parte il 14 a Level Up a Portici, poi faremo Santa Anastasia, Nocera.
0: Insomma, quindi avete più location,
1: sì,
0: non
1: itinerante.
0: È che in quella sera... itinerante, è vero, l'hai detto, mi sono distratta.
1: Vabbè, siamo qua da mezzogiorno, chissà che stai stanca.
0: Allora, anche senza fare colazione, perché sono sempre le 12 del
1: giorno
0: prima. No, io mangio, togliamo sta cosa mangio, mi nutro anche più volte al giorno, spuntini contro spuntini, carboidrati,
1: bene.
0: Tutto quanto, perché siamo una macchina. Tu mangi?
1: Io mangio. Purtroppo.
0: Bene?
1: Io mangio male.
0: Non ti vedo.
1: Diciamo che sono 10 giorni, sto cercando di fare il bravo, dai.
0: Da 10 giorni?
1: Sì, da 10 giorni, perché tra qualche giorno...
0: C'è la prova consumi,
1: no,
0: dici la
1: compio
0: verità.
1: 47 anni, Fabi. Quindi mi devo mantenere, perché già sto chi ne patologie, capito?
0: Dai capelli bianchi sei partito.
1: Sono partito dai capelli bianchi.
0: No, a parte questo, dici cose più serie.
1: Cose serie dei grandi.
0: Dei 46 anni. Allora, facciamo un tuffo indietro e torniamo alle tue radici e alla tua partenza.
1: Sì.
0: Che bambino era Mariano e che mondo avevi intorno?
1: Beh, la protezione sicuramente di una famiglia che non mi ha fatto mancare niente. Mio padre è impiegato nelle Ferrovie dello Stato, mia mamma è una casalinga paziente. E ho un bel ricordo della mia infanzia, perché quando io ero piccolo si portava la villeggiatura di 3 mesi, questo è il mio ricordo primo, che mio padre ci accompagnava, che ne so, a giugno ci veniva a prendere a settembre, quindi io ho questa idea di questi 3 mesi in vacanza.
0: Si potevano fare,
1: sì, perché la casa costava tipo 1 milione al mese. E quindi il mio primo ricordo mi vengono in mente quest'estate qua.
0: Questa è la tua immagine, insomma, da bambina. Invece, se ci spostassimo sull'immagine, quella di Mariano che si avvicina a questo mondo, alla recitazione, al teatro e a quello che sei diventato poi oggi, qual è questo primo incontro che hai avuto?
1: Diciamo che nasce per un caso. Il corso di teatro nasce perché ero un bambino abbastanza irrequieto, e quindi mi approcciavo a diverse discipline che andavano dal basket al calcio, e quindi cercavo di trovare un orientamento e mi iscrissi a questo corso di teatro. Poi successivamente mio padre voleva che io avessi un posto fisso, e io ho rinunciato a 3 posti fissi, nell'Enel, nei Vigili Urbani e nelle Ferrovie dello Stato.
0: E quindi...
1: nonostante fossi stato assunto, tra l'altro, per inseguire questo sogno di libertà più che altro. Tant'è che iniziai ad andare a girare nei villaggi. E poi da lì nacque questa opportunità di questi laboratori. E allora uno dei maestri, i grandi maestri, Aldo Giuffré, in uno di questi corsi di teatro fece una lezione e disse: datevi un tempo, se succede qualcosa continuate, altrimenti vi consiglio, cioè non inseguitelo poi per passione ma non per lavoro. Fortunatamente,
0: un ottimo consiglio ti diede.
1: Fortunatamente poi qualche cosina è successo e ad oggi riesco a vivere ancora di questo.
0: E invece il momento chiave, no? Quando hai deciso che realmente volevi inseguire questo mestiere, questa passione e questo amore per lo spettacolo? Ti ricordi qualcosa che ti ha fatto dire sì, ci provo davvero?
1: È successo una sera a Castel Sant'Elmo, che noi già giravamo con le kermesse di Made in Sud, no? Tanti comici, no? Kermesse appunto per...
0: Tu quando hai iniziato, Mariano? Scusa, oggi è 46.
1: Guarda, questa è una domanda che io non riesco mai a rispondere.
0: Quando, che età avevi?
1: Diciamo, il mio primo approccio è stato nel 98, subito dopo il militare.
0: Ah, perché hai fatto prima il militare?
1: Fatto
0: proprio
1: il militare.
0: Tutto quello che si doveva fare in quegli anni nel posto fisso, il militare.
1: No, ho fatto il militare, mi sono congedato nel 98, nel 99 ho fatto il primo anno di villaggio, diciamo. Quindi sono parecchi anni. Perché sì, nel 99 la prima cosa.
0: Invece televisiva?
1: Televisiva mette in difficoltà.
0: Avevi
1: perché non mi ricordo, non mi ricordo,
0: trentina.
1: Nel 2009, nel 2008, 2009. Oggi siamo 2026, sono parecchi anni.
0: È una vita.
1: Parecchi anni.
0: E dicevamo, quindi cos'è che è stato? Una sera, una serata, mi dicevi?
1: Ah, praticamente
0: a Castel
1: Sant'Elmo, avevamo questa kermesse e io invitai mio padre a vedermi perché non credeva che io potessi fare questo. E invece l'esibizione andò benissimo, tanto che lui dopo l'esibizione disse: vabbè, non ti rompo più l'anima, insegui questo sogno, perché qualcuno ti ha applaudito, ho visto che sei andato bene. Quindi il fatto che lui si rassegnò mi diede poi il via totale a dedicarmi anima e corpo.
0: Che bello, bellissimo. E se ti guardi oggi, indietro
1: oggi mi vedo nel parcheggio della mezzogiorno.
0: Quanto ti chiederanno mai? Se oggi ti guardi indietro, quel ragazzo che è partito,
1: sì,
0: si riconoscerebbe nell'uomo che sei adesso?
1: Ah, sì, penso di sì, tranquillamente. Sai, molto spesso si dice: no, io non rinnego niente, rifarei tutto quello che ho fatto. Io qualcosa la eviterei per poter fare altro.
0: E ti posso chiedere cosa?
1: Per esempio, a livello
0: oltre 50 euro del parcheggio che non vuoi pagare.
1: Praticamente a livello artistico cambierei delle scelte. Farei
0: la tue stilistiche di personaggi.
1: Delle direzioni. A volte penso sia necessario fermarsi a volte. Noi eravamo ingabbiati da questo successo clamoroso e quindi non abbiamo dato peso ad altre cose, e forse a volte è meglio fermarsi perché poi se ti fermi te lo ritrovi dopo.
0: Magari coltivare qualcosa anche durante questo momento,
1: sì,
0: di
1: perché
0: boom,
1: sai,
0: per
1: io ho fatto tanta
0: dopo
1: televisione che non rinnego, ho fatto tanti personaggi che non rinnego perché mi hanno dato anche una possibilità economica di stare bene e di vivere di questo. Però sai, poi tu quando cavalchi tanti personaggi fai fatica dopo a uscire con la tua identità, e nel motivo per il quale io da 4-5 anni a questa parte porto in giro solo monologhi. Però ovviamente accende si ricorda come Piccolo, una mucca caserta, certe.
0: E questo ti fa piacere?
1: Mi fa piacere perché è ancora impresso nella loro mente e quindi molte persone all'epoca dicevano: ma tu fai solo stronzate. In realtà se sono rimaste qualcosa di divertente.
0: Però anche bello staccarti un
1: però
0: po'.
1: Però anche bello staccarti, perché esatto, poi vedi, fai capilla bianca, non può fare ancora il pigiama.
0: E quindi oggi Mariano Bruno, ecco, ha scelto sicuramente di raccontare più se stesso che quello sì, che caratterizza i personaggi. Sì. Noi ci fermiamo un attimo, Mariano, torniamo tra pochissimo. Vi lascio ascoltare Clementino guardando la luna e noi torniamo qua a Napoli Senza Confini. Vai. Dopo questo brano meraviglioso, a tra poco.

0: E siamo qui con Mariano Bruno a Napoli Senza Confini. Allora Mariano, com'è andata la prima parte? Perché lui mi ha detto: Fabiola, se fai domande che non mi piacciono io mi fermo e non rispondo.
1: No, bene.
0: Diamo un giudizio.
1: Bene.
0: È andata bene. Allora adesso ci spostiamo.
1: Tutto poi come prima canzone Clementino mi fatta allegria.
0: Ah, meno male. Allora, Napoli Express, poche fermate ma tutte le radici. Ti chiedo di scegliere un proverbio napoletano che ti rappresenta.
1: Ricetta o pappice vicino a noi, l'ammo tempo che ti sportosa.
0: No, la conosco a memoria perché non so quante volte l'ho sentita.
1: Diciamo che è la più facile da dire.
0: Altrimenti siamo un po' più originali, Mariano.
1: No, io ti ho detto questo perché me lo ripeto
0: è
1: tutti
0: la tua
1: i giorni.
0: Essenza.
1: Ma a me lo dico.
0: Certo.
1: Cioè, io proprio pappice la noce so io. Perché sono proprio l'obiettivo che mi do giorno dopo giorno.
0: Va bene questa, lasciamo questa. Invece è una tradizione napoletana che a casa tua non è mai mancata.
1: Chi nasce tu non un mammo riquadro, questa è anche un'altra. Non so se è napoletana, però
0: sì,
1: è un'altra
0: sì,
1: che mi viene in mente.
0: Però quella è quella che ti rappresenta e che.
1: Sì,
0: che
1: perché come obiettivo mi do il fatto di raggiungere quello che mi sono imposto, diciamo.
0: Una tradizione napoletana che a casa tua non è mai mancata.
1: A mammarella. Hai visto la difficoltà?
0: La raccontiamo perché non tutti la conoscono, ci ascoltano i giovani.
1: A mammarella è il carciofo grande che si mangia a Pasqua con l'olio e sale.
0: Maro, quante bucce, metti la cosettino di parmigiano.
1: Nell'olio. No, parmigiano, quella è quella arrostita.
0: E questo com'è?
1: La mammarella è quella là che si fa bollita, è la più grande. Che si fa nel periodo pasquale.
0: Quindi è bella morbida.
1: È più morbida. La bagni nell'olio, extravergine d'oliva paesano possibilmente, non molto.
0: Ah, perché tu te ne intendi, è vero, tu hai
1: sì.
0: Anche un.
1: Ho avuto diversi ristoranti, la cucina è la mia passione.
0: Ma perché non ti metti a fu chef, Maria?
1: Infatti è cambiato solo il finale, io sono passato da chef a scemo, hai capito?
0: No, ascolta, a proposito, no, senza scherzare, cucina è il tuo amore perché cucini, cioè ti metti ai fornelli o ti piace proprio
1: mi
0: il concept?
1: Allora, nel domestico io non lo faccio, però quando ero piccolo, diciamo, cucinavo, cioè sono stato vicino a una persona che mi ha fatto innamorare di questo. Cioè,
0: bello.
1: Andavo a scuola e quindi poi dopo andavo a lavorare e lavoravo in una cucina. Lì c'era uno chef, un signore, che mi ha fatto innamorare di questa della cucina in generale, del mondo ristorazione. Ed è per questo che poi negli anni ho avuto diverse attività di ristorazione.
0: Quindi ti troviamo sia in cucina che magari a fare public relation lì.
1: Ma guarda,
0: io
1: me lo dico, se a me sai che cosa mi piacerebbe? Mi piacerebbe un bel rudere in campagna, 10 tavolini massimo, ma pure 6, e io che cucino e i miei amici che mi vengono a trovare, capito?
0: Bellissimo,
1: tranquillo.
0: È una bella.
1: La vita è una sola, te la godi bella rilassata.
0: Questo
1: senza
0: ti sei dato anche datti, come
1: danaro.
0: Ti diceva il tuo coach, datti un tempo. Che tempo ti hai dato a questa cosa? 60
1: io,
0: anni?
1: Diciamo che l'ho messa anche in pratica, però sono stato proprio fortunato perché
0: il Covid.
1: No, dovrei, sarei dovuto essere da solo, non avere due figli, insomma, è complicato.
0: E vabbè, aspettiamo un po', allora c'è tempo. Invece un piatto napoletano che per te sa di radici.
1: Ah, sicuramente spaghetti al vongolo veloce. Anche lo zitto con il ragù, con la genovese, ce ne sono tanti.
0: Però lo spaghetto.
1: Aglio olio.
0: Con la vongolina, che buonissimo.
1: Diciamo che in primis io prediligo la genovese. E ci resto male quando è bionda, a me piace scura.
0: Cioè, col sughetto?
1: No, sai, la genovese è un'arte, bisogna saperla fare.
0: Infatti, stai parlando con uno che.
1: Ma tu pensi che poco sai cucinare?
0: No, non so capire. No, io non mi piace cucinare.
1: Ti piace mangiare?
0: No, mi piace fare in casa. Tu dici in casa, fa più la cosa fa. Bene, pulizie.
1: Ah, pulizie, tu sei una maniaca delle pulizie.
0: Sì.
1: E quindi poi chiami il delivery.
0: No, cucino, so cucinare, sono anche brava, l'ho fatto. Però se mi dovessi mettere lì a cucinare perché mi rilassa, perché molte
1: allora
0: persone lo fanno per terapia.
1: Ti faccio una
0: rilassa.
1: Domanda.
0: Vai.
1: Il piatto migliore che sai fare?
0: Ma anche una carbonara.
1: Ma voi
0: ci dobbiamo tenere a Napoli.
1: Fallina che domanda.
0: Pare che la carbonara è difficile.
1: Sarà
0: perché
1: pure
0: l'uovo
1: difficile.
0: Va fatto in un modo, la pancetta con un olio
1: capito,
0: particolare.
1: Ma
0: poi si toglie.
1: Una cosa più particolare.
0: Guarda che difficile quella. Informati.
1: La proveremo.
0: Se no, che ne so, anche pasta al forno, sono brava. La pasta al forno al sugo.
1: Fa pasta al forno adesso, bravo forno. No, tu. Che ci vuole? Che ci vuole?
0: Mariano, dimmi una cosa se la so fare, vediamo.
1: Ma non lo so, ma che ne sai, per esempio, una bella pasta e patana fatta al doc.
0: Sì, ma per me non è difficile cucinare, perché...
1: Ti scocci, diciamo, prediligi la pulizia.
0: Sì, non mi appassiona perché è statico. Invece la pulizia mi permette di girovagare per casa, tra un balletto e un altro, mi muovo. Se dovessi portare con te una sola cosa di Napoli, in un grande zaino per partire lontano da questa nostra città, cosa ti porteresti?
1: Il mare.
0: Il mare?
1: Bene tu. Io ho lavorato in città senza mare. Chi non nasce in una città senza con il mare non può capire l'importanza del mare.
0: È vero, è vero.
1: Cioè, il mare è una cosa importantissima, perché tu pure se vivi, che ti posso dire, in un quartiere lontano dal mare, ma Napoli che è l'Epolo, pure se vivi a Caserta, tu ci metti 20 minuti per arrivare al mare, un quarto d'ora, e quando tu arrivi e vedi il mare... Io ho lavorato a Venezia, per esempio, no? Vabbè, lì c'è la laguna, ma Udine, Trento, cioè, non che si vive male, perché poi anche quei posti sono belli, però il mare ha un'importanza fondamentale. Cioè, tu arrivi a Via Partenope oppure a Posillipo, ti affacci sul mare e ti cambia l'umore.
0: C'è proprio un'altra cosa. Abbiamo una cartolina e una fotografia meravigliosa.
1: Ma il mare è il compagno della mente, cioè tu basta vedi il mare e inizi a viaggiare con la mente.
0: Quindi se ti chiedessi quando sei giù di morale o quando devi ricercarti, vai al mare.
1: Sì.
0: Per ritrovarti.
1: Sì, sì, sì, sì. Io lo faccio molto spesso.
0: No, io mi chiudo a casa invece. No, dipende, c'è chi sta chiuso, chi va, chi cerca, che ne so, risposte dal mare.
1: Io pure io sono molto rintanato nei miei poi periodi, no, mi piace molto la sedentarietà della casa, però tu vuoi mettere la bascia, ci suppone bella la piana che ti segue in mare, è bella, una bella cosa.
0: E allora fermiamoci un attimo e noi sogniamo.
1: Ma
0: ancora questa immagine, sì, ho scelto Pino Daniele.
1: Parlami mare, Pino Daniele,
0: siamo proprio in linea con Omericana, e noi Omericana. Torniamo qui tra pochissimo, non scappare.

0: Africana, Pino Daniele, Omaro Sola, Lucio, l'amore per la nostra città e Mariano Bruno qui ai microfoni di Radio Live Napoli. Allora Mariano, adesso ci proiettiamo nel tuo presente e parliamo della tua identità oggi, se sai chi sei. Se non sai chi sei, tranquillamente va bene lo stesso. Oggi, senza pensarci troppo,
1: ma
0: chi
1: tu
0: sei
1: lo sai
0: in questo
1: che oggi
0: momento
1: è difficile
0: della tua...
1: sapere chi sei?
0: Mamma mia.
1: No, perché
0: no,
1: ci
0: no,
1: sono
0: ti credo.
1: Perché siamo influenzati da tante cose che stanno succedendo. Che tu perdi l'orientamento, cioè tu te lo saresti mai aspettato di vivere il Covid, per esempio. Io prima del Covid ero una persona, dopo il Covid, come tutti quanti, sono diventato un'altra persona. Per esempio, a livello generale, io penso che il Covid abbia portato troppo individualismo, perché ci ha abituati a stare in casa da soli e quindi guardare troppo a noi stessi. Tant'è vero che i più piccoli anche, no? Non fanno più comunione, non si gioca più nei quartieri. È nato il ghosting oggi. Che l'ho scoperto mo, che tu scrivi a una persona, questa persona non ti risponde, oppure esci con una persona il giorno dopo scompare, cioè questa roba. Allora tu puoi essere, puoi pensare anche chi sei, puoi anche saperlo, però ad oggi fai fatica poi a metterlo in pratica, perché a me succede, io sono uno preciso, io non riesco a capire come è possibile che tu scrivi a una persona e questa persona ti ghosti, non ti risponda.
0: Oltre alla mancanza, è vero,
1: cioè,
0: roba...
1: oltre alla mancanza di educazione, ma è proprio per me una roba assurda, che poi capita che magari lo incontri dopo una settimana. Oh scusa, io non ho visto.
0: Cioè, se me lo
1: come
0: stai
1: fai
0: dicendo?
1: Non visto. A meno che non c'hai una rubrica di WhatsApp con 400 contatti non letti.
0: Ma a parte se te lo sta dicendo, l'ha visto,
1: esatto,
0: uno, quindi
1: bravo.
0: Fai doppia figuraccia,
1: cioè,
0: in questo senso, però è vero, è un po',
1: quindi io
0: farei un po' faticoso
1: oggi
0: a livello umano, no?
1: Sì.
0: Sicuramente. Se invece ti...
1: Ma anche nei rapporti lavorativi. Cioè a me è capitato di chiudere cioè proprio a tavolino, ok, tutto chiaro, tutto abbiamo parlato, tutto a posto, dobbiamo solo partire, scomparono. Cioè.
0: Cosa sta succedendo?
1: Non lo so, non lo so. Quindi si fa fatica, almeno io faccio fatica a essere me stesso, che già di mio sono una persona che non ha peli sulla lingua, preferisco chiudere i rapporti ma parlarti in faccia. E questo soprattutto nell'ambiente artistico non va benissimo, perché è un ambiente fatto molto di buon viso al cattivo gioco, però io dico sempre per arrivare dove. Quindi io ho una strada.
0: Poi anche con gli anni, no? Penso che hai avuto questa. Hai conquistato, no? Tanta consapevolezza. Soprattutto di chi sei, di quanto vali, no? Altrimenti non penseresti in questo modo.
1: Sì, io dico sempre.
0: Cioè, non la penseresti a dire.
1: Guarda,
0: lo dico,
1: io dico sempre questo, io ho due figli, no? Il più grande c'ha 12 anni. Se io non gli avessi fatto conoscere Massimo Troisi, Totò, Pino Daniele, mio figlio non avrebbe mai saputo chi fossero.
0: Certo.
1: Perché chi fossero stati, soprattutto nel passato, perché oggi è cambiato tutto. Loro. Allora io dico, tu puoi essere pure Napoleone Bonaparte, resti sul libro, ma poi passi, voglio dire. Quindi l'obiettivo è inseguire il proprio obiettivo. Però pensare sempre che non siamo eterni e quindi vivere, per me vivere con avere l'obiettivo che tutto poi un giorno passerà, quindi non accanirsi sui soldi, sul successo, sul buon viso a cattivo gioco per ottenere. E spesso mi sento dire, vabbè, ma tu ne fai così, che io ti posso servire, ma servire a che cosa, cioè, capito?
0: Certo, certo, no, questo ti fa anche onore, soprattutto ti riconosci in quanto persona sana.
1: Sì,
0: non è che sono io che lo dico, non sono nessuno, però penso questo sia un ragionamento di una persona sana, no? Rispetto a
1: ho un sacco di limiti, un sacco di problemi, un sacco di paranoie, e sicuramente non sono un santo, per qualcuno sarò un animale, un presuntuoso, però io cerco di prediligere la schiettezza.
0: E invece, a proposito di successo, no? Su questa parola così grande,
1: sì,
0: così strana, così forse particolare anche da definire, e fondamentalmente ha sempre un prezzo, no?
1: Mm-hmm.
0: C'è stato un prezzo, e il tuo qual è stato, se c'è stato?
1: Per me il prezzo del successo è mantenerlo, perché mantenere il successo è una roba molto difficile. Noi abbiamo fatto tanti anni, quindi siamo rimasti impressi nelle mente,
0: nelle case,
1: nelle
0: mente, poi,
1: sì, e anche nei cuori delle persone. Quindi ce lo portiamo ancora appresso, e da quella scia io campo ancora. Però è difficile poi rimanere sempre su quella frequenza lì. Ci sono dei pro e dei contro, perché poi quando sei molto riconoscibile, molto famoso, certe cose... io diciamo non mi piace tanto quando mi viene detto tu sei sì famoso grazie a noi, capito? Perché da questa cosa poi si parte dal concetto di pretendere. E spesso mi capita, magari facciamoci una fotografia, magari ridono poco, cioè a volte non si capisce che dietro il personaggio c'è comunque
0: un essere umano.
1: Ma magari stai scendendo e ti è appiccicato con tua moglie, di problemi, sei scassata la macchina, insomma.
0: No, si dà un po' per scontato.
1: Spesso
0: infatti...
1: ti prendi un po' jukebox, hai capito?
0: Esatto, com'è? Esatto. No, è la stessa cosa di un cantante che canta una canzone, di un attore recita una parte. Cioè, siamo esseri umani, poi ci impersonifichiamo.
1: Ma stesso
0: nel
1: io,
0: lavoro.
1: Ho avuto modo di incontrare personaggi per me miti, come, che ne so, Tony Servillo. Tanto tempo fa incontrai Salemme, che ero piccolino, e gli dissi. Ma cosa gli dicono tutti? Ah, lo sai, io faccio Fuori Nevica, faccio parte Cico, giustamente. Ma e io dissi a lui, mu fa una parte, mu fa una parte. Cioè, capite? Cioè, uno non può vivere sembra più parte.
0: Quindi, è anche scomodo, no? Poi una...
1: D'altra parte è anche conveniente, è bello, perché poi, sai, essendo riconosciuto... aderisci a tanti servizi.
0: Invece, parlando di riconoscimento, no? Ti senti capito fino in fondo per quello che fai oggi o ancora no?
1: Io oggi sono arrivato al punto di dire chi muo capi mi capisce, e infatti lo spettacolo che sto portando in giro è uno spettacolo improvvisato con un linguaggio un po' più spinto. Ovviamente questo divide, perché mi sono scocciato di...
0: dover piacere a tutti.
1: Di dover piacere a tutti e di mantenere questo rigore linguistico ipocrita, tra l'altro, perché poi... E quindi ho iniziato a intraprendere questo percorso di anche linguaggio diverso, a volte anche un po' aggressivo, altre volte senza piedi sulla lingua. E a molti, primis mio padre per esempio, mi critica che non gli piace.
0: Ah, pensavo che gli piaceva.
1: No, questo qua non me lo critica. Invece a me mi diverte, perché appunto, perché divide. Quando si apre il sipario tu sei consapevole del fatto che chi c'è ti ha scelto.
0: Esatto, quindi. Esatto. No, mi piace questa cosa. E oggi ti senti quindi nel posto giusto della tua vita.
1: Per adesso
0: in questo
1: sì,
0: momento.
1: Mi piacerebbe, ti ripeto, fare un po' più di cinema, mi piacerebbe, anche se il cinema non vive un buon momento.
0: Però, non c'è mai un'età, Mariano.
1: No.
0: Ci sono tanti attori che sono qua a dire non ti preoccupare, arriverà il momento.
1: No,
0: però per ogni cosa, secondo me, c'è
1: ma la maturità
0: c'è un
1: artistica,
0: momento.
1: Esatto. Sì. Non c'è età per la maturità artistica. Grandi artisti, vedi Mariano Riggillo, per esempio, lo stesso Carpentieri, hanno fatto cose...
0: In tarda età.
1: No,
0: in tarda
1: da
0: età.
1: Sempre fanno grandi cose, però... Poi anche esteticamente, in età avanzata, puoi interpretare dei ruoli che magari ti rendono, ti coronano una carriera.
0: Esatto,
1: no?
0: Esatto. Ci fermiamo un attimo, Mariano, e ti lascio ascoltare Nino D'Angelo. Come la vedi?
1: Beh, bella Nino D'Angelo.
0: Sei fan di Nino D'Angelo? Perché o si è fan...
1: Sono un compaesano.
0: E sei un compaesano. E ti ho dedicato Chissà se mo pienso.
1: E noi torniamo qui... Te l'ho detto mille volte.
0: Per un quiz. E Mariano, smettila, e torniamo qui.
2: La tua voce dentro me, i tuoi passi non ci sei, e a convencere ad un giorno senza te. La tua foto sul comò, la riguardo ancora un po',

0: i tuoi passi e non ci sei, e ma dormo in braccio notte senza te.
1: Chissà se mo pienza bella, di Nino D'Angelo, e non vi dico le dediche che mi ha fatto al microfono no, spenti, ma Nino Mariano Bruno.
2: No, non dire così, caro, creiamo false allusioni. No, Nino D'Angelo si presta, Nino D'Angelo è un poeta.
1: È straordinario, guarda, io l'ho apprezzato e l'ho conosciuto da più grandina, ti devo dire la verità, perché con il fatto della musica, che ballavo... Il mio genere è sempre stato soul, beh, pop, certo. R&B, pop, no? Quindi
2: poi sei diventata mamma adulta e quindi sei entrata più nel passionale, perché tu fini, si accresce.
1: E poi ti dico, gli faccio una buona scuola musicale. Quindi partendo da Nino D'Angelo, da Pino Daniele,
2: no,
1: da, dalle nuove generazioni, devo dire la verità, da Carosone, quando era piccolino, a 2 anni, devo dire che insieme a lui sto imparando molte più cose di prima, è sempre
2: benissimo.
1: Così. Allora entriamo nel vero o falso dedicato a te Mariano, mi devi rispondere solo con vero o falso. Iniziamo, hai iniziato a fare comicità imitando i professori a scuola?
2: Falso.
1: Prima di diventare famoso hai pensato davvero di lasciare il mondo dello spettacolo? Hai pensato qualche volta di lasciare il mondo dello
2: falso.
1: Spettacolo? Mai?
2: No.
1: Bravo, vedi, coerente. E non ti sei mai... non ti è mai venuto l'afflusciamento pensiero?
2: No, l'ho solo affievolito con la ristorazione. Mi sono distratto in questo senso perché poi da lì andavo a prendere spunto, mi distraevo. E questa è una cosa che mi ha insegnato un comico quando facevo Colorado.
1: Sì.
2: Perché lui, dopo che finiva la trasmissione televisiva, cambiava totalmente mestiere. Andava a fare il muratore. Perché lui diceva: io così mi allontano e sono più libero dai pensieri e da prendere idee. E io ho fatto questa dichiarazione, questo insegnamento, e quindi ho sempre approcciato alla ristorazione sotto vari punti di
1: bello,
2: vista.
1: Bello, bravo. Può essere un ottimo consiglio anche a chi ci sta ascoltando, anche se non
2: tu,
1: sono
2: esempio,
1: comici.
2: Visto che ti piace le pulizie, rapida una di pulizia, ogni tanto te le va a mezzo, Fabio.
1: Ma io ti dico, guarda, non lo nego. Io quando torno a casa o quando mi sveglio, cioè io devo passare aspirapolvere fissa 5-6 volte al giorno, perché con un capello, un
2: sei
1: filo,
2: compulsiva.
1: Un puntino. Ma mi danno fastidio il pavimento bianco, si vedono i punti. No, perché allora io vengo dalla danza classica. Quindi immaginati tu,
2: quindi
1: tutti
2: tu
1: i giorni a lavorare davanti allo specchio che ti guardi fissa perennemente il collo piede, la linea, la calza, il body, il filo di...
2: Allora Fabio, ascoltami, non diciamo dove abiti, io lo so. Prima di tornare a casa...
1: No, però già ti devo far capire la mia visione...
2: Passo un psicologo, quell'amico nostro.
1: Ma che stai dicendo?
2: Vaga scopo.
1: Ma io faccio sia... spirapolvere che bagno, dipende, senti, io sono pulita.
2: Tu prima di scendere hai pulito?
1: Stamattina prestissimo. Sì, l'aspirapolvere, stavo pensando.
2: Mo che torni la ripassi.
1: Ieri sera invece ho fatto un po' il bagno.
2: Mo che torni lo rifai?
1: Dipende se a terra com'è. Poi avendo un bimbo
2: piccolo.
1: Avendo un bimbo piccolo.
2: Ma sta solo in sta casa?
1: No.
2: Quindi si presume che la casa è pulita.
1: Sì.
2: Se ripassi l'aspirapolvere.
1: Ma dipende se si mangia un panino, una galletta, un biscottino, si va sul divano.
2: Ma lo volo creatura.
1: Ho capito. Si sporca a terra, che dobbiamo fare?
2: Lo sai che gli anticorpi si fanno proprio mangiando da terra?
1: Lui ieri ha mangiato al cofano della macchina, va bene, uguale.
2: Va benissimo.
1: Nada, che stai facendo? L'incastrato a testa sotto, le patatine a terra nel cofano.
2: È come un cane. Io c'ho i cani, hai capito, tenere gli anticorpi.
1: Allora, dopo questa parentesi
2: massima.
1: Bellissima.
2: Troppo altati i bambini di oggi, diciamo.
1: Senti Maria,
2: noi scendevamo, ci mettevamo in mano un mucco bello.
1: Senti, mio padre me lo dice sempre che devo fare, però io sono un po' se si deve sporcare, sta nella terra.
2: Senti, ma cagno colore il pavimento, no? Così ti rilassi un po'.
1: No, bianco è bianco. Allora torniamo a noi, e andiamo sempre nel vero o falso.
2: Sì.
1: E ti chiedo, sul palco improvvisi più di quanto la gente immagini?
2: Vero.
1: Infatti hai fatto uno spettacolo a proposito di questo. Ti è mai capitato di dimenticare completamente una battuta durante uno spettacolo invece con copione,
2: l'altro
1: Mariano?
2: Ieri.
1: E che hai fatto? Ti sei divertito di più?
2: No, sono andato un attimo in paranoia, mi sento come arrepiglia. Poi ti calmi e dici vabbè, in un modo lo troviamo, infatti un modo lo trovi sempre, perché riparti sempre dal presupposto che il pubblico non conosce il copione, quindi non si rende conto che tu hai sbagliato. E questo mi è successo una volta a Made, perché Made lo sai bene, andavamo in diretta
1: Poi c'era un tempo.
2: C'era un tempo e andavamo in diretta. Io sbagliai completamente l'esibizione. Mentre la sbagliavo in testa mi diceva Madonna mia. Poi quando uscì, siccome era in diretta, il giorno dopo avevamo la reazione efficace del pubblico. E molte persone, ma ieri è stata straordinaria, stavo con me, oggi sbagliato. Perché poi ti fa capire questo, che la gente non sa quello che tu stai proponendo. Quindi
1: e poi
2: è inutile
1: magari
2: andare
1: pure sotto
2: paranoia.
1: Pressione, ecco, perché sì, quella è là la sotto pressione che esce il meglio di te. Esatto. Esatto. Invece, da piccolo volevi fare il calciatore più che il comico?
2: Falso.
1: Hai almeno una parrucca, un costume nascosto in macchina per emergenze artistiche?
2: Ua, amicuna, ua, stocchina. Anzi, ma ne ho persa una, chissà chi sta godendo.
1: È volata dal finestrino.
2: Io compro parrucche, io appena io trovo delle parrucche propositive e ben fatte le compro.
1: E ce l'hai una bionda platino?
2: Sì.
1: Ma voglio mettere, voglio provare. Mi fa un personaggio diverso.
2: Si può fare nei cavilli in terra? Sono biondi, si vedono. Passa la scopa.
1: Ma sì, vai. Ma sì, tanto ce l'abbiamo, se la dai, sono appuntata.
2: Ami più tuo figlio o la scopa, vero o falso? No, vabbè.
1: Quando la gente ti ferma per strada, spesso ti chiede di rifare un personaggio famoso.
2: Vero.
1: E tu cosa fai, Mariano?
2: E cosa faccio? Io ho avuto la fortuna e la sfortuna di fare... Io sono il più anziano di me, io sono quello che ha fatto più puntate e tra l'altro... Posso sicuramente dirlo, più personaggi. Ne ho fatti 18. Quindi uno mi chiede mucche casette, una certa certa, una da assassina, una da muri mamma, una da uvanicona, non si capisce niente.
1: Però ti dà fastidio o ti mette a disagio questa cosa? Come vuoi fare?
2: Dipende
1: un po'?
2: Dal posto. E dipende da come me lo chiedi. Dipende da...
1: Non è semplice, insomma. Adesso entriamo nel momento limited edition. Tre round veloci e ti metto un po' alla prova.
2: Mi sentessi prima la canzone, no?
1: No. Siamo dentro. Non ti distrarre. Napoli o film? Ti dico una frase e tu devi rispondere subito. Succede davvero a Napoli oppure sembra un film? Non ti scocciare, Mariano. La vedi là, quello che devi fare dopo?
2: No, non mi sto scocciando, te lo giuro. No,
1: allora,
2: ho fatto la tusse.
1: Ti dico una frase. Tu devi rispondere.
2: È più vero un film?
1: Succede davvero a Napoli oppure sembra un film? Uno che parcheggia in terza fila e lascia.
2: Aspetta, posso dire una cosa? Sul fatto che spesso si dice queste cose si vedono solo a Napoli, ma meno male.
1: Sfatiamo questo mito, capiamolo. Uno che parcheggia in terza fila e lascia il numero, ma il telefono è spento.
2: Aspetta, qual è? Si vede solo a Napoli oppure?
1: Succede davvero a Napoli oppure un film? Sembra un film.
2: No, sembra un film.
1: Cioè, l'hai trovato che squillava il telefono?
2: No, è successo anche da altre parti, o no? E questa è la risposta giusta?
1: Sì.
2: Se no, solo a Napoli, o no? L'ho visto fare anche in altre città.
1: Ok.
2: Che poi uno pensa che è scostumato e stanno solo a Napoli.
1: Bravo, quindi sembra un film. Una discussione al bar che dura più di una relazione.
2: Solo a Napoli.
1: Il vicino che
2: fortunatamente
1: ti mamma mia, troppo, e taglia il vicino che ti racconta tutta la sua vita mentre sta buttando la spazzatura.
2: Solo a Napoli. Al nord non funziona così. Ho lavorato al nord il vicino piuttosto chiamavo
1: quella domanda, cioè che li fatta, fai finta che non lo vedo. Quel ciao, buonasera.
2: Io nel mio quartiere c'è una signora, non posso dire il cognome, che è la mamma di un amico mio, che sta perennemente affacciato al balcone e fa questo rumore. Tu ti alzi, chi non lo
1: testa,
2: sa sbaglia, alza la testa. Io ormai vado dritto. Alzi la testa e dici: sì, no, tu le ricinavo. Se inizi a raccontarti delle cose dal primo piano, no, perché primo frattaio l'ha fatta.
1: Niente, è così. Round 2, personaggio improvviso. Ti do una situazione e tu devi reagire come farebbe un tuo personaggio o semplicemente Mariano Bruno.
2: Okay.
1: Il GPS ti porta ai quartieri spagnoli e perde il segnale.
2: Signora Maria! Signora! Sono qua in macchina. Gentilmente si esce a destra o a sinistra perché se ne aiuta la linea.
1: Uno spettatore in prima fila ride 4 secondi dopo tutti gli altri.
2: Vabbè, questa la capita dopo, mi rendo conto perfettamente, perché non sei l'ultimo. Ma è il primo che è successo.
1: È successo,
2: sì.
1: Succede. Ma come mai?
2: Come mai? Perché pensi una di cose.
1: Oppure gli arriva tu.
2: È un quoziente intellettivo diverso.
1: Ah, dici?
2: Ossigeno.
1: Allora, invece ti chiedono lo sconto pure dopo lo spettacolo.
2: Wow, fai sempre che stai dando, mamma mia, ti ha trattato sempre buono, mandali come vizi.
1: Un influencer invece vuole spiegarti come funziona la comicità oggi, un influencer.
2: Senti, perché non mi spiego come funzionano i follower, a prendere due follower. La comicità è un'altra cosa, leva mano.
1: Round 3, sì, senza scampo, ed è l'ultimo, la cosa più assurda sentita da un fan.
2: Ma qua si apre un mondo. Posso dire quella fatta?
1: La peggiore fatta.
2: Una volta un bambino mi ha accoltellato con la penna, ma nel vero senso della parola, sono dovuto correre all'ospedale.
1: Mariano, ma stai scherzando?
2: No, non sto scherzando. Praticamente dalla folla usciva sto bambino che si dimenava e voleva fare la foto e urlava. Dopo mi resi conto che aveva qualche problemino. Allora la fila era lunga, lui a un certo punto ha pensato bene di uscire dalla fila, fare una corsa. Te ricordi quelle penne nere gialle lunghe con la punta lunga? E mi ha detto proprio vicino a me, ta, ta, ta, ta, ta, ta, e mi accoltellò, la maglia bianca, chi ne sangue? E la mamma dice tu vicino a me, vabbè, perdonalo, mamma, è un attimo ispirato. E succede, ma tante altre.
1: Questo è Mariano Bruno, della
2: c'è un'intervista
1: delicata
2: mia sui social, sì, che è andata molto virale in un podcast, che io sto facendo pigroman in un ristorante e arriva vedevo che la gente iniziava a piangere, a dimenarsi, pensavo stessero succedendo le mazzate, no? Invece mi giro e c'erano 10 carabinieri, erano venuti praticamente a restare sposo. E quindi lo sposo faceva obbligati, facendo una cortesia, facendo quando a Piccolomen ci piace a mio figlio. E io su da Piccolomen facevo, e questo ci si sa, assassino, no, assassino non dice, ti piace superpotere, la gente che andiva, ma va scandonito, voglio bene, ma
1: c'è cos'era una sceneggiatura di un film?
2: No, veramente è successo, non posso dire il nome del ristorante, dopodiché l'ispettore mi guarda e fa, è venuto, sì, ok, mettete sotto muro, vanno a più o sposo, restano. E io lì dietro a inseguirla, scusa, ma a me mo chi mo parla? Questa è un'intervista, sai, è andata molto virale, perché è veramente successa sta roba qua. Ma
1: non so se piangere o se ridere.
2: Su questo potremmo fare veramente una trasmissione intera. Cioè, sono successe tante di quelle cose.
1: Mamma mia, chi ti fa più paura, una critica online o una zia napoletana delusa?
2: Nessuno, tutte e due.
1: Peggio microfono spento o battuta che non fa ridere?
2: Ah, battuta che non fa ridere.
1: Un posto di Napoli che ti rappresenta?
2: Un posto nei quartieri spagnoli.
1: Invece un artista napoletano che rispetti?
2: Un po' tutti, non ce n'è uno in particolare.
1: Un tuo difetto?
2: Il mio difetto che spesso che dico troppo le cose in faccia.
1: Pregio invece?
2: Il mio pregio è che sono molto disponibile.
1: Tra 5 anni ti vedi dove?

0: Mi piace tantissimo. Mariano, grazie per essere stato qui, per aver
1: discusso
0: tutto. Ora la mandiamo, però ti chiedo, il momento più identitario di Napoli Senza Confini, di scegliere una parola napoletana senza tradurla che porteresti in giro per il mondo. Perché
1: ma la ne mi chiede...
0: Dai!
1: Allora, serve sempre nel bene e nel male.
0: Grazie mille Mariano Bruno per essere stato qui.
1: Grazie.
0: Mi ha fatto piacere rivederti. Ci rivedremo sicuramente in giro tra palchi, eventi e programmi
1: ma
0: televisivi.
1: Ma forse anche un negozio di elettrodomestici che stia cucinando a
0: Aspiravo. Allora, visto che richiedi una canzone, ti lascio con Enzo Avitabile e noi salutiamo i nostri amici di Rai Radio Live Napoli.
1: Ciao amici, ascoltateci, scaricate l'app, se non la scaricate voi fatela scaricare ai vostri vicini, insomma sentite l'intervista, va bene? E soprattutto Radio Live Napoli.
0: Grazie, ciao a tutti, ciao
1: a tutti,
0: Ayu,
1: grazie, ciao, forza Napoli.
2: Tutti lunedì alle 21 Gianluca Polverari presenta Napoli Underground, le realtà musicali alternative del presente e del passato. Puoi riascoltare le puntate su Rai Play Sound.

0: un italiano nero.
1: Dal lunedì al venerdì alle 7, ascolta Napoli senza confini. Storie, musica e voci dei napoletani nel mondo e di chi porta Napoli oltre i suoi confini. Con Fabiola Ciminella. Puoi riascoltare il podcast delle puntate su RaiPlay Sound.

Dal lunedì al venerdì alle 10 del mattino ascolta Diretta Live. I protagonisti, la musica, gli eventi nella città con Francesca Silvestre. Puoi riascoltare i podcast delle puntate su Rai Play Sound.

cercate, non subite quello che belle. Non ha pensato, ma fa che voglio un cielo. Non t'avvedi, c'è tempo niente. Per

0: Rai Radio 1, Rai Radio 2, Rai Radio 3, Rai Iso Radio, Rai GR Parlamento.
1: Perché ti sei fermato?
0: Contavo i canali Radio Rai che si possono ascoltare in TV.
1: Beh, ce ne sono molti altri dopo.
0: Insomma, con il digitale terrestre ho difficoltà a prenderli tutti.
1: Allora prova con la TV satellitare gratuita. Prendi TV Sat e vedrai che non ti fermi più.
0: È vero, e che qualità! Radio 1 Sport, Radio 3 Classica,
1: con TV Rai
0: Radio
1: Sat hai tutti i 14 canali Radio Rai direttamente sul tuo telecomando TV. Parti dal 601 e poi non ti fermi più.
0: Vai su tvsat.tv.
2: Rai Radio Live Napoli, il suono della tradizione.

0: ne è rimasto manco legno, vi l'angori e straccio. Grazie a Dio, sono nata pazza.
1: Note azzurrissime, una squadra, una città, una passione senza confini. Il Napoli, raccontato tra parole e musica da Antonello Perillo. Tutti martedì alle 18:30. Puoi riascoltare le puntate su Rai Play Sound.

tradimenti, a non farti leggere i lineamenti, e i tuoi graffi sulla mia schiena, cicatrici che non vanno via col tempo, sei riuscita a

0: Anche quest'anno Rai Radio promuove le audizioni per l'Orchestra Giovanile dell'Unione Europea EUIO. Tutte le informazioni sul bando di concorso sono su euio.rai.it. Per le iscrizioni online, visita il sito euio.eu/auditions. Hai tempo fino al 30 settembre.
1: Le repliche di Rai Radio Live Napoli.

Sulle note della sigla inizia questa nuova settimana di Around Naples con Silvio Martino, sempre qui su Rai Radio Rev Napoli. Buon pomeriggio a tutti voi e benvenuti. Oggi lunedì 16 marzo 2026. Come state? Come avete passato quest'ultimo weekend? Noi vi teniamo compagnia, lo sapete, in diretta tutti i giorni, dal lunedì al venerdì, dalle 15 alle 16, in replica alle 22, e poi tutte le puntate di questo programma sono disponibili anche in podcast su Rai Play Sound. Ieri abbiamo spoilerato sui nostri profili social attraverso un reel l'ospite di questa puntata, perché la settimana inizia col piede giusto. Iniziamo con un'intervista a un interessante artista dall'urban pop napoletano italiano che ascoltiamo spesso in questo programma, e cioè Santa Chiara. Parleremo con lui di musica, di Napoli e del suo ultimo album Mini Market, e poi nella parte finale dell'ora andiamo a commentare anche le classifiche italiane. E allora, prima di entrare nel vivo di questa puntata, partiamo con il percorso musicale dell'ora di oggi, e lo facciamo dandovi proprio il benvenuto in musica a questo show attraverso Show di Neffa.

Quentin Tarantino. C'ho sto funk a palla, non è la sindrome di Panqua, ritmo che si balla, metriche equatoriali samba, posta in arrivo e non è spamma, sorpresa caramba, vengo in smoking solo sulla carta.

0: Il percorso musicale dell'ora di oggi inizia con gli incastri, gli scratch di Neffa. Abbiamo ascoltato Show, Neffa che tra l'altro è reduce da una grande data che ha fatto a Napoli, una data che ha visto una forte partecipazione da parte della sua solita fanbase e di tanti suoi amici e colleghi della scena musicale, ma di questo ne parleremo nelle prossime puntate di Round Naples. Nel frattempo entriamo nel vivo di questa puntata e lo facciamo ascoltando l'intervista a Santa Chiara. L'ospite della puntata di oggi di Round Naples è Santa Chiara. Luigi, come abbiamo già spoilerato sui nostri profili social nelle precedenti ore, ciao Luigi, benvenuto in Round Naples su Rai Radio Live Napoli.
1: Ciao a tutti, tutte, grazie di avermi invitato, sono felicissimo di stare qua.
0: Allora, è da poco uscito il tuo nuovo album che si chiama Mini Market, che approfondiremo in questa chiacchierata. È un disco che è un concept album che ha dietro una costruzione particolare, che rappresenta un po' uno scaffale dell'industria musicale in cui ogni brano rappresenta

0: Allora, ultimamente sono un po' tornato indietro. Sto ascoltando un botto Rino Gaetano in questo periodo. Sto ascoltando un gruppo che si chiama i Milky Chance, che c'hanno un suono che mi piace. E poi il solito indie rock che mi pompo tutti i giorni, tipo Backseat Lovers, Arctic Monkeys,
1: dei classici,
0: i grandi
1: diciamo.
0: classici, assolutamente. E poi, visto che l'estate del 2025 mi sono andato a sentire Oasis, Blur,
1: Stai ancora in
0: Oasis,
1: fissa.
0: il Britpop mi ha proprio di nuovo devastato, praticamente, sì.
1: Quindi hai assistito a un concerto degli
0: Sì,
1: Oasis?
0: quello che hanno fatto a Manchester per la reunion l'anno
1: Questa qua è una
0: scorso.
1: cosa che si può mettere nel curriculum, cioè
0: Oh,
1: una cosa proprio.
0: incredibile,
1: C'è tanta
0: incredibile.
1: gente che ha rosicato perché non è riuscito ad andare a
0: Io sono andato pure a
1: dare.
0: Manchester, che loro sono di Manchester,
1: Quindi hai
0: quindi a
1: sentito proprio il
0: casa.
1: calore
0: Wow,
1: del.
0: frate, è stato incredibile.
1: Hai respirato quest'aria inglese, diciamo, con gli Oasis al 100%. Comunque dicevi che hai costruito questo album che arriva dopo un periodo di gestazione di un anno e mezzo, 2 anni.
0: Sì, diciamo che all'inizio questo album in particolare l'ho anche prodotto insieme a Stefano Bruno, che è il mio producer. Però sono partito da delle mie produzioni, delle mie idee, e quindi c'è stata una ricerca. Io comunque in questi anno e mezzo, 2 anni, ho comunque scritto e fatto una trentina di brani, da cui poi ho scelto 11 canzoni che, diciamo, come se fosse un torneo, alcune perdono,
1: Le
0: altre
1: fate
0: vincono, le ho
1: sfidare.
0: fatte sfidare, e alla fine hanno vinto queste 11 qua, insomma.
1: E direi che, insomma, per vincere significa che hanno meritato rispetto alle altre, ma magari, non so, potrebbe uscire un qualcosa con questi pezzi che sono stati scartati, tra virgolette, a questo progetto, oppure li tieni proprio da parte, perché dici.
0: Allora, ti dico la verità, non lo so, perché poi quando non so se un pezzo non ha vinto una volta, non so se poi riuscirà a vincere con le nuove,
1: E dici tu, dice,
0: perché
1: ha
0: già
1: perso
0: aver,
1: prima, già
0: averso,
1: perso, cioè.
0: non so se riuscirei poi a recuperare, perché poi anche fare un disco per me è racchiudere un momento della mia vita. Una volta che è uscito fuori, inizia un altro momento della mia vita. Ed è raro che poi una canzone che ho scritto in un momento poi si ritrovi. Cioè, non escludo niente, però se non ce l'hai fatta una volta è difficile che ce la fai
1: Quindi
0: un'altra.
1: sei di quegli artisti che credono che gli album rappresentino una fotografia di un momento e di tutto quello che arriva, che è venuto prima dell'album, giusto?
0: Esattamente, sì. Cioè, è anche il mio modo per tirare fuori tutte delle emozioni, dei pensieri che ho maturato proprio nel momento in cui lo stavo scrivendo. Cioè, la musica per me è come un libro, è come una scultura, insomma, è un pezzo d'arte che dovrebbe comunicare quello che l'artista non riesce magari a tirare fuori, e quindi lo esorcizza, lo trasforma, lo astrae, rendendolo un pezzo di, cioè, tira fuori un pezzo di sé, insomma.
1: Questa operazione, hai descritto questa operazione di catarsi,
0: Bravo, esatto, era la
1: praticamente.
0: parola che volevo.
1: È perché di derivazione greca, e quindi c'è
0: Yes.
1: della derivazione greca anche nella musica di
0: A
1: Santa
0: voi, a
1: Chiara.
0: voi, a
1: Oggi
0: voi.
1: fa. E allora ascoltiamo un singolo estratto da Minimarket, Non li vedi mai.

0: Non li vedi mai di Santa Chiara su Rai Radio Rev Napoli. Santa Chiara è l'ospite di questa puntata di Around Naples. E per chi se lo stesse chiedendo, sì, il suo nome prende ispirazione dalla zona di Napoli, dalla zona di Santa Chiara, del quartiere, perché non nasce a Napoli Santa Chiara, Luigi, ma si trasferisce a Napoli e viene folgorato dalla cultura partenopea, giusto?
1: Sì, mio papà è di Arzano, quindi dintorni di Napoli, e ho sempre avuto dentro di me. Poi lui è uno che è molto appassionato alla musica popolare, quindi la tammurriata, e anche poi a tutto quello che è il cantautorato napoletano. Quindi io sono cresciuto in Umbria, a Spoleto. Mia mamma è siciliana, tra l'altro di Siracusa, e quando ero piccolo erano artisti di strada, quindi girando alla fine mi sono fermato in Umbria, che
0: bellissimo,
1: è dove sono cresciuto.
0: Cioè tu hai girato con loro a fare...
1: Sì, da piccolo.
0: Sì, sei cresciuto proprio come artista di strada, si può dire?
1: Assolutamente sì, e poi ho fatto tutte le scuole lì, e quando ho iniziato l'università mi sono trasferito a Napoli, ma non... così da esterno, sono subito finito all'interno del centro storico, il cuore di Napoli. Come dicevo, mio padre è appassionato di cantautorato napoletano e di musica popolare napoletana, quindi la mattina mi svegliavo e c'era Sergio Bruni in sottofondo, Pino Daniele, quindi non è che cioè subito sono entrato nel pieno della bellezza poi di questo posto.
0: E allora diciamo è facilmente evidenziabile il rapporto che hai con quella che viene definita la tradizione della musica napoletana, che ha dato poi il via a delle wave musicali che sono state importantissime negli anni. E come ben sai, Rai Radio Rev Napoli affonda le radici proprio nell'archivio storico della musica napoletana, della canzone napoletana, e quindi la domanda è d'obbligo, e cioè: qual è il tuo pezzo preferito o il tuo artista preferito che appartiene a quella tradizione della musica napoletana che raccontiamo giorno dopo giorno?
1: Allora, secondo me il mio preferito è Sergio Bruni, per quanto riguarda il cantautorato. Poi per quanto riguarda tutta una serie di innovazioni di sonorità, ma anche testuali, ovviamente Pino Daniele è il maestro.
0: Sì.
1: Però nella dolcezza, nei cambi armonici, poi anche perché la musica napoletana una grande cultura proprio della musica, cioè non solo delle canzoni ma anche proprio di arrangiamenti. E se devo uscire una canzone in particolare, non lo so perché ce ne sono tantissime.
0: È difficile, effettivamente è una domanda da un milione di euro, hai ragione.
1: Però un pezzo che ogni volta che sento quasi mi metto a piangere, allora due te ne dico.
0: Sì.
1: E sono Maruzzella, okay, e Era di maggio. Perché
0: guarda,
1: poi la compagna di mio padre Era di maggio la canta, c'ha una voce antica napoletana che mi fa sempre...
0: Guarda, ti dico che facciamo questa domanda spesso a tanti artisti che incontriamo, ma anche tanti talent nel mondo dello spettacolo, e in tanti ci hanno risposto Era di maggio, che effettivamente rappresenta forse una delle canzoni più importanti storicamente per la tradizione della musica classica napoletana.
1: Quella c'ha un'armonia, c'ha dei cambi armonici che ti fanno piangere, ridere, poi piange, cioè magari
0: esatto.
1: Ho detto una banalità, però non è un caso che è un grande classico.
0: Ma non è assolutamente una banalità, perché è un classico. E i classici non sono mai banalità, perché fanno scuola per il futuro.
1: Esatto.
0: E torniamo all'album. Allora, abbiamo ascoltato prima Non li vedi mai, che è stato il primo singolo che ha anticipato Mini Market. E in Mini Market in qualche modo fai una critica, come ci dicevi, al mercato musicale attuale, che è completamente distante da quello che abbiamo raccontato in quest'ultimo paio di minuti riguardo alla musica napoletana. Com'è iniziato questo percorso e quali sono stati poi i singoli che hanno portato alla release del disco?
1: Allora, diciamo che il percorso parte sempre dalle canzoni, cioè come ti dicevo, vivo delle situazioni, studio, ascolto. Quando già ho fatto una cosa io poi tendo ad annoiarmi a rifarla, quindi cerco di fare qualcosa di diverso. A questo mi serve lo studiare, l'ascoltare e tutto. È stato un processo lungo, ovviamente, ma la lunghezza e l'impegno dà anche poi il valore che hanno le cose,
0: certo,
1: secondo me. E nel momento in cui poi ho trovato tutte queste canzoni, è stato un momento particolare per la mia vita, in cui notavo che intorno a me anche io, gli artisti con cui parlo eccetera, soffriamo tutti un po' di questa cosa, ma non solo chi fa musica, anche chi è appassionato d'arte o anche chi è appassionato di altre cose, nota che c'è, cioè, il capitalismo è già arrivato proprio all'estremo assoluto, qualunque cosa sa da accattà, qualunque cosa la devi vedere e deve essere accattivante, deve essere bella la copertina, cioè deve essere
0: il packaging,
1: il
0: diciamo,
1: libro viene giudicato dalla copertina, che invece è il contrario del proverbio. E questa cosa mi ha sempre fatto dire: ma vogliamo dire qualcosa noi che facciamo musica, che comunque siamo in questo mondo e
0: sì,
1: soffriamo di questa cosa, vogliamo dire qualcosa? E il mio disco è stato il modo per provare a dirlo. Poi le persone l'hanno capito e quindi sono molto felice di questa cosa.
0: E allora ascoltiamo il primo brano della tracklist di Minimarket, Cane e Coda.

0: il percorso dell'album di Santa Chiara, Mini Market, inizia con questo primo brano che si chiama Cane e Coda, che è il secondo in realtà che ascoltiamo nell'intervista che stiamo facendo oggi a Santa Chiara, che ci è venuto a trovare negli studi di Radio Rev Napoli. Ancora buon pomeriggio Luigi.
1: Ciao a tutti, tutte.
0: Hai presentato questo album Mini Market giustamente nel luogo in cui andava presentato un disco del genere, e cioè proprio all'interno di un Mini Market. Com'è andata questa,
1: esatto,
0: questa cosa?
1: Esatto, allora è stata un'idea folle che è venuta a me, al mio team, su Univisione all'inizio, diciamo, dell'estate. Poi però l'avevamo un po', diciamo, abbiamo detto
0: avanti,
1: chissà se si fa, se non si fa. E poi ho comunque parlato con dei ragazzi, Giuliano del brano consigliato, abbiamo detto no, questa cosa sa da fa, e alla fine siamo riusciti a organizzarla. Abbiamo fatto, ci abbiamo messo parecchio, è stato difficile anche portare un po' gli strumenti per registrare, perché noi abbiamo fatto una live session che è su YouTube,
0: sì.
1: E in più poi la sera invece, alla mezzanotte, la voglio festeggiare con le persone che si erano appassionate al progetto, in genere poi amici, persone vicine a me e tutto. Però è stato sorprendente perché poi si sono presentate tantissime persone, e il Mini Market non è un posto che ha tanto spazio,
0: diciamo, che può contenere tutte queste decine,
1: esatto, di, quindi ci siamo trovati a suonare in un posto imbottito di gente, in più la strada era piena anche fuori, e la gente si fermava a dire ma che stanno facendo,
0: esatto,
1: in
0: che
1: Mini
0: stanno
1: Market, esattamente. In più il Mini Market in generale, questi posti tra virgolette, mille virgolette, un po' brutti, cioè che tu non ti aspetti,
0: sì, che non sono accattivanti all'estetica, diciamo.
1: Aveva proprio, rispetto anche al discorso che facevamo prima del libro, della copertina,
0: sì,
1: portare una cosa particolarmente bella in un posto dove non te l'aspetti è una cosa che è importante e che mi piace fare molto. Inoltre il disco è nato anche in base all'idea del guerriglia marketing, cioè di entrare in un, per esempio Space Invader, pure Banksy, che ha sempre fatto appunto di questa guerriglia la sua firma. Noi vogliamo farlo e l'abbiamo fatto così.
0: E tu l'hai fatto mettendo i tuoi prodotti all'interno del Mini Market, perché voi magari, se andate sui social oppure se acquistate il vinile, lo potrete vedere nel lato B del vinile, dietro c'è effettivamente un volantino. E io voglio sapere, no, perché questa cosa mi incuriosisce particolarmente, perché sono fan di questi meme che ci sono su queste grafiche. Ogni prodotto è brandizzato Santa Chiara, cioè c'è,
1: yes,
0: la birra Santa Chiara, c'è il ketchup Santa Chiara, la pasta Santa Chiara. Come mai? Perché questa cosa? E poi è una scelta casuale quella del prodotto riguardo la canzone, oppure sono strettamente connesse le idee?
1: Allora, diciamo che l'idea poi di fare il volantino e tutto è una cosa che è venuta comunque lavorando, pensando e buttandoci idee con il team, con il creativo, eccetera, che è Michele Rosso. E diciamo che i prodotti sono stati scelti non a caso. A me, in generale, quando ho esperienza oppure entro in contatto con un'opera d'arte, mi piace mischiare le sensazioni. Cioè un film per me a volte c'ha un odore, c'ha un sapore, anche se non lo assaggi e non lo annusi. E la stessa cosa per me con la musica. Quindi le canzoni, per esempio, ne so, Quattro Mura è un brano che secondo me è un po' acido, però è anche dolce, eccetera. Abbiamo scelto il ketchup. Oppure il Brioschi, che abbiamo scelto per Nessuno. Nessuno è un brano in cui uno dice basta, non voglio più sentire e vedere nessuno. Il Brioschi ti serve per il bruciore di stomaco, e quindi anche la canzone aveva il suo senso, perché ti fa passare il bruciore di stomaco,
0: certo,
1: in un certo senso.
0: E c'è una canzone che è rappresentata da una mela.
1: Sì, Stare Sopra.
0: Perché la mela? Che c'entra?
1: È la mela,
0: la mela di Adamo ed Eva, forse?
1: Un po'. Cioè ci può stare, mi piace un sacco quando non do io un'interpretazione ma gli altri poi ce la trovano. Diciamo che anche quello era per il gusto, perché è un brano che secondo me è da prendere a morsi, ti lascia un buon sapore in bocca, e quindi la mela secondo me era un qualcosa di fresco, anche che tu c'entri in contatto, diciamo, a mani nude, perché il frutto non è una cosa che ha un packaging, è proprio
0: naturale,
1: è così, tu lo prendi, lo mangi. E la stessa cosa secondo me era quel brano lì.
0: E allora assaggiamo questo singolo di Santa Chiara, Stare Sopra, estratto sempre da Mini Market. Santa Chiara.
2: La croce poi ce l'hanno tutti, ma io ho rotto una sigara all'ultima. Un pensiero mi fotte la testa, rimbalza con l'eco, sarà per l'acustica.

0: Santa Chiara con Stare Sopra su Rai Radio Live Napoli, un altro brano estratto da Mini Market, il nuovo disco del cantautore che ormai si può definire napoletano. Quasi.
1: Sì, dai.
0: Tu ti definisci un cittadino del mondo, immagino, perché ormai la risposta diplomatica è sempre quella.
1: Bravo. No? Però, quando me lo chiedono dico sempre c'ho origini miste.
0: Parlavamo del disco e anche della dimensione che si è creata quando l'hai presentato all'interno del Mini Market. Per te, per tanti artisti che ascoltiamo in Around Naples, che intervistiamo in Around Naples, la dimensione dei live è fondamentale, perché rappresenta quel momento in cui un artista entra in contatto diretto con il percepito da parte del pubblico, entra in contatto con le emozioni che il pubblico prova quando sente la sua musica.
1: Assolutamente.
0: E anche per te rappresenta, insomma, una sicuramente una componente fondamentale della tua musica. Ci dicevamo fuori onda il fatto che all'inizio non era tanto così, poi le cose sono cambiate.
1: Sì, diciamo che io comunque sono del 98 e nasco un po' dal rap, dai campionatori, anche dalla produzione al computer, quindi dalla DAW, tipo Ableton, Logic X Pro, eccetera. E poi quando inizio a fare musica, io non è che sono partito con l'idea che poi un giorno avrei fatto concerti, l'ho fatto perché mi andava di farlo. Solo che a mano che fai concerti ti rendi
0: per
1: conto...
0: Per citare Rino Gaetano che dice che ascoltavi prima.
1: Esattamente. Mano a mano che fai concerti ti rendi conto anche di qual è l'impatto che hai sulle persone e delle canzoni, cioè il fatto che una canzone che tu l'hai scritta in un momento la gente la possa condividere. Penso che questo sia la cosa più bella in assoluto, sia della musica ma dell'arte, cioè generare un'emozione in qualcuno. In più il live, cioè quando inizi a fare concerti, ti rendi conto anche che cambia un po' il tuo approccio alla produzione. Sì. Per esempio io ultimamente i pezzi quando li scrivo li faccio, li suono e li suono e li scrivo anche perché poi immagino che quando li farò live avranno una determinata resa, non nel termini proprio di dire stiamo attenti a quello che piace alla gente, però anche del tipo io nel mio live ho un tot di brani, ho un tot di colori, un tot di emozioni, ora voglio aggiungerne un'altra perché al mio concerto manca quella cosa lì, ecco, quindi
0: sì,
1: è tutto in funzione di quello.
0: Ed è un ragionamento secondo me molto giusto, perché è vero che un disco deve essere fatto, ecco, come dicevamo prima, come anche operazione di catarsi oppure come anche prodotto, però è importante che questo album sia percepito e vissuto in una certa maniera nei concerti, che poi è il momento in cui effettivamente forse più di altri momenti ci affezioniamo veramente alla musica.
1: Assolutamente.
0: Perché il brivido che ci viene quando andiamo a un concerto, che sia un concerto rock, che sia un concerto rap, che sia un concerto pop, urban pop, indie pop, insomma quello che volete, è sempre un qualcosa che ci rimane poi.
1: Assolutamente. Io ho visto concerti di persone che poi mi hanno appassionato i dischi di queste persone, ma prima ho visto il concerto. Probabilmente se avessi fatto il contrario non so se mi sarebbero...
0: Esatto. E allora tra poco parliamo di produzioni, perché hai anticipato una cosa molto interessante. Ascoltiamo prima Imprevisto.

0: Imprevisto di Santa Chiara su Rai Radio Live Napoli, c'è sempre Luigi Santa Chiara con noi.
1: Sempre io qui.
0: Sempre qui, stiamo parlando del suo album Mini Market e di tanto altro, perché ogni tanto apriamo un po' di parentesi, una sulla musica napoletana, una sulle sue influenze musicali, una sulla sua dimensione dei live. E per chiudere questo argomento ti chiedo, c'è qualche concerto in programma prossimamente, nei prossimi mesi? State preparando qualcosa? Insomma, per tutti gli aggiornamenti immagino che i tuoi social siano sempre
1: assolutamente
0: pronti.
1: Io ovviamente aggiorno, diciamo, la mia fanbase tramite i social come tutti, e stiamo preparando i live, cioè comunque ogni volta che fai un disco per me devi aggiungere qualcosa anche ai live, come stai aggiungendo qualcosa alla tua musica devi aggiungere qualcosa anche ai live, quindi stiamo inserendo un nuovo elemento, stiamo preparando anche magari quelli che possono essere dei tempi, delle parti, diciamo, che rendono il concerto, oltre che un concerto, anche uno show praticamente. Siamo pronti, cioè piano piano saremo pronti e poi ci vediamo sicuramente da fine aprile in poi, suoneremo in giro, insomma.
0: E non vediamo l'ora di ascoltare live Santa Chiara, ma raccomando, i social servono anche e soprattutto a questo, per ricevere tutti gli aggiornamenti.
1: Assolutamente.
0: Degli artisti preferiti, e poi ovviamente, insomma, ne parleremo man mano all'interno della rubrica Live Radar, in cui scopriamo gli eventi a Napoli e dintorni e anche tutta quanta Italia di artisti napoletani e non. Parlavamo prima di produzioni, perché il primo album che è stato più curato tra virgolette da te per quanto riguarda l'aspetto delle prod.
1: Assolutamente, sì.
0: Ti sei approcciato quindi in maniera ancora diversa a questo progetto?
1: Assolutamente, questo disco in particolare l'ho prodotto poi insieme a Stefano Bruno, che è il mio producer e anche un mio grande amico. Abbiamo affinato tutto, affinato i suoni, abbiamo fatto una ricerca anche proprio di sperimentazione. Poi le chitarre le ha fatte Emanuele Di Donna, che è un mio amico, anche lui cantautore e chitarrista, e ci sono anche altre persone che hanno partecipato. C'è Luca Notaro che ha dato dei colori con delle chitarre, c'è Francesco Lettieri che ha messo il pianoforte in un brano anche lui, cioè insomma è bello quando condividi anche la tua idea di suono, che però ovviamente parte proprio da una tua idea, con delle persone che possono arricchirla, appunto. Tu gli dai proprio un disegno e loro dicono, certo, ma qui magari mettiamo sto colore, magari quell'altro, e poi alla fine esce tutto.
0: Dal punto di vista delle prod è stato un lavoro corale e tutti quanti avete abbracciato la stessa idea,
1: sì.
0: Ma non è stato tanto un lavoro corale per quanto riguarda i feat, perché è un album senza featuring. Premetto il fatto che io sono grande fan degli album senza feat, però per quanto riguarda gli artisti che magari non sono al top del game, diciamo,
1: certo,
0: in Italia, gli album senza feat mi fanno scaturire questa sorta di curiosità, perché mi piacerebbe sentire magari due o tre artisti insieme per vedere e per sentire come matchano sul beat. Com'è nata la scelta di non avere featuring?
1: Allora, io ho un approccio a questa cosa molto umano, tra virgolette, nel senso che io non mi va di fare un pezzo e poi dire magari qua ci potrebbe stare bene questa persona e poi magari mi fai la strofa e abbiamo finito. Per me è importante proprio che ci sia un legame personale con l'altro artista e poi buttare giù un'idea di un brano insieme, perché quando si parla, diciamo, di quella che è la mia idea, non voglio poi forzarti a entrare in una dimensione che magari appunto non è la tua e tu ti trovi in difficoltà. I featuring che ho fatto li ho fatti proprio in genuinità, proprio perché,
0: sì,
1: mi trovavo con dei miei amici artisti e suonando venivano fuori delle magie. Questo è il mio approccio poi anche ai featuring. Nel futuro sicuramente ci saranno, in questo disco in particolare ho voluto anche tenerlo così.
0: Hai detto, ok, questo è il mio scaffale.
1: Questo è
0: il mio mini market, è il mio scaffale personale.
1: Bravissimo.
0: Questi qua sono i miei prodotti. E allora, grazie mille, ringraziamo ovviamente Luigi Santa Chiara per essere passato negli
1: grazie
0: studi
1: a voi,
0: di Rai Radio Live Napoli. Complimenti per Mini Market, per questo album, e aspettiamo date, insomma, per vederci in giro.
1: Assolutamente, venite ai concerti, c'è bisogno di concerti, c'è bisogno di gente che va ai concerti, quindi importantissimo. Grazie di avermi invitato, è stato divertente.
0: Grazie ancora a Santa Chiara, noi proseguiamo con la musica e con le news di quest'ora di Round Naples e tra poco diamo uno sguardo alle classifiche. Ascoltiamo prima Giulia.

la G nazionale su Rai Radio Live Napoli, e non sto parlando di Gigi D'Alessio, bensì di Guè. Direi che era facilmente intuibile dalla canzone che abbiamo appena ascoltato, che è Lokito, un brano estratto da Fast Life 5, l'ultimo per ora capitolo della storica saga di mixtape da parte di Guè. Continua all'ora di oggi, lunedì 16 marzo, di Around Naples con Silvio Martino. Buon pomeriggio a chi magari si è connesso solo in questi minuti e non ci segue dall'inizio di questa puntata. Durante la prima parte dell'ora abbiamo ascoltato l'intervista che abbiamo fatto a Luigi a Santa Chiara, un interessante artista dall'urban pop campano e italiano che si sta facendo sempre più strada nel mercato musicale italiano. Abbiamo parlato con lui delle sue influenze musicali, di musica in generale, di Napoli e soprattutto il suo ultimo album che si chiama Mini Market. Abbiamo approfondito concept, idea, come è nato questo progetto, abbiamo raccontato un po' la presentazione live che ha fatto, parlato di prod e tanto altro. Potete naturalmente recuperare questa puntata come tutte le altre in podcast su RaiPlay Sound. E proseguiamo con le news di quest'ora, lo facciamo anche abbastanza velocemente perché il tempo corre velocissimo, e parliamo come in ogni lunedì di classifiche FIMI degli album e dei singoli più venduti della scorsa settimana in Italia. Un argomento che è stato anche trattato in prima serata sabato sera durante Sanremo Top, un programma condotto da Carlo Conti in due appuntamenti in cui appunto si è visto come sono andati i brani sanremesi delle due settimane post festival. Partiamo con il commentare le classifiche FIMI degli album più venduti. Ci sono diverse novità e sorprese rispetto alla settimana scorsa. Innanzitutto scende di ben 4 posizioni Tony Pitoni con il suo omonimo album, ma non vi preoccupate Vaiu, perché la sua Donne Ricche sta salendo sempre di più nelle classifiche dei singoli. Sta ora al 18° posto Tony Pitoni. Al 17° sale Per Soldi e Per Amore di Ernia, sale anche Kid Yugi con Tutti i Nomi del Diavolo e Jolier con Dio Lo Sa atto secondo. Scende di qualche posizione Non Guardare Più Giù di 13 Pietro. All'11° posto troviamo Amarsi la Rivoluzione di Eddie Brock. Al 10° La Bella Vita di Artifive. Al 9° Il Mio Lato Peggiore di Luchè, che rientra in classifica anche grazie a Labirinto, che è un brano che è stato aggiunto alla versione digitale di questo progetto. All'8° posto debutta l'album di Marco Masini con Perfetto Imperfetto. Al 7° Comuni Mortali di Achille Lauro. Al 6° un'altra new entry, e cioè Poesie Clandestine, il joint album di LDIH7 che abbiamo commentato durante la scorsa settimana di Around Naples. Al 4° posto c'è Tutta Vita Sempre di Olly, e tra poco scopriamo le prime 3 posizioni e la classifica dei singoli invece più venduti in Italia. Ascoltiamo prima Troppo.

Parlavamo delle classifiche FIMI, degli album e dei singoli più venduti nella scorsa settimana in Italia. Stavamo commentando la classifica degli album, eravamo arrivati al quarto posto occupato da Tutta Vita Sempre di Olly. Al terzo posto c'è Tutto è Possibile di Joelier, che la scorsa settimana stava al secondo posto, oggi occupato da Anche gli eroi muoiono di Kid Yugi, che dopo 5 settimane nella prima posizione viene spodestato da Harry Styles e dal suo nuovo album che si chiama Kiss All The Time, Disco Occasionally, cita verità che pronuncia, che debutta in Italia, anche in Italia al primo posto nelle charts FIMI, quindi un grande successo mondiale per Harry Styles, ma comunque continua il grande successo dei due sud italiani che stanno dominando le classifiche da un po' di settimane a questa parte, praticamente dall'inizio dell'anno, e cioè Yugi ed Emanuele. Per quanto riguarda i singoli invece c'è naturalmente una forte presenza delle canzoni sanremesi, ci sono poche eccezioni di canzoni appunto che non abbiamo ascoltato sul palco dell'Ariston quest'anno tra i primi 20 posti, ad esempio c'è Amor di Achille Lauro al 20° posto, Questa Domenica di Olly al 19°, Canzone d'Amore di Emanuele al 18°, Perdutamente da Achille Lauro al 15°, e poi la canzone non sanremese più in alta in classifica per ora è Donne Ricche Acoustic Version di Tony Pitoni, che sale di ben 5 posizioni rispetto alla settimana scorsa, riuscendo a raggiungere il 12° posto in classifica. Al 10° c'è I Romantici di Tommaso Paradiso, al 9° Italia Starter Pack di J-Ax, poi Labirinto di Luque, poi Male Necessario, al 6° Poesie Clandestine, Stupida Sfortuna di Fulminacci al 5°, Che Fastidio di Dito nella Piaga al 4° posto, Per Sempre Sì di Salda Vinci al 3°, Tu Mi Piaci Tanto di Saif sale al 2° posto, ma questa classifica è sempre dominata per la 3ª settimana consecutiva dal signor Gennaro da Mugnano di Napoli, a.k.a. Samurai J, anche conosciuto come Samurai J, che domina questa classifica appunto con Ossessione.

0: correndo un po' troppo. Facciamolo lento.
1: Come

0: Ryan Ted Mixtape. Aspettando 2026 San Siro.
1: Mancano già pochi minuti alle 16, il che significa che siamo giunti alla fine dell'ora di oggi, lunedì 16 marzo, di Around the Naples con Silvio Martino. E direi che la settimana è iniziata col piede giusto, perché è stata una puntata molto piena, molto intensa. Abbiamo ascoltato l'intervista che abbiamo fatto a Santa Chiara, ancora grazie mille e complimenti a Luigi. Abbiamo parlato con lui di musica, delle sue ispirazioni musicali, di Napoli, della musica napoletana e soprattutto del suo ultimo album che si chiama Mini Market, di cui abbiamo ascoltato qualche estratto. Abbiamo parlato del concept, del live di presentazione che ha fatto all'interno di un mini market, delle prod e tanto altro. Potete naturalmente recuperare questa intervista, come tutte le puntate di questo programma, in podcast su Rai Play Sound. Poi durante la seconda parte dell'ora abbiamo commentato un po' le classifiche FIMI degli album e dei singoli più venduti della scorsa settimana in Italia. Prima di salutarci vi ricordo l'appuntamento on air con questo programma. Ci sentiamo in diretta tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 15 alle 16, in replica alle 22, e poi tutte le puntate sono disponibili anche in podcast, che potete comodamente ascoltare appunto quando volete dall'app o dal sito Rai Play Sound. Seguiteci anche sui nostri profili social, mi raccomando, su Facebook e su Instagram, per rimanere aggiornati riguardo tutte le novità di questo programma e degli altri che compongono il palinsesto di questa radio. Around the Naples con Silvio Martino vi saluta, vi ringrazia, vi augura un buon pomeriggio e una buona serata. Noi ci sentiamo domani pomeriggio sempre alle 15, sempre qui. A domani, ciao a you.

0: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
1: Rai Radio Live Napoli. Tutto l'azzurro della musica.

quelli che sudano quando fanno l'amore e che poi si nascondono perché hanno un dolore. Siamo ora in miseria, siamo il vero bugiardo, i filosofi dei social, siamo senza bandiera. Questa è l'epoca veloce in cui

tutti i lunedì alle 21 Gianluca Polverari presenta Napoli Underground, le realtà musicali alternative del presente e del passato. Puoi riascoltare le puntate su Rai Play Sound.

ma niente di meno dice che per andare sulla luna hanno speso milioni di euro. I 20 euro va che vengo. Governo ladro, governo ladro, governo ladro. Governo ladro, governo ladro, governo ladro. Governo ladro.

0: Te lo dico con le buone, ma fa presto. Te lo dico con le buone, però insisto. Sono andato a piedi nudi troppo spesso e non posso, e non posso farlo anche adesso. Ho un impegno e ho già chiesto il tuo permesso. Te lo dico con le buone, ma fa presto.
1: Restituiscimi i miei sandali e non portarmi dai vicoli. Io sono un tipo senza scrupoli e se mi arrabbiano rispondo di me. Restituiscimi i miei sandali e lasci cercarmi gli inutili, e qui sta andando tutto a rotoli e io rispondo più di me.

0: E va bene, resto calmo, ma fa presto. E va bene, sono calmo, però insisto. Ti ricordi il mio intervento a quel congresso in cui ho dichiarato che disapprovo ogni eccesso e in cui ho affermato che a nessuno è mai concesso perdere mai il controllo di se stesso. E non voglio contraddirmi proprio adesso.
1: Perciò restituisci i miei sandali e non cercare cammini inutili. Devo arrivare fino a Napoli e non posso perdere altro tempo con te. Restituisci i miei sandali e non portare per i vicoli, che sono tipo senza scrupoli e si verrebbero rispondere di me. Restituisci i miei sandali e non cercare cammini inutili. Devo arrivare fino a Napoli, devo arrivarci per le tre. Restituisci i miei sandali e non cercare cammini inutili. Devo arrivare fino a Napoli, non posso perdere altro tempo con te. Restituisci i miei sandali e non portare per i vicoli, che sono tipo senza scrupoli e si verrebbero rispondere di me. Restituisci i miei sandali e non cercare cammini inutili. Devo arrivare fino a Napoli, devo arrivarci per le tre. Restituisci i miei sandali e non portare per i vicoli, devo arrivare fino a Napoli, non posso perdere altro tempo con te.
0: Ok, te lo dico con le buone, ma fa presto.

0: Rai Radio Live Napoli.
1: Rai Radio 1, Rai Radio 2, Rai Radio 3, Rai Isoradio, Rai GR Parlamento.
2: Perché ti sei fermato?
1: Contavo i canali Radio Rai che si possono ascoltare in TV.
2: Beh, ce ne sono molti altri dopo.
1: Insomma, con il digitale terrestre ho difficoltà a prenderli tutti.
2: Allora prova con la TV satellitare gratuita. Prendi TV Sat e vedrai che non ti fermi più.
1: È vero, e che qualità! Radio 1 Sport, Radio 3 Classica,
2: Rai Radio. Con TV Sat hai tutti i 14 canali Radio Rai direttamente sul tuo telecomando TV. Parti dal 601 e poi non ti fermi più.
1: Vai su tvsat.tv.
0: Le repliche di Rai Radio Live Napoli. Diretta live, la musica, i protagonisti, gli eventi, giorno per giorno su Rai Radio Live Napoli.
3: Buongiorno a tutti da Rai Radio Live Napoli e da Francesca Silvestri. Benvenuti ad una nuova puntata di Diretta Live. Oggi avremo la fortuna di avere con noi in studio una donna formidabile, attrice, comica, voce irriverente e autentica del nostro tempo, capace di trasformare la quotidianità in uno specchio esilarante ma anche profondamente umano. Oggi è con noi Rosalia Porcaro, attrice di straordinaria sensibilità che ha dato vita ad una galleria di figure femminili diventate ormai iconiche, da Veronica, ingenua e disarmante, a Natasha, provocatoria e ironica, fino a Creolina e a Sundam. Personaggi che tra caricatura e verità raccontano vizi, sogni e contraddizioni della nostra società. Ma dietro quelle maschere, così vivide, così irriconoscibili, c'è una donna che osserva, assorbe e restituisce. E oggi per una volta lascia spazio anche a se stessa. Perché in questa puntata Rosalia Porcaro si racconta con eleganza e sincerità, tra risate, ricordi, riflessioni e quella comicità che nasce sempre da qualcosa di molto vero. Una chiacchierata per scoprire chi è la donna che riesce a dar voce al mondo femminile meglio di chiunque altra, senza proclami né striscioni, ma facendo della risata la forma più efficace di resistenza. Perché ridere, ci insegna Rosalia Porcaro, è una questione assolutamente seria. Durante questo incontro ascolteremo alcuni brani. Sono le canzoni preferite da Rosalia, quelle che accompagnano e raccontano le sue emozioni. Un modo in più per entrare nel suo mondo e nella sua sensibilità.

0: dimenticare.
1: Oggi a Diretta Live una puntata specialissima, perché non ci incontriamo soltanto con un artista, ma in realtà è un incontro ravvicinato con più personalità contemporaneamente. Con noi infatti c'è un artista che da anni dà voce a donne indimenticabili, da Veronica, operaia di una fabbrica di borse con più problemi che giorni di ferie, a Natasha, esperta mondiale di amori complicati.

0: Grazie, grazie di questa bella presentazione. Grazie a tutti, salve. Sono contenta di rappresentare tante donne insieme, anche se mentre mi presentavi ho pensato, oddio, sarà schizofrenica. Tutte queste personalità.
1: In realtà poi tutte le donne siamo molto sfaccettate, abbiamo tante personalità, sì, e tu riesci a incarnarne tantissime.
0: Sia donne che uomini abbiamo tante personalità.
1: Infatti a volte anche noi ci stupiamo, ci scopriamo ogni giorno diverse. Oggi sì. Come ti senti? Con chi sei venuta? Sei Rosalia, sei Natasha, sei Sudan, sei Veronica?
0: È bella questa domanda. Sono, diciamo, un ennesimo personaggio che magari rispetto a quelli creati da me è anche un po' più chiusa, un po' meno simpatica, però oggi mi sento un po' tutte insieme.
1: Ma com'è davvero Rosalia Porcaro? Se dovessi parlare di te, cosa diresti?
0: Sai, la famosa giornalista che fa le belve,
1: sì,
0: ritiene che ogni personaggio da lei intervistato, quando lei chiede di dire un difetto, dicono solo pregi.
1: Perfetto.
0: E in realtà è quello che ti viene in mente di te quando fai un'intervista, è sempre qualcosa di buono.
1: E noi vogliamo sapere anche qualcosa
0: lei.
1: Di buono.
0: Allora, io come mi sento oggi, hai detto?
1: Sì.
0: Oggi. Ma diciamo che le interviste in realtà mi mettono un po' a disagio, perché appunto quando reciti e fai dei personaggi lì ti senti libera di essere, perché non sei tu, mentre invece quando devi essere te stessa probabilmente è un attimo più difficile anche liberarsi. Io negli anni, dopo tanti spettacoli, il rapporto con il pubblico mi ha fatto diventare più autentica. In realtà io sono una persona autentica, sono immediata, è facile leggermi, anzi quando voglio camuffare un po' i miei sentimenti sono una frana. Però sono spesso magari un po' chiusa, mi intimidisco, mentre invece il pubblico mi ha liberato da questo. Ma tu in questo momento no.
1: Beh, cercheremo di farti
0: sentire. Il microfono no.
1: Il microfono sì, da
0: le domande.
1: Un po' di soggezione. Vabbè, ma non vogliamo farti delle domande.
0: No, no,
1: in
0: ma
1: anzi. È solo una chiacchierata molto, molto
0: non
1: rilassata.
0: Non ti preoccupare. No, ma il problema dei timidi non è l'argomento, è proprio il passaggio, capito, su se stessi, che è difficile da fare. Anzi, gli argomenti quanto più sono poi personali e intimi hai meno problemi a dirli. La timidezza è una cosa molto strana e complessa.
1: Infatti,
0: dà vita però secondo me a tanti attori. Se tu immagini un bambino timido, probabilmente quel bambino diventa un osservatore e da grande quello che ha osservato deve venire fuori in qualche modo.
1: Infatti molti attori raccontano di essere timidi e forse la scelta di questa professione serve proprio a superare se stessi, a mettersi in gioco.
0: Sì, perché
1: è una sorta di terapia.
0: Ma ce ne sono tante ormai di terapie, abbiamo capito che non servono per tutti i problemi che ci sono e che vengono a galla nel mondo. Abbiamo capito che, non lo so, le terapie che abbiamo fatto sono sbagliate, probabilmente ci saranno delle strade nuove che adesso non conosciamo, che porteranno le persone ad essere più umane, perché tutto quello a cui stiamo assistendo è impensabile, no? Se il mondo fuori è così malato, anche noi abbiamo qualcosa di malato. Per cui diciamo c'è un momento storico un po' particolare, però sì, sicuramente fare teatro, recitare, immaginarsi diversi da come si è, perché poi tu scegli questo mestiere soprattutto per cambiare, no? Cambiare innanzitutto te stesso, essere altre persone. Perciò
1: cos'è che non ti piace di Rosalia Porcaro, di te stessa?
0: Sono tante le cose. Allora, quando ero piccola, tutto quello che faceva parte di me non mi piaceva, anche le cose belle. Per esempio, sapevo disegnare più delle altre e pensavo che il disegno era brutto, cioè che era inutile. Ecco.
1: Dai.
0: E quando hai questo approccio, diciamo, non proprio, non ero quello.
1: Non
0: che
1: avevi tanta autostima.
0: Allora, non lo so se è proprio una questione di autostima. Sicuramente ero una che intendeva a nascondersi, però poi invece ho scelto un lavoro che mi mette al centro, quindi diciamo che anche è un po' combattuto, come
1: è quasi una sfida con te stessa.
0: Sì, ma adesso non è più una sfida, adesso mi piace e basta.

0: porta. Mi piace magari trovare delle cose nuove, appassionare, emozionare, far ridere. Far ridere da piccolina per me, me lo ricordo che era terribile se sentivo una risata su di me. Adesso invece è quello che io desidero.
1: Che la gente ride.
0: La vita cambia.
1: Anche se tutti i tuoi personaggi da un certo punto di vista fanno ridere, ma dall'altra fanno sempre anche riflettere. Sono
0: sì,
1: tutti personaggi
0: c'hanno c'hanno una vita e un sentimento, diciamo, che non sempre è ironico, ma non leggero sempre. Diciamo che attraverso il paradosso diventano comici, però partono anche da temi che sono a volte drammatici. A volte drammatici, è una lettura anche della realtà, perché poi io mi ispiro molto alla realtà. Molte delle cose che accadono mi colpiscono e io cerco attraverso i miei personaggi di tirarle fuori.
1: Secondo te oggigiorno è più facile far ridere o essere fraintesi?
0: Ah, essere fraintesi sicuramente è più facile, sì, fraintesi.
1: E dicevi che sono molto reali, infatti i tuoi personaggi sembrano sempre usciti dalla vita vera. Ma li incontri davvero? Come trovi l'ispirazione per un tuo personaggio? Te lo immagini mentre sei in pausa, in fila al supermercato, a casa mentre cucini? Da dove escono?
0: Allora, il primo personaggio che ho fatto era Veronica della fabbrica di borse. C'è Tomas, c'è Tomaccia, a me c'è ta coppa manicette. Senti Veronica, ti devo dire una cosa, perché lui ci ama molto, ci vuole bene, infatti lui ci dà pure la tredicesima, la quattordicesima, sono gli altri 12 stipendi che non c'era proprio, vabbè, però ci vuole bene. E in realtà il primo personaggio è stato questo, ed è partito sempre dall'osservazione, perché io ho conosciuto delle ragazze che lavoravano in fabbrica e che avevano questo mito del masto, perché era evidentemente il datore di lavoro che in qualche modo le aveva rese autonome, capito? Aveva dato loro la possibilità di guadagnare, quindi di essere molto giovani. Erano veramente giovanissime queste ragazze alle quali mi sono ispirata.
1: E non si rendevano quindi conto invece anche della situazione di sfruttamento?
0: Sì, sì,
1: che
0: certo, perché sì, proprio infatti essere così giovani, chiaramente delle cose positive che poi hanno dietro anche una doppia lettura, ti sfuggono, vedi solo la parte positiva.
1: I personaggi li inventi tu o ci sono anche gli autori che ti aiutano a...
0: Allora, i personaggi li invento io, partono da me. Poi ci sono gli autori che mi aiutano, innanzitutto si sintonizzano sul modo di pensare del personaggio e poi mi aiutano spesso a trovare anche le battute più comiche. Perché, come hai detto tu, questa doppia lettura in realtà a volte mi porta spesso a creare il personaggio che è ironico ma non sempre decisamente comico. Attraverso gli autori invece mi spingo di più.
1: Riesci a dare questa veste più comica?
0: Sì, assolutamente. Poi ci sta il fatto che purtroppo io mi stanco presto di un personaggio, allora una visione diversa dalla mia è utilissima a farmi vedere che ci sono più chiavi di lettura e che il personaggio può avere una vita lunga, mentre invece a me sembra già di ripetermi ogni volta. Questa cosa di ripetere le cose è sempre un limite grande, ma è proprio un mio modo di vivere. La ripetizione mi annoia.
1: Per questo anche hai inventato tanti personaggi. Se nascesse una discussione tra tutti questi personaggi, secondo te chi vincerebbe?
0: Mamma mia, che ti devo dire, palla. C'è Tomasi, c'è no Veronica, tu devi lavorare nella fabbrica. No, io invece lavoro nella musica, sono una cantante che, diciamo, sono sulla cresta del gallo da tanti anni, ma non mi sono montata la testa perché sono rimasta la ragazza della casa chiusa accanto. Lo posso dire forte, cara.
1: Ma tutti ti conoscono appunto come personaggio anche comico, ma non sanno che tu sei un'attrice seria, un'attrice che ha recitato Pirandello, Basile. Quando è che hai scoperto in te questa discomica?
0: Allora, l'hanno scoperta gli altri, devo dire. Io sono partita con questa cosa dell'attrice tradizionale, anche quindi mi vedevo forse più seria, non comica, sicuramente non comica. E poi qualcuno dall'esterno mi suggerì suggeriva di capire le mie corde comiche. A me sembrava, non l'accettavo tanto, invece poi
1: ce l'avevi come una diminuzione.
0: Brava, ero più giovane e poi forse anche il fatto che mi dirottassero su qualche altra cosa mi infastidiva. In realtà poi ho capito dal pubblico che realmente avevo delle corde comiche, perché ho scritto un personaggio che era brillante, divertente, ma non pensavo facesse così ridere. Quando l'ho fatto e per la prima volta ho sentito quest'onda, che poi è come un'onda che ti dà il pubblico quando ride, io mi sono sentita quasi, capito, quell'emozione di sentire le risate addosso e di saperle reggere e essere incredula. Ma perché ridono così? Da allora ho capito che quella era la mia strada, quindi è veramente il pubblico che mi ha...
1: Ti ha dato la spinta?
0: Mi ha proprio segnalato la strada, sì.
1: Cioè in realtà quelle risate che prima da piccola ti facevano paura poi sono diventate invece la tua energia.
0: Brava, guai se non le sentissi più.
1: È bellissimo.
0: Tornerei alla paura dell'infanzia.

0: Diretta Live.
1: Rosalia, ti abbiamo visto in tantissimi programmi televisivi, Rai come Convention, Super Convention, L'Ottavo Nano, Stiamo Tutti Bene, Audition, sì. A Zelig Off, in cui è nato proprio il personaggio dell'afghana Sundam, che parla di democrazia. In Tutti all'Attacco interpretavi l'aspirante cantante lirica napoletana, sì. Ti abbiamo visto nella fiction Prima degli esami e anche in commedie serie come quelle di Edoardo De Filippo in Sabato, Domenica e Lunedì. Fai teatro da tanti anni, abbiamo detto, hai iniziato proprio con Basile, Pirandello, quindi con cose serie, e al cinema sei stata diretta da grandi registi, da Nanni Loi a Paolo Genovese, Vincenzo Salemme, Carlo Vanzina, Pappi Corsicato, solo per citarne alcuni. In quale dimensione ti senti più a tuo agio?
2: Allora, io ho fatto soprattutto ruoli comici, perché poi dal momento che la TV che mi ha dato notorietà e la TV mi ha conosciuta con i personaggi comici, poi chiaramente, come ben sai, ci sono le etichette per cui fai una cosa e quella ti rimane come un imprinting. I registi, le produzioni fanno fatica a immaginarti in un altro ruolo. In realtà forse a me piace far ridere, mi piace molto, così come mi piace anche fare un personaggio drammatico. So di riuscire perché fanno parte di una stessa medaglia, non tutti lo capiscono subito, ma è proprio così. Sì, facile che un comico faccia bene anche un ruolo drammatico, è più facile di quanto si possa pensare.
1: Tu sei una donna anche molto bella, però non hai mai puntato sulla tua bellezza, quasi come se ti schermissi attraverso la comicità. Che rapporto hai col tuo corpo?
2: Mi piace questa domanda. Allora, che rapporto ho? Sempre conflittuale, chiaramente. A volte mi piaccio, a volte no. Il più delle volte, anche quando mi fanno le foto mentre recito, non mi piacciono. Poi capita a volte qualcuno che è bravo e magari mi fotografa in un modo, non lo so, particolare, e riesco a piacermi in alcune volte. Ma io credo che noi siamo veramente mobilissimi, e anche nel nostro volto, no? Per cui tu hai sempre delle espressioni diverse, è sempre qualcosa che c'è, ma poi dopo la puoi perdere. La simpatia, la bellezza, sono cose che vanno supportate sempre, secondo me. Non c'è nessuno che è sempre bello e nessuno che è sempre brutto.
1: È vero, è quello che penso anch'io. Cioè, molto spesso anche la donna più bella può avere delle espressioni in cui sembra stravolgere i lineamenti. O viceversa, si crea un fascino, un carisma.
2: Una dea della bellezza che è Monica Bellucci, no? Che è bellissima, sì. Indiscutibilmente bella.
1: Lei però è un po' statica, noti questo?
2: Sì, lei forse, perché una donna così bella diventa prigioniera poi della sua bellezza. Però mi ricordo che diceva, ed è stata molto parodiata per questa frase, la bellezza è uno stato d'animo.
1: Quello
2: però lei ha detto una cosa vera, giusta, perché veramente una donna anche bellissima con uno stato d'animo puoi diventare brutta, puoi diventare qualcosa di pesante. Quindi lei non diceva una cosa sbagliata, anzi, diceva una cosa vera, però è apparsa come, sai, vista dall'esterno, una così bella, cioè il preconcetto di dire, certo, tu sei così bella, dici che è uno stato d'animo, ma che non è così.
1: Però invece è vero che la tua luce non arriva quando a volte siamo tristi o siamo pensierosi, anche la donna più bella non trasmette.
2: Peggio quando siamo incattiviti. Cos'è la cattiveria? La cattiveria ti rende brutta, la cattiveria,
1: il rancore,
2: rabbia. Non saper vivere, oppure il fatto che ti vuoi imporre a tutti i costi, vuoi schiacciare gli altri, diventi brutta, non c'è niente da fare. Ha ragione Monica Bellucci, nessuno le ha creduto perché è troppo bella.
1: Perché i sentimenti negativi alla fine si dipingono sul nostro volto e ci rendono più brutti.
2: Sì.
1: Se adesso ci fosse Natasha, che consigli darebbe agli ascoltatori innamorati?
3: Amici, pensate all'amore, ricordatevi sempre che l'amore è importante. Importante tante cose, l'amore, i conti in banca, importante un po' tutto, no? Io dico sempre che a me piacciono gli uomini sposati, non so se tu sei d'accordo. Anche perché quelli liberi, se non se li sono presi le altre, ma perché ce l'hanno piglia noi?
1: È verissimo. Secondo te Veronica oggi lavorerebbe ancora in fabbrica o sarebbe un influencer?
2: Ah, beh, Veronica in realtà si è rivelata essere più attuale oggi che non quando l'ho fatta, perché quando ho fatto Veronica io parlavo del lavoro nero, per sì. cui era una piccola parte, no, dell'Italia. Invece adesso la precarietà è diventata molto più presente in tutti gli ambiti, nel lavoro in generale, e per cui oggi è ancora più, non ha solo la figura Rumast, però la precarietà è purtroppo molto più presente.
1: E all'ordine del giorno, sì. sì. Ormai è difficile il famoso lavoro fisso di parla tanto che Tozzalone. Alla fine è veramente è una chimera, quasi sì. un miraggio per molti. Di tutti questi personaggi, qual è quello a cui sei più legata emotivamente?
2: Non c'è un personaggio, per come ti ho detto che non mi piacevano le cose di me, così anche un po' i personaggi, ma non è che non mi piacciono, però non sono legata. Uno che mi dà la possibilità di parlare tanto un po' di tutto è la signora Carmela.
1: La signora
2: Carmela. Sì, la signora che parla un po' di tutto, perché lei segue la politica. Infatti dico sempre che questa guerra dovrebbe sparire, perché Orsoleta non c'è più ragione di parlare della guerra. Sono finiti i tempi quando gli uomini tornavano dal fronte tutti stanchi, sciupati, le mogli non li riconoscono più. Non li riconoscevano più. Oggi è cambiata, le mogli escono, si fanno punturine boxer a bocca paperina, casomai sono gli uomini che tornando non li riconoscono più. Occhi gonfi, labbra gonfi, zigomi gonfi, smagum. Io sono chiuso da guerra e tu hai avuto ammazzato. Quindi, per non far separare le coppie, chiediamo a tutti quanti, finitela con questa guerra. È una buona ragione per non far separare le coppie.
1: Ma secondo me serve. È una buona soluzione, perché no?
2: Appigliamoci a tutto.
1: Non solo, oggi è tutto fluido, ormai tutto è in trasformazione, ma secondo te, essere oggi una donna è più una condizione o una prova di resistenza?
2: Ma
1: una cosa prova direbbe di la tua anchor woman?
2: Beh, ne direbbe tante, devo dire. Però sì, questa fluidità secondo me in qualche modo aiuta le nuove generazioni ad essere un po' più liberi, perché in passato ci sono state delle vere tragedie, no? Quando una ragazza scopriva magari di essere lesbica o un ragazzo scopriva di essere gay, parlo di tanti anni fa, i tempi in sì. cui eravamo noi piccole, io ricordo delle tragedie familiari. Adesso ce ne sono ancora, ma sono meno, e i genitori hanno capito che non puoi imporre ad un figlio di essere come vuoi tu, ma il figlio ha una sua strada e fa quello che sente. E quindi questa cosa di essere fluidi secondo me ha liberato un po' i giovani, e per me è solo positivo. E poi c'è tutto un fardello di chi ancora si pone dei problemi, ma i problemi che mi porrei oggi sono diversi e sono tragici, molto più tragici di una scelta sessuale diversa dalla, diciamo, se c'è un ordinario che uno vuole tenere, ma secondo me già non c'è più, ci sono cose ben più gravi.
1: Assolutamente, quello non penso che sia grave la scelta appunto di un sesso, la scelta del compagno, della compagna, della propria vita o anche del proprio momento,
2: esatto.
1: della propria strada. La tua comicità è cambiata negli anni?
2: Un po' sicuramente, un po' è cambiata, sì, direi di sì, perché magari all'inizio era un po' più facile, appunto perché è come quando tu smascheri delle cose oppure rompi uno schema, poi una volta che hai rotto quello schema o rompi altri schemi oppure trovi il modo di rendere più interessante quello che dici. Capito? Perché c'è una spinta iniziale che ti fa essere molto, molto genuina. Poi pian piano la persona che fa un lavoro così, il comico, l'attore, un po' è anche giusto che si stanchi di quello che ha fatto, o lo rafforza per trovare nuovi stimoli oppure lo ripeti e si svuota poi quel meccanismo, quindi cambia per forza.
1: Altrimenti anche fare l'attore diventa una routine.
2: Sì, diventa vuoto per te e quindi anche per chi ti rivede, ti ascolta.

0: Rosalia, ma poi nella vita di tutti i giorni con i tuoi amici sei comica, sei ironica o sei più seria?
1: No, io sono nella vita di tutti i giorni a volte anche un po' pesante, perché anche se non si direbbe, la mia flemma nasconde una grande ansia, e a volte la vita di tutti i giorni proprio mi alimenta quest'ansia. Io sto male se arrivo in ritardo, sto male se devo fare le cose in fretta, perché la fretta mi logora, appunto, vivendo insomma un po' di ansia, la fretta è terribile. Ho un ritmo che in certi momenti so che è troppo lento. Poi c'ho anche quei momenti in cui,
0: però forse magari... ti fa godere anche più la vita, te la fa assaporare lentamente, ti fa capire a cosa sta andando incontro.
1: Sì, io ho bisogno di tempi lenti, ho bisogno di
0: riflessione,
1: tempi lenti.
0: Anche
1: sì, e anche degli attimi di solitudine, perché un attimo devo capire dove mi trovo.
0: Forse serve come camera di decompressione, dopo che uno è entrato e uscito da vari personaggi, ha bisogno un attimo di trovarsi da solo e con se stessa e dire chi sono, a che punto sono.
1: Sì, assolutamente.
0: In questa tua lunga carriera ci sono stati dei momenti di dubbio o di crisi che però poi si sono rivelati essenziali per la tua crescita professionale e umana?
1: Di dubbi tu dici sulla carriera, sul lavoro?
0: No, in generale.
1: Ci sono stati degli arresti dovuti a fatti miei privati, diciamo di vita privata, e sono state un po' delle battute d'arresto, ma non ho mai sospeso la voglia di fare questo mestiere, non l'ho mai pensato, però magari quella lentezza nel senso che ho agito meno, ho pensato di più, ho pensato un po' troppo e agito meno, questo sì. Però da lì poi sicuramente capisci che invece devi dare una marcia in più e ci devi mettere ancora più forza, perché ci sono dei momenti nella carriera dove tu devi cogliere le occasioni e avere chiaro l'obiettivo davanti a te. Non sempre io l'ho fatto, questo lo so.
0: Hai qualche rimpianto, Rosalia?
1: Questo che ti ho appena detto, sì. Di non aver visto tutte le occasioni nel momento giusto, essermi fatta prendere da difficoltà mie emotive private, senza trovare subito la forza invece nel mio lavoro, in quello che sono, in quello
0: secondo
1: che faccio.
0: Secondo te perché ci hai rinunciato? Per paura di mettere
1: no,
0: gioco?
1: No, non ci ho rinunciato, mi sono rallentata.
0: Non
1: ci ho rinunciato, è stata proprio una lentezza, perché sono tanti i motivi per cui una persona è fatta in un modo anziché in un altro. Però ecco, questo probabilmente non mi accade più, perché è una cosa che in qualche modo ho pagato.
0: Può capitare un giorno che ad esempio uno è di cattivo umore, però deve andare comunque in scena e deve far ridere le persone, trasmettere questa comicità. Dove trovi la forza di farlo?
1: Non trovo la forza di farlo. In realtà salgo sul palcoscenico e quando sento il pubblico mi dimentico. Per tutto quel momento che sono in palcoscenico non ci penso più, mi viene la voglia di stare con loro, di farli divertire e di divertirmi anch'io, e poi ci ripenso quando ho finito. È proprio un momento magico il palcoscenico.
0: È il posto in realtà dove ti senti al sicuro.
1: Ti senti a tuo agio, ti senti che stai parlando a cuore aperto e gli altri lo capiscono.
0: Quando interpreti il ruolo di Asudan, spesso riesci a dire delle verità anche dure, fai una satira potente con questa voce quasi quasi ingenua, sembra che quasi ingenuamente tu riesca a denunciare cose gravissime anche a livello politico internazionale. Sono capitati dei momenti in cui hai subito una censura?
1: È capitato all'inizio, sì, la prima volta che ho fatto Asundam credo fosse 2005, quindi sono passati ben 21 anni e ci sono state delle polemiche. Un imam disse che offendevo le donne, mentre invece un'associazione di donne musulmane si schierò a mio favore, addirittura mi fece i complimenti per come portavo il velo. e quindi questa cosa mi restituì subito, diciamo, fui contenta che quello che diceva lui non era quello che sentivano le donne, visto che io rappresentavo una donna. E poi sì, anche altre censure ci sono state, un programma che non è mai andato in onda con Sabina Guzzanti, che lei stava preparando, io facevo parte del cast, ma non andò in onda. Le ho vissuti i momenti di censura. Poi ci sono dei momenti in cui purtroppo in qualche modo ti autocensuri, perché sai che certe cose non le devi affrontare.
0: Non sono politicamente corrette.
1: Non sono, più che politicamente corrette, non le puoi proprio fare. Oppure le fai e qualcuno ti dice no, pensa a un'altra cosa, e quindi magari a quel punto già sai e dici è inutile che le propongo. Insomma, la satira è un po' così, nel senso che ovviamente secondo me andrebbe lasciato libero un comico di poter parlare, anche se c'è sempre un rispetto degli argomenti che tratti, un modo di trattarli. Non è che ci si può permettere il lusso di dire delle... Politicamente scorretto per me ha un altro valore, non trattare un tema, ma come lo tratti.
0: A volte infatti tu parli anche
1: la
0: di dolore,
1: vedo politicamente scorretta.
0: Infatti a volte uno pensa che la risata sia qualcosa che vada di pari passo alla superficie, alla leggerezza, sì. Però invece i tuoi personaggi sono sempre molto complessi, comunque tu tratti sempre temi importanti col sorriso, sì, sulle labbra, con l'ironia, con la satira, sì. Però sei sempre molto attento al sociale, e anche quando parli di dolore lo fai sempre con rispetto per il dolore.
1: Sì, certo, certo, assolutamente. Anche perché i miei personaggi nascono un po', diciamo, come la chiave dei miei personaggi, spesso sono così anche i comici, no? In generale fanno un po' quello che è sfigato, ok? E quindi sei un po' dalla parte dei
0: deboli.
1: Poi ti crei il paradosso per vedere il mondo dal loro punto di vista, e quindi quello fa ridere. Però andare a sfottere, no? Si dice che il comico deve essere cattivo, se non è cattivo non fa ridere. Io non la penso proprio così, anzi mi auguro che non sia così, perché sennò significa che tra un po' non mi vedrete più.
0: No,
1: non perché io non voglia
0: perché...
1: più fare, ma perché se è vero che un comico funziona solo con la cattiveria, non è proprio quello che mi rappresenta appieno.
0: Tu funzioni soprattutto secondo me perché dici cose vere, e quindi la gente si riconosce.
1: È vero, perché comunque la suggestione che ricevo dalla realtà poi mi fa pensare ai personaggi, alle cose, e quindi sono personaggi che arrivano anche in maniera spontanea, per questo, e non è che mi impegno a pensare a tavolino, affronto questo tema, no. Non faccio così, è esattamente l'opposto. La suggestione della realtà è così forte che io dico: a questo punto devo per forza fare questo, perché non faccio che pensarci, allora mi concentro su questo tipo di personaggio.
0: A volte, tra l'altro, i tuoi personaggi sembrano sprovveduti, sembrano molto ingenui, e invece poi mentre parlano denunciano e dicono cose invece molto pesanti, sì, molto importanti. E secondo me la comicità sta anche in questo, in una sorta di accettazione di tutto quello che avviene,
1: sì,
0: nel mondo,
1: sì,
0: ma in realtà accettandolo non è che non se ne rendono
1: conto.
0: No,
1: esattamente, sì, è un modo per farlo venire più fuori, questo, no? Di non ribellarsi, di
0: questo
1: dare...
0: Questo forse è anche un po' la forza delle donne, no? Non trovi?
1: Sicuramente, perché sì, le donne abbiamo questo modo di affrontare, perché siamo state portate a imparare a sopportare, a tenere, diciamo, duro. Quindi tutte queste cose fanno parte anche del mondo femminile.
0: Secondo te essere oggi donna sul palco è difficile anche rispetto a un uomo? Hai incontrato delle difficoltà?
1: Ma guarda, no, più...
0: O sono dei luoghi comuni?
1: No, non sono dei luoghi comuni, perché comunque ci sono dei ruoli maschili che, per quanto riguarda anche i compensi, vediamo che ci sta una disparità. disparità, e questa disparità esiste. Esiste come se ci fosse un mondo maschile che c'ha ancora un po' di potere in più rispetto alle donne. Poi questo può essere anche un modo perché le donne possano in qualche modo rifarsi, che ne so, adesso ce ne sono di più di comiche, no? Magari prima era proprio appannaggio dei maschi la comicità, anche perché loro facevano meno fatica a farsi a pezzi, perché la comicità un po' ti mette in questa condizione, no? Abbiamo sì, parlato di la bellezza che ti imprigiona, tutto il contrario la comicità, non puoi essere prigioniera, devi essere libera. E quindi questa cosa le donne la possono... Però una disparità esiste tuttora, esiste, lo vediamo a grandi livelli, anche più piccoli.
0: Con le tue colleghe che rapporto c'è? Hai incontrato nel tuo cammino delle colleghe con cui ti sei trovata, con cui avete fatto, diciamo, cordata, gruppo, o c'è rivalità?
1: Ma la rivalità, diciamo, è un lavoro molto competitivo, questo assolutamente, ma non credo che sia per le donne, non lo so sinceramente, non ti so dire. Conosco chiaramente tante comiche che fanno questo lavoro come me, le ho conosciute a Zelig, ho lavorato con altre comiche, ti ho citato prima Sabina Guzzanti, a Zelig, però fare gruppo, boh, no, forse non abbiamo fatto veramente gruppo, no.
0: Cosa fa ridere invece a Rosalia Porcaro? Cosa ti diverte?
1: Ma mi diverte vedere le persone molto convinte di sé, che arrivano a dire delle cose senza accorgersene, che sono dei paradossi, e in quel momento mi viene da ridere, però mi accorgo che quella persona ci crede talmente tanto che continua a parlare in maniera convinta e neanche si accorge di quella cosa che esce fuori dal suo discorso che fa ridere. Io lo colgo dall'esterno perché trovo sempre che le persone troppo decise, troppo sicure di sé, dicano delle cose buffe.
0: È
1: mi
0: vero.
1: Fa ridere molto questo, e a volte però non rido apertamente perché mi accorgo che l'altro non si è accorto del paradosso che ha detto.
0: Anzi, forse queste persone sono talmente convinte di se stesse che non capiscono
1: sì,
0: di essere poi
1: sì,
0: ridicole,
1: sì,
0: in un certo
1: momento,
0: senso.
1: Sì, non se ne accorgono.
0: Cosa ti emoziona ancora quando sali su un palco?
1: Ma mi emoziona...
0: Se senti ancora emozione quando sali?
1: Sì, certo che sento emozione.
0: Non ci si abitua?
1: Ultimamente sono stata alla Cacia, c'era una sala piena, il teatro è molto grande, per cui sentire tutte le persone che ti aspettano, che stanno lì per te, mi emoziona. Mi emoziona poi sentirle ridere, applaudire, che non si alzano subito e lo spettacolo è finito e loro continuano ad applaudire. Questo mi emoziona molto.
0: E quando torni a casa dopo uno spettacolo del genere, cosa provi?
1: Mi sento come se qualcuno mi avesse coccolato, non lo so, per 2 o 3 giorni consecutivi. Mi sento riscaldata, è una sensazione molto bella.
0: E che consiglio daresti ad un giovane che voglia intraprendere la tua carriera?
1: Che consigli darei? Di non omologarsi, di trovare la sua strada personale, di non ispirarsi a nessuno, perché credo che la strada di un comico sia forte quando è proprio personale, molto personale, non deve assomigliare a qualcun altro, perché magari all'inizio uno ha più paura e quindi segue qualche modello. Meno modelli si seguono nel comico e meglio è.
0: Oggi le donne vogliono fare tutto da sole, però alla fine sono sempre stressate, come anche un po' i tuoi personaggi. Secondo te questo è un limite anche delle donne, che vogliono dimostrare sempre di essere comunque efficienti, indipendenti?
1: Sì, credo che sia un limite di oggi questa mania del controllo, ma non è solo delle donne, anche degli uomini. E il momento che viviamo che ci porta a dover essere al massimo per noi stesse, già per gli altri e per noi stesse, quasi uno vorrebbe raggiungere la perfezione in tutto, e questo ti fa avere una mania del controllo, uno stato di ansia superiore, e poi dopo non ti godi nulla. Quindi questa penso che è una cosa che dico agli altri, ma la dico prima a me stessa, perché succede anche a me.
0: E quando ti prendi finalmente dei momenti di pausa e di relax, ti senti in colpa o te la godi?
1: È difficile godersela al 100%, è difficile, perché già pensi a quello che vorresti fare.
0: Progetti futuri?
1: Progetti futuri, uno spettacolo da portare in giro, e ho sempre questo desiderio di fare del cinema, e poi spero...
0: Hai un regista da cui ti piacerebbe essere diretta?
1: Ma non lo posso dire.
0: Perché?
1: No, perché poi si offendono gli altri.
0: Va bene.
1: Teniamo aperte tutte le possibilità.
0: Va bene, mi sembra giusto.
1: Ok.
0: E ti ringraziamo ancora tantissimo,
1: te,
0: veramente,
1: grazie
0: per il tempo che ci hai dedicato, esserti aperta così tanto con noi, di averci raccontato di te, soprattutto di averci fatto capire che ridere è una cosa in realtà
1: una cosa seria.
0: Una cosa estremamente seria.

0: diretta live, la musica, i protagonisti, gli eventi, giorno per giorno su Rai Radio Live Napoli.
1: E anche oggi la nostra puntata di Diretta Live è giunta al termine. Un saluto da Francesca Silvestre. Vi ricordo che Rai Radio Live Napoli si ascolta sul web all'indirizzo raiplaysound.it/radiolivenapoli, su tutte le radio DAB, sul digitale terrestre al canale 708, sulle TV satellitari e su tablet e smartphone scaricando l'app ufficiale di Rai Play Sound. Auguro a tutti una splendida giornata.

dal lunedì al venerdì alle 7 ascolta Napoli Senza Confini. Storie, musica e voci dei napoletani nel mondo e di chi porta Napoli oltre i suoi confini. Con Fabiola Ciminella puoi riascoltare il podcast delle puntate su RaiPlay Sound.

con la sua copertina. È chiuso a testa in giù come il mio umore, che quasi sembra anch'io un oggetto sulla scrivania.

Dal lunedì al venerdì alle 15 ascolta Around Naples, un'ora dedicata alla musica urban contemporanea, napoletana e non solo, con Silvio Martino. Puoi ascoltare il podcast delle puntate su Rai Play Sound.

sarai pemberi.

0: Grazie.
1: Forze dell'ordine hanno collaborato in pieno perché ci hanno reso la vita molto più facile. Noi dobbiamo scusarci per qualche leggero disagio che è stato dovuto anche alla massiccia partecipazione. Non avevamo previsto un pubblico così numeroso. Credeteci, questo ci conforta, però in certi momenti ci crea difficoltà. Credeteci, qualche disagio è dovuto a motivi e obiettivi non derivanti dalla nostra volontà. Noi ci siamo impegnati tutti a fare le cose per bene.

tempo che non sanno ascoltà, amori dolci e cari da ricordare ancora, una chiara piano piano e la voglia di cantare.

0: Note azzurrissime, una squadra, una città, una passione senza confini. Il Napoli, raccontato tra parole e musica da Antonello Perillo. Tutti martedì alle 18.30. Puoi riascoltare le puntate su Rai Play Sound.
1: Voglio fare una canzone passionale napoletana, che ci tengo molto. Non voglio fare una delle mie. Indifferentemente.

Stiamo bruciando come sigarette fumate dal vento. Il fuoco che brucia nel petto ti cerca come un asino nel deserto. Quando tu vega sento un nodo in gola, adrenalina, manco respiro. Come fa terra vicino a sto cielo, stiamo vicino più forte era ieri.

suonerò per sta gente. E ha già piso coro fiere, tu mi gridi in faccia che sono malamente. Solo per una delusione, che ha già creduto all'amore, t'ha già chiesto sul tempo.

sto venendo a dimostrare quanto ci tengo. Lui mi importa se ci metto tutta la vita un'ora. Io ti aspetto tutto il tempo perché non riposo. Senza te, guarda a me, non sono niente. Lo giardino senza fiore terrari, di scirocco come rinde. Se abbiamo belli, ma muove poi mi affondo.

0: L'hai fatta? Ma come hai fatto?
1: È stato difficile, però ci ho sconfitti quei longobardi di merda. Adesso si parte per una nuova avventura. Sei con me?
0: Hai la mia spada.

Ci vuole gente intelligente per nuotare al largo quando c'è l'alta mare. Ma cosa vuoi di più? Ma cosa vuoi di più? Ma cosa vuoi di più? Per questo voglio te. Per questo voglio te. Per questo voglio te. Ci vuole gente intelligente per mettere un punto, per capire una fine. Ci vuole gente intelligente per leggere il senso nascosto tra le righe. Ci vuole gente intelligente per chiedere scusa lasciando fuori l'orgoglio. Ci vuole gente intelligente per reggere il peso di un ricordo. Per questo voglio te. Per questo voglio te. Per questo voglio te.

per parlare, per stare in compagnia. Ci vuole gente intelligente anche per non fare, ci crederesti la spia. Ma cosa vuoi di più? Cosa vuoi di più? Ma cosa vuoi di più? Per questo voglio te, per questo voglio te.

può fare. Ci vuole gente intelligente anche per peccare, sì, per peccare. Ci vuole gente intelligente anche per far finta di essere normale. Ci vuole gente intelligente anche per non essere banali, volgare. Per questo voglio te, per questo voglio te, per questo voglio te.

0: RAI Radio Live Napoli, il suono della tradizione.
1: Prima Roma siente, Sterlman. Ma ci pigliato Pinella per scendere la pressione. Ma Roma gira cave come un presentimento. Ma ricetto una cilla che per calma stai sereno. Che mi sta tirando i piedi, che l'ombra niente. Stupico, ragarogne, pappa secce, marò. Ma mi sbrucchi in culo senza se, senza ma, sarà chissà, un sentimento. All'anima rimorte che lo scemo pappa valla, ma perché? Perché hanno voluto proprio a me per fare questo esperimento?

Ma tu armi tutto quando camarice, non voglio, ti sento buona. Tu tieni una faccia bianca, sguardo vibriona. Per tinte e fontanelle l'hanno vista nata con a te, anima borgata. Striscia la terra, o vermicilla, per la creatura morticella e salmonella. Ma sta che stai sereno, ok? Ma è lo chioverice, sto lo sentimento. Io mi sentivo che non erano muschille, che avvizzavo con giuglione, rendevi coro fotille. Guaglio, venite presso a me, morate me la mano, mi conto fino a tre, ma che non me lassate, una e due e tre. Marò naturata, salva regina, stanama malata, marò perché l'hai abbandonata, stanama persa, stanama dannata, marò casulo me lassata, dall'acqua santa che purpetta avvalanata, marò, o Vergine Maria, marò.

genérico. Oggi la gente la vota che stavo no palcoscenico. Ci scena che

Salandello è come una cagnata, tu ricordi che il tempo è più bello, ma la gente fa poca granella, cavalliere poteva scialare. Ogni strada sulla pianina, faceva spassare pulcinella.

per volà a Coppaluna, con una chitarra per trovare una bruna, e poi ci canta su innamorate te, solo per far dispietta a te, solo per far dispietta a te, solo per far dispietta a te. Se poi un abitante de Giove o de Marte mi dice, oi, chi sei?

Pula a coppa luna, una chitarra per trovare una bruna, e poi ci canta su innamorate te, solo per fa, ti spietta te, solo per fa, ti spietta te, solo per fa, ti spietta te, solo per fa, ti spietta te.

0: Radio Live Napoli.
1: Le repliche di Rai Radio Live Napoli.
2: Napoli Underground, le realtà musicali alternative del presente e del passato, di e con Gianluca Polverari.
1: Bentrovati, benvenuti, nuovo appuntamento di Napoli Underground qui su Rai Radio Live Napoli. Io sono Gianluca Polverari con voi oggi dal secondo studio per quel che riguarda appunto questa nostra emittente. Oggi non sono nel Meta Studio, nella sala principale, ma sempre a Via Asiago in vostra compagnia. Spero insomma che siate numerosi all'ascolto di questa trasmissione, una trasmissione che appunto ci vedrà insieme fino alle ore 22, poi sarà la volta del cambio con Silvio Martino. Bene, Around Naples chiaramente, la replica della puntata che è andata in onda oggi pomeriggio alle 15. Sonorità belle, rigorose, toste nella prima parte, un pochino più morbide poi nella seconda parte. Perché? Allora, intanto devo fare un'errata corrige. Avevo detto che oggi avremmo avuto ospiti partenopei psiche, in verità sarà la prossima settimana per parlare del loro nuovo album che si intitola 2. Per questa band di dinamiche afro-funk che però apre anche a altre contaminazioni rock, perché no, anche perché i musicisti coinvolti ad esempio sono in una band chiamata Slivovitz, dalle atmosfere molto molto molto così tirate, jazzcore quasi, e quindi dove c'è un po' di jazz ma anche dell'hardcore, di quello tirato non techno, è quello proprio punk, e poi però suonano anche nei Nugenea e insomma musicisti interessanti che approfondiremo nella prossima puntata di Napoli Underground che andrà in onda lunedì prossimo. Oggi quindi niente interviste ma tanta musica insieme, si va ad incominciare proprio con Psyche. Buon ascolto.

Questa era la musica dei Psyché dal loro album 2 che presenteremo la prossima settimana qui all'interno di Napoli Underground. Invece abbiamo avuto già ospiti tempo fa qui a Rai Radio Live Napoli Blessed Child Opera. Più che altro abbiamo avuto ospite Paolo Messere che ci ha raccontato dell'album Ottavo Red Flags, un disco che ogni tanto ci piace ripescare con le sue atmosfere new wave. Lui attivo anche con gli Eurostar as Bless, altro progetto molto interessante che abbiamo ascoltato e contemporaneo proprio a Blessed Child Opera, e soprattutto lui proprietario di un'etichetta tra le più interessanti in ambito italiano e dal catalogo veramente notevole, che è la Seahorse. Bene, perché tutto ciò ve lo dirò tra poco. Intanto ci ascoltiamo i Blessed Child Opera di He is Living His War Alone. Lui si sta vivendo questa guerra da solo. Blessed Child Opera.

La musica è quella dei Blessed Child Opera, He's Living His War Alone. Egli sta vivendo la sua guerra da solo, e ci sono molte persone che vivono delle guerre, purtroppo insieme a tante altre persone subendo bombardamenti e altro. Ci sono altre persone che vivono dei drammi interiori forti, spesso isolandosi o sentendosi isolati. Ma spero che non sarà così per voi che ascoltate Napoli Underground, perché in questo spazio vi si propone tanta bella musica, cultura e così gusto per la ricerca e la curiosità nell'ambito della musica underground campana, ma anche italiana e internazionale. Ad esempio, una curiosità in tal senso è proprio il progetto Silken Barb. Allora, abbiamo ascoltato i Blessed Child Opera guidati da Paolo Messere. Lui tanti anni fa, nel 99, suonava in questa band chiamata Silken Barb. Bene, se voi fate una ricerca su internet non troverete una nota, una, dove poter ascoltare questo disco. Io ho il CD e quindi me lo sono portato a Napoli Underground per farvelo ascoltare, perché in rete, credetemi, non si trova. Ed è una chicca ed è anche un peccato, perché era veramente una bella produzione di ambito più noise rock. Oltre a Paolo Messere, ad esempio, citiamo anche come musicista coinvolto Maurizio Argenzano, che poi troveremo negli Aspirale. Una band che appunto incise questo lavoro, ripeto, nel 1999, un unico disco, bello potente se uno ama i gruppi guidati da Steve Albini, come ad esempio gli Shellac o i Rapeman. Beh, troverà sicuramente musica assai interessante all'interno di questa produzione. E allora ce li ascoltiamo insieme, i Silken Barb con Birds of Little White. Silken Barb.

la potente musica dei Silken Barb, un ripescaggio veramente prezioso, perché ripeto, o trovate il CD o se no in rete non si trova nulla, e quindi però interviene Rai Radio Live Napoli, Napoli Underground e soprattutto il sottoscritto a riproporveli con Birds of Little White. Disco usciva per la Freeland nel 1999 e alla voce c'era Paolo Messeri, che poi in seguito troveremo come fondatore della Seahorse e con tanti altri progetti, tra cui Bless the Child Opera, che abbiamo ascoltato in precedenza. Beh, ho annunciato che sarebbe stata una puntata bella tosta nella prima parte, con dei suoni rocciosi. Ad esempio arrivano i Brat, formazione di sonorità punk che visse, insomma, nella seconda parte degli anni Ottanta. Più precisamente fecero questo disco Junkie nel 1988 per un'etichetta chiamata Crime Records. Formati da Claudio Machine, Fabio Lost e Roberto Bord, Roberto Stanco, fecero questo disco che conteneva delle tracce tutte molto vigorose, beh, come classico del punk, già insomma un punk che diciamo nella prima era già terminato da tanti anni a quella parte, ma c'è chi poi ne ha portato avanti la voce e i suoni, perché insomma il punk vero e proprio nasce e muore velocemente tra la seconda parte degli anni 70. Nell'88 però c'era ancora chi lo macinava bene anche a Napoli, come i Brat, ed eccoli qui, Shine Moon.

si chiamavano Brat, non esistono più. Shiny Moon, la traccia, un suono bello tirato punk di quello che piace a noi, un ripescaggio storico, così come un ripescaggio storico quello dei Randaggi, formazione che faceva della musica trash, poi divenuta un pochino più contaminata, ma gli inizi erano proprio trash metal, nati nel 1986 nei circuiti dei centri sociali, composti inizialmente da Ivan Punzo alla voce, Michele Iaccarino alla chitarra, Maurizio Gargiulo al basso, Alessandro Iovine alla batteria. Purtroppo poi ci lascerà assai giovane, verrà rimpiazzato da Sandro Lorenzana. Un primo disco del 1989, sempre per la Crime Records, che abbiamo citato in precedenza anche per la musica dei Brat. Un disco bello, asciutto, compatto, tirato, con la produzione anche di Ian Burgess, produttore punk di Chicago, storico, purtroppo ci ha lasciato anche lui qualche anno fa. E poi un secondo disco invece del 92 chiamato Seismic Area, dove troveremo al basso Massimo Iovine, che poi, una volta terminata l'avventura dei Randaggi, andrà a suonare con i ben più noti 99 Posse, e poi adesso suona appunto con il progetto di Iovine. Bene, quindi andiamoci ad ascoltare anche quest'altra bella scarica elettrica e di ritmi selvaggi con Bloody Frontiers dei Randaggi. L'anno era il 1989, dal primo disco dei Randaggi intitolato Our States of Consciousness.

Beh, belli potenti, insomma, ve l'avevo detto che questa prima parte di Napoli Underground sarebbe stata bella, vigorosa e tosta. Randaggi 1989, Art State of Consciousness, edito da Crime Records, con la produzione di Ian Burgess, insomma, disco sicuramente importante per la scena trash italiana, non solo napoletana. E tornando invece ai giorni nostri, c'è un'altra formazione rock bella, incendiaria, ma di tutt'altro tipo. Loro si rifanno più a un southern rock misto a blues, si chiamano Anger Vein, guidati da Sergio Toledo Mosca e Alessandro Liccardo. Hanno suonato con gruppi importanti come i Darkness, come gli LA Guns, come i Dead o i D&D, e quindi ripeto, un loro... la loro provazione musicale si muove su un southern rock blues veramente ben fatto. Tra l'altro sono stati chiamati a vari festival nazionali e internazionali, e attivi dal 2013 hanno realizzato 4 album e 2 EP. Noi ci ascoltiamo qualcosa dal più recente lavoro del 2025, Stuck in Arizona. Ecco, quindi da Napoli in Arizona, grazie agli Anger Vein, qui su Napoli Underground, con voi Gianluca Polverari.

molto bravi nel loro genere, Anger Vain da Napoli, questo era il loro brano Stuck in Arizona, e quindi altra soluzione musicale bella, vigorosa in questa puntata di Napoli Underground, e abbiamo ancora una bella mezz'oretta da trascorrere insieme con questa trasmissione che vi porta a Milano a livello musicale, ma che vi porta anche all'Auditorium 900, perché il 28 di marzo saranno di scena all'Auditorio 900, per l'appunto, i milanesi Fine Before You Came, band attiva dalla fine degli anni 90, dal 1999, una formazione di ambito emo-core, di quello più graffiante, di derivazione statunitense, da non confondersi con gli emo, quelli coi ciuffettoni, che soprattutto nella metà degli anni 2000 si facevano un po' i tagli sulle braccia dicendo che soffrivano tanto, no? Questa è un'altra versione di emo-core, anche più sanguigno, c'è della sofferenza anche in questo caso, molto introversa, emotional core, quindi uno struggimento emozionale che però si esprime anche con dei suoni aggressivi, e devo dire una delle migliori formazioni in ambito italiano in tal senso sono proprio i milanesi Fine Before You Came, che appunto incendieranno con la loro musica l'Auditorio 900, uno dei dischi sicuramente più importanti che hanno inciso, e l'album, che è tutto programma nel titolo, Sfortuna, usciva nel 2009, era il loro quarto album. In realtà loro poi hanno inciso anche di recente, nel 2025, un disco che si intitola C'è ancora amore. Però noi invece ci ascoltiamo Sfortuna con una canzone dal titolo Buio, ed eccoli qui da Milano, Fine Before You Came. La data è quella del 28 marzo all'Auditorium 900.

Questa è la musica dei Fine Before You Came, veramente viscerale, proprio un urlo che viene da dentro, buio la traccia, vecchio disco della formazione milanese che incise questo lavoro nel 2009, era il loro quarto. Ma ricordo che poi, ecco, c'è un ultimo titolo edito dalla Tempesta, intitolato C'è ancora amore, uscito nel 2025, e molto probabilmente pescheranno tanto da questo disco con il loro live del 28 marzo all'Auditorium 900. Lo stesso giorno, ma al Duel Club di Pozzuoli, c'è Sven Vatt. Allora cambiamo suoni da tanta elettricità a tanta elettronica. Sven Vatt è un DJ producer di fama internazionale, storico, nato nella Germania Est, ma poi ben presto emigrato a Francoforte. Da lì ha creato la sua fortuna artistica musicale, fondando anche club importanti come il Cocoon, suonando ad Ibiza e nei più importanti festival nel mondo. E beh, lui poi, ecco, i più anziani, dico lì, più grandi d'età, ricorderanno che negli anni 80 una canzone da parte di una band appunto tedesca chiamata Off, che faceva elettrica salsa, proprio quella canzone vedeva come gruppo protagonista gli Off, e dentro gli Off c'era proprio Sven Vatt, un giovane Sven Vatt che poi ha intrapreso una carriera di natura, ripeto, elettronica, e quindi sarà di scena con il suo set al Duel Club di Pozzuoli il 28 di marzo. Già annunciai un set di Sven Vatt tempo fa, ormai più di un anno fa, quindi ritorna nell'area campana con una sua esibizione, e allora ce lo ascoltiamo con Apricot. Lui è Sven Vatt, 28 marzo al Duel Club di Pozzuoli.

più che Bala Bala, Balla Balla, e beh, ci sarà da ballare con Sven Vatt e la sua Electro, sempre un po' particolare. Questo brano Apricot lontanamente poteva ricordare anche proprio nella parte cantata Elettrica Salsa, nella sua stravaganza, mettiamola in questo modo. Elettrica Salsa degli Off, brano dei primissimi anni 80, e in quella band vi militava appunto Sven Vatt. Adesso, altro appuntamento che vi segnalo è quello del 29 marzo al Kindergarten di Benevento, dove suonerà invece una band romana. Loro si chiamano All You Can Eat. Il nome è molto simpatico perché siamo abituati agli All You Can Eat, quindi qui tutto puoi mangiare, invece in questo caso tutto quello che puoi odiare. Non ci sarà da odiare però la loro esibizione, che beh, suonano un piacevole indie pop rock con venature anche così new wave. Hanno suonato già in vari festival nazionali e inoltre, ecco, sono amanti di sonorità shoegaze, cioè quelle atmosfere molto effettate. Come spiegai già una volta, shoegaze sta a sguardo sulle scarpe. Le scarpe, ecco, sono coloro che, azionate dai piedi chiaramente, vanno a spingere i pedali delle sei corde, insomma, e dei bassi, generando i pedali degli effetti, dei suoni particolari. E quindi gruppi che hanno questi suoni così effettati, così particolari, vengono definiti shoegaze, quando creano una certa atmosfera quasi onirica. Però loro non sono così onirici, hanno un piglio pop comunque evidente. All You Can Eat saranno dal vivo il 29 di marzo al Kindergarten di Benevento. Noi ci ascoltiamo una traccia dal loro EP del 2025 che si intitola Nothing Lasts Forever. Questa è Take Me to the Moon, che visto l'orario, insomma, ci sta anche bene. Eccoli qui, All You Can Eat.

All You Can Eat, si chiamano così, vengono da Roma, saranno a Benevento il 29 di marzo al Kindergarten, locale che citiamo spesso e che ospita tanti bei concerti, di questo gli facciamo un plauso, così come facciamo un plauso anche agli altri locali che ho citato in precedenza, Auditorium 900 e Duel Club, che portano sempre progetti molto molto interessanti. Appunto, All You Can Eat con la traccia Take Me to the Moon, portami sulla luna. E ho detto che l'ultima parte della trasmissione avrebbe avuto delle sonorità più così leggiadre e lunari. Ad esempio, arrivano da Napoli gli Ashram, formazione che si muove tra neoclassica e neofolk, un gruppo attivo dal 97, autore appunto di sonorità sicuramente diverse da quelle che abbiamo ascoltato fino ad ora. Tre album all'attivo, guidati da Luigi Rubino, che ha realizzato anche un album solista che in passato abbiamo suonato. Oggi invece mandiamo in onda la sua band, che in questo caso ascoltiamo con un brano che indica benissimo quello che può essere il mood, Spirituality. Loro sono Ashram da Napoli.

La musica è quella, quindi, degli Ashram, formazione partenopea tra neoclassica, neofolk, molto così evocativi nella loro musica. Abbiamo ascoltato quindi una traccia dal titolo Spirituality, penultima canzone in questa scaletta odierna di Napoli Underground qui su Rai Radio Live Napoli. E sì, siamo giunti al termine. Tra poco, dopo l'ultima canzone, sarà la volta di Silvio Martino con Around Naples, come ogni giorno in diretta alle ore 15, in replica poi dal lunedì al venerdì alle ore 22. Invece questa trasmissione va in replica il giovedì, Napoli Underground ovviamente va in replica il giovedì alle ore 22, e poi la trovate in podcast, così come trovate in podcast tutte le precedenti puntate nella sezione Indovinate Dove, ormai lo sapete bene, nella sezione podcast del sito di Rai Radio Live Napoli, nel grande portale di Rai Play Sound. E ci salutiamo su un ultimo brano dalle atmosfere più così post-punk, che hanno anche elementi electro e dark wave. Parliamo dei Geometric Vision, vengono da Napoli anche loro, nati nel 2012, autori di 3 album, sono assenti a livello discografico da un bel po', però ultimamente si sono riaffacciati dal vivo e quindi chissà, magari lì si potrà tornare ad ascoltare anche con un qualcosa in studio. Ci ascoltiamo Chimera per Geometric Vision e io vi auguro un buon proseguimento d'ascolto con Rai Radio Live Napoli. Ciao ciao da Gianluca Polverari.

0: Anche quest'anno Rai Radio promuove le audizioni per l'Orchestra Giovanile dell'Unione Europea EUIO. Tutte le informazioni sul bando di concorso sono su euio.rai.it. Per le iscrizioni online, visita il sito euio.eu/auditions. Hai tempo fino al 30 settembre.
1: Le repliche di Rai Radio Live Napoli.

Sulle note della sigla inizia questa nuova settimana di Around Naples con Silvio Martino, sempre qui su Rai Radio Rev Napoli. Buon pomeriggio a tutti voi e benvenuti. Oggi lunedì 16 marzo 2026. Come state? Come avete passato quest'ultimo weekend? Noi vi teniamo compagnia, lo sapete, in diretta tutti i giorni, dal lunedì al venerdì, dalle 15 alle 16, in replica alle 22. E poi tutte le puntate di questo programma sono disponibili anche in podcast su Rai Play Sound. Ieri abbiamo spoilerato sui nostri profili social attraverso un reel l'ospite di questa puntata, perché la settimana inizia col piede giusto. Iniziamo con un'intervista a un interessante artista dall'urban pop napoletano italiano che ascoltiamo spesso in questo programma, e cioè Santa Chiara. Parleremo con lui di musica, di Napoli e del suo ultimo album Mini Market. E poi nella parte finale dell'ora andiamo a commentare anche le classifiche italiane. E allora, prima di entrare nel vivo di questa puntata, partiamo con il percorso musicale dell'ora di oggi, e lo facciamo dandovi proprio il benvenuto in musica a questo show attraverso Show di Neffa.

0: Il percorso musicale dell'ora di oggi inizia con gli incastri, gli scratch di Neffa. Abbiamo ascoltato Show, Neffa che tra l'altro è reduce da una grande data che ha fatto a Napoli, una data che ha visto una forte partecipazione da parte della sua solida fanbase e di tanti suoi amici e colleghi della scena musicale, ma di questo ne parleremo nelle prossime puntate di Round Naples. Nel frattempo entriamo nel vivo di questa puntata e lo facciamo ascoltando l'intervista a Santa Chiara. L'ospite della puntata di oggi di Round Naples è Santa Chiara. Luigi, come abbiamo già spoilerato sui nostri profili social nelle precedenti ore. Ciao Luigi, benvenuto in Round Naples su Rai Radio Live Napoli.
1: Ciao a tutti, tutte, grazie di avermi invitato, sono felicissimo di stare qua.
0: Allora, è da poco uscito il tuo nuovo album che si chiama Mini Market, che approfondiremo in questa chiacchierata. È un disco che è un concept album che ha dietro una costruzione particolare che rappresenta un po' uno scaffale dell'industria musicale in cui ogni brano rappresenta un prodotto di questo scaffale, giusto?
1: Yes, sì, diciamo che ogni volta che faccio un disco cerco sempre di trovare un messaggio da comunicare, questo per me è importante, è una ispirazione che prendo anche dagli artisti che mi piacciono.
0: E chi sono gli artisti che ti piacciono, che stai ascoltando magari ultimamente parecchio?
1: Allora, ultimamente sono un po' tornato indietro, sto ascoltando un botto Rino Gaetano in questo periodo, sto ascoltando un gruppo che si chiama Milky Chance, che c'hanno un suono che mi piace. E poi il solito indie rock che mi pompo tutti i giorni, tipo Backseat Lovers, Arctic Monkeys,
0: dei classici,
1: i grandi classici, assolutamente. E poi, visto che l'estate del 2025 mi sono andato a sentire Oasis, Blur, Oasis, il Britpop mi ha proprio di nuovo devastato praticamente, sì.
0: Quindi hai assistito a un concerto degli Oasis?
1: Sì, quello che hanno fatto a Manchester per la reunion l'anno scorso.
0: Questa qua è una cosa che si può mettere nel curriculum, cioè
1: oh,
0: una cosa
1: incredibile,
0: proprio...
1: incredibile.
0: C'è tanta gente che ha rosicato perché non è riuscito ad andare a...
1: Io sono andato pure a Manchester, che loro sono di Manchester.
0: Hai sentito proprio il calore del...
1: Wow, è stato incredibile.
0: Hai respirato quest'aria inglese, diciamo, esatto, con gli Oasis, esatto, al 100%. Comunque dicevi che hai costruito questo album che arriva dopo un periodo di gestazione di un anno e mezzo, due anni.
1: Sì, diciamo che all'inizio questo album in particolare l'ho anche prodotto insieme a Stefano Bruno, che è il mio producer, però sono partito da delle mie produzioni, delle mie idee, e quindi c'è stata una ricerca. Io comunque in questi anno e mezzo, due anni, ho comunque scritto e fatto una trentina di brani, da cui poi ho scelto 11 canzoni che, diciamo, come se fosse un torneo, alcune perdono, altre vincono,
0: sfidare,
1: l'ho fatto sfidare, alla fine hanno vinto queste 11 qua, insomma.
0: E direi che, insomma, per vincere significa che hanno meritato rispetto alle altre, ma magari, non so, potrebbe uscire un qualcosa con questi pezzi che sono stati scartati, tra virgolette, a questo progetto, oppure li tieni proprio da parte?
1: Allora, ti dico la verità, non lo so, perché poi quando non so se un pezzo non ha vinto una volta, non so se poi riuscirà a vincere con le nuove, perché
0: e dici tu, dice,
1: perché già aperto, non so se riuscirei poi a perché poi anche fare un disco per me è racchiudere un momento della mia vita. Una volta che è uscito fuori, inizia un altro momento della mia vita. Ed è raro che poi una canzone che ho scritto in un momento poi si ritrova. Cioè, non escludo niente, però se non ce l'hai fatta una volta è difficile che ce la fai.
0: Quindi sei di quegli artisti che credono che gli album rappresentino una fotografia di un momento e di tutto quello che che è venuto prima dell'album, giusto?
1: Esattamente, sì. Cioè, è anche il mio modo per tirare fuori tutte delle emozioni, dei pensieri che ho maturato proprio nel momento in cui lo stavo scrivendo. Cioè, la musica per me è come un libro, è come una scultura, insomma, è un pezzo d'arte che dovrebbe comunicare quello che l'artista non riesce magari a tirare fuori, e quindi lo esorcizza, lo trasforma, lo astrae, rendendolo un pezzo di, cioè tira fuori un pezzo di sé.
0: Questa operazione, hai descritto questa operazione di catarsi.
1: Bravo, esatto, era la parola che volevo.
0: È perché di derivazione greca, e quindi yes, c'è della derivazione greca anche nella musica di Santa Chiara.
1: A voglia.
0: E allora ascoltiamo un singolo estratto da Mini Market, Non li vedi mai.

0: Non li vedi mai di Santa Chiara su Rai Radio Rev Napoli. Santa Chiara è l'ospite di questa puntata di Around Naples, e per chi se lo stesse chiedendo, sì, il suo nome prende ispirazione dalla zona di Napoli, dalla zona di Santa Chiara, del quartiere, perché non nasce a Napoli Santa Chiara Luigi, ma si trasferisce a Napoli e viene folgorato dalla cultura partenopea, giusto?
1: Sì, mio papà è di Arzano, quindi dintorni di Napoli, e ho sempre avuto dentro di me, poi lui è uno che è molto appassionato alla musica popolare, quindi la tammurriata, e anche poi a tutto quello che è il cantautorato napoletano. Quindi io sono cresciuto in Umbria, a Spoleto, mia mamma è siciliana tra l'altro, di Siracusa, e quando ero piccolo erano artisti di strada, quindi girando alla fine mi sono fermato in Umbria, che è bellissimo, dove sono cresciuto.
0: Cioè tu hai girato con loro a fare...
1: Sì, da piccolo. Sì,
0: sei cresciuto proprio come artista di strada, si può dire?
1: Assolutamente sì, e poi ho fatto tutte le scuole lì, e quando ho iniziato l'università mi sono trasferito a Napoli, ma non... così da esterno, sono subito finito all'interno del centro storico, il cuore di Napoli. Come dicevo, mio padre è appassionato di cantautorato napoletano e di musica popolare napoletana, quindi la mattina mi svegliavo e c'era Sergio Bruni in sottofondo, Pino Daniele, quindi non è che, cioè, subito sono entrato nel pieno della bellezza poi di questo posto.
0: E allora diciamo è facilmente evidenziabile il rapporto che hai con quella che viene definita la tradizione della musica napoletana, che ha dato poi il via a delle wave musicali che sono state importantissime negli anni. E come ben sai, Rai Radio Rev Napoli affonda le radici proprio nell'archivio storico della musica napoletana, della canzone napoletana, e quindi la domanda è d'obbligo, e cioè: qual è il tuo pezzo preferito o il tuo artista preferito che appartiene a quella tradizione della musica napoletana che raccontiamo giorno dopo giorno?
1: Allora, secondo me il mio preferito è Sergio Bruni, per quanto riguarda il cantautorato. Poi per quanto riguarda tutta una serie di innovazioni di sonorità, ma anche testuali, ovviamente Pino Daniele è il maestro,
0: sì.
1: Però nella dolcezza, nei cambi armonici, poi anche perché la musica napoletana ha una grande cultura proprio della musica, cioè non solo delle canzoni ma anche proprio di arrangiamenti. E se devo uscire una canzone in particolare, non lo so perché ce ne sono tantissime.
0: È difficile, effettivamente è una domanda da un milione di euro, hai ragione.
1: Però un pezzo che ogni volta che sento quasi mi metto a piangere, allora due te ne dico,
0: sì.
1: Sono Maruzzella, okay. E Era di Maggio. Perché
0: guarda,
1: poi la compagna di mio padre, Era di Maggio, la canta, c'ha una voce antica napoletana che mi fa sempre...
0: Guarda, ti dico che facciamo questa domanda spesso a tanti artisti che incontriamo, ma anche tanti talent nel mondo dello spettacolo, e in tanti ci hanno risposto Era di Maggio, che effettivamente rappresenta forse una delle canzoni più importanti storicamente per la tradizione della musica classica napoletana.
1: Quella c'ha un'armonia, c'ha dei cambi armonici che ti fanno piangere, ridere, poi piange, cioè magari esatto. Ho detto una banalità, però non è un caso che è un grande classico.
0: Ma non è assolutamente una banalità, perché è un classico, e i classici non sono mai banalità perché fanno scuola per il futuro.
1: Esatto.
0: E torniamo all'album. Allora, abbiamo ascoltato prima Non li vedi mai, che è stato il primo singolo che ha anticipato Mini Market, e in Mini

0: market, in qualche modo fai una critica, come ci dicevi, al mercato musicale attuale, che è completamente distante da quello che abbiamo raccontato in quest'ultimo paio di minuti riguardo alla musica napoletana. Come è iniziato questo percorso e quali sono stati poi i singoli che hanno portato alla release del disco?
1: Allora, diciamo che il percorso parte sempre dalle canzoni, cioè come ti dicevo, vivo delle situazioni, studio, ascolto. Quando già ho fatto una cosa, io poi tendo ad annoiarmi a rifarla, quindi cerco di fare qualcosa di diverso. A questo mi serve lo studiare, l'ascoltare e tutto. È stato un processo lungo, ovviamente, ma la lunghezza e l'impegno dà anche poi il valore che hanno le cose, certo, secondo me. E nel momento in cui poi ho trovato tutte queste canzoni, è stato un momento particolare per la mia vita, in cui notavo che intorno a me tutte le, anche io, gli artisti con cui parlo eccetera, soffriamo tutti un po' di questa cosa, ma non solo chi fa musica, anche chi è appassionato d'arte o anche chi è appassionato di altre cose, nota che c'è, cioè, il capitalismo oggi è arrivato proprio all'estremo assoluto, qualunque cosa sa da accattà, qualunque cosa la devi vedere e deve essere accattivante, deve essere bella la copertina, cioè deve essere
0: il packaging, diciamo,
1: il libro viene giudicato da
0: dalla copertina,
1: che invece è il contrario del proverbio. E questa cosa mi ha sempre fatto dire: ma vogliamo dire qualcosa noi che facciamo musica, che comunque siamo in questo mondo e sì, soffriamo di questa cosa, vogliamo dire qualcosa. E il mio disco è stato il modo per provare a dirlo. Poi le persone l'hanno capito e quindi sono molto felice di questa cosa.
0: E allora ascoltiamo il primo brano della tracklist di Minimarket, Cane e Coda.

0: Il percorso dell'album di Santa Chiara, Mini Market, inizia con questo primo brano che si chiama Cane e Coda, che è il secondo in realtà che ascoltiamo nell'intervista che stiamo facendo oggi a Santa Chiara, che ci è venuto a trovare negli studi di Radio Rev Napoli. Ancora buon pomeriggio Luigi.
1: Ciao a tutti, tutte.
0: Hai presentato questo album Mini Market giustamente nel luogo in cui andava presentato un disco del genere, e cioè proprio all'interno di un Mini Market. Com'è andata questa,
1: esatto,
0: questa cosa?
1: Esatto, allora è stata un'idea folle che è venuta a me, al mio team, su Univisione all'inizio, diciamo, dell'estate. Poi però l'avevamo un po', diciamo, abbiamo detto
0: avanti,
1: chissà se si fa, se non si fa. E poi io comunque ho parlato con dei ragazzi, Giuliano del brano consigliato, abbiamo detto no, questa cosa sa da fa, e alla fine siamo riusciti a organizzarla. Abbiamo fatto, ci abbiamo messo parecchio, è stato difficile anche portare un po' gli strumenti per registrare, perché noi abbiamo fatto una live session che è su YouTube. E in più poi la sera invece, la mezzanotte, la voglio festeggiare con le persone che si erano appassionate al progetto, in genere poi amici, persone vicine a me e tutto, però è stato sorprendente perché poi si sono presentate tantissime persone, e il Mini Market non è un posto che ha tanto spazio,
0: diciamo, che può contenere tutte queste decine,
1: esatto, di, quindi ci siamo trovati a suonare in un posto imbottito di gente, in più la strada era piena anche fuori, e la gente si fermava a dire ma che stanno facendo,
0: esatto,
1: il Mini Market,
0: eh.
1: Esattamente. In più il Mini Market in generale, questi posti tra virgolette, mille virgolette, un po' brutti, cioè che tu non ti aspetti,
0: sì, che non sono accattivanti all'estetica, diciamo.
1: Aveva proprio, rispetto anche al discorso che facevamo prima del libro, della copertina, sì, portare una cosa particolarmente bella in un posto dove non te l'aspetti è una cosa che è importante e che mi piace fare molto. Inoltre il disco è nato anche in base all'idea del guerriglia marketing, cioè di entrare in un, per esempio Space Invader, pure Banksy, che ha sempre fatto appunto di questa guerriglia la sua firma. Noi vogliamo farlo e l'abbiamo fatto così.
0: E tu l'hai fatto mettendo i tuoi prodotti all'interno del Mini Market, perché voi magari, se andate sui social oppure se acquistate il vinile, lo potrete vedere nel lato B del vinile, dietro ci sono, cioè effettivamente un volantino, e io voglio sapere, no, perché sta cosa mi incuriosisce particolarmente, perché sono fan di questi meme che ci sono su queste grafiche. Ogni prodotto è brandizzato Santa Chiara, cioè c'è, yes, la birra Santa Chiara, c'è il ketchup Santa Chiara, la pasta Santa Chiara. Come mai, perché questa cosa? E poi è una scelta casuale quella del prodotto riguardo la canzone, oppure sono strettamente connesse le idee?
1: Allora, diciamo che l'idea poi di fare il volantino e tutto è una cosa che è venuta comunque lavorando, pensando e buttandoci idee con il team, con il creativo eccetera, che è Michele Rosso. E diciamo che i prodotti sono stati scelti non a caso. A me in generale, quando ho esperienza oppure entro in contatto con un'opera d'arte, mi piace mischiare le sensazioni, cioè un film per me a volte c'ha un odore, c'ha un sapore, anche se non lo assaggi e non lo annusi. E la stessa cosa per me con la musica, quindi le canzoni, per esempio, ne so, Quattro Mura è un brano che secondo me è un po' acido però è anche dolce eccetera, abbiamo scelto il ketchup. Oppure il Brioschi, che abbiamo scelto per nessuno, è un brano in cui uno dice basta, non voglio più sentire e vedere nessuno. Il Brioschi ti serve per il bruciore di stomaco, e quindi anche la canzone aveva il suo senso perché ti fa passare il bruciore di stomaco, certo, in un certo senso.
0: E c'è una canzone che è rappresentata da una mela,
1: sì, stare da, sopra, sì,
0: perché la mela, che c'entra?
1: La
0: mela di Adamo ed Eva, forse
1: un po', cioè ci può stare, mi piace un sacco quando non do io un'interpretazione ma gli altri poi ce la trovano. Diciamo che anche quello era per il gusto, perché è un brano che secondo me è da prendere a morsi, ti lascia un buon sapore in bocca, e quindi la mela secondo me era un qualcosa di fresco, anche di che tu c'entri in contatto, diciamo, a mani nude, perché il frutto non è una cosa che ha un packaging, è proprio
0: naturale,
1: è così, tu lo prendi, lo mangi, e la stessa cosa secondo me era quel brano lì.
0: E allora assaggiamo questo singolo di Santa Chiara, Stare Sopra, estratto sempre da Mini Market. Santa Chiara.
2: La croce poi ce l'hanno tutti, ma io ho rotto una sigara all'ultima. Un pensiero mi fotte la testa, rimbalza con l'eco, sarà per l'acustica.

0: Santa Chiara con Stare Sopra su Rai Radio Live Napoli, un altro brano estratto da Mini Market, il nuovo disco del cantautore che ormai si può definire napoletano. Quasi.
1: Sì, dai.
0: Tu ti definisci un cittadino del mondo, immagino, perché ormai la risposta diplomatica è sempre quella.
1: Bravo. No? Però, quando me lo chiedono dico sempre c'ho origini miste.
0: Parlavamo del disco e anche della dimensione che si è creata quando l'hai presentato all'interno del Mini Market. E per te, per tanti artisti che ascoltiamo in Around Naples, che intervistiamo in Around Naples, la dimensione dei live è fondamentale, perché rappresenta quel momento in cui un artista entra in contatto diretto con il percepito da parte del pubblico, entra in contatto con le emozioni che il pubblico prova quando sente la sua musica. E anche per te rappresenta, insomma, sicuramente una componente fondamentale della tua musica. Ci dicevamo fuori onda il fatto che all'inizio non era tanto così, poi le cose sono cambiate.
1: Sì, diciamo che io comunque sono del 98 e nasco un po' dal rap, dai campionatori, anche dalla produzione al computer, quindi dalla DAW, tipo Ableton, Logic X Pro, eccetera. E poi quando inizi a fare musica, io non è che sono partito con l'idea che poi un giorno avrei fatto concerti, l'ho fatto perché mi andava di farlo. Solo che a mano che fai concerti ti rendi
0: conto. Per citare Rino Gaetano, che dice che ascoltavi prima.
1: Esattamente. Mano a mano che fai concerti, ti rendi conto anche di qual è l'impatto che hai sulle persone e delle canzoni, cioè il fatto che una canzone che tu l'hai scritta in un momento la gente la possa condividere. Penso che questo sia la cosa più bella in assoluto, sia della musica ma dell'arte, cioè generare un'emozione in qualcuno. In più il live, cioè quando inizi a fare concerti, ti rendi conto anche che cambia un po' il tuo approccio alla produzione. Sì. Per esempio io ultimamente i pezzi, quando li scrivo, li faccio, li suono e li suono e li scrivo anche perché poi immagino che quando li farò live avranno una determinata resa, non nel termini proprio di dire stiamo attenti a quello che piace alla gente, però anche del tipo io nel mio live ho un tot di brani, ho un tot di colori, un tot di emozioni, ora voglio aggiungerne un'altra perché sì, al mio concerto manca quella cosa lì, ecco, quindi sì, è tutto in funzione di quello.
0: Ed è un ragionamento secondo me molto giusto, perché è vero che un disco deve essere fatto, ecco, come dicevamo prima, come anche operazioni di catarsi oppure come anche prodotto, però è importante che questo album sia percepito e vissuto in una certa maniera nei concerti, che poi è il momento in cui effettivamente, forse più di altri momenti, ci affezioniamo veramente alla musica.
1: Assolutamente.
0: Perché il brivido che ci viene quando andiamo a un concerto, che sia un concerto rock, che sia un concerto rap, che sia un concerto pop, urban pop, indie pop, insomma quello che volete, è sempre un qualcosa che ci rimane poi.
1: Assolutamente. Io ho visto concerti di persone che poi mi hanno appassionato i dischi di queste persone, ma prima ho visto il concerto. Probabilmente se avessi fatto il contrario non so se mi sarebbero...
0: Esatto. E allora tra poco parliamo di produzioni, perché hai anticipato una cosa molto interessante. Ascoltiamo prima in breve.

0: Imprevisto di Santa Chiara su Rai Radio Live Napoli, c'è sempre Luigi Santa Chiara con noi.
1: Sempre io qui.
0: Sempre qui, stiamo parlando del suo album Mini Market e di tanto altro, perché ogni tanto apriamo un po' di parentesi, una sulla musica napoletana, una sulle sue influenze musicali, una sulla sua dimensione dei live. E per chiudere questo argomento ti chiedo, c'è qualche concerto in programma prossimamente, nei prossimi mesi? State preparando qualcosa? Insomma, per tutti gli aggiornamenti immagino che i tuoi social siano sempre
1: assolutamente
0: pronti.
1: Io ovviamente aggiorno, diciamo, la mia fanbase tramite i social come tutti, e stiamo preparando i live, cioè comunque ogni volta che fai un disco per me devi aggiungere qualcosa anche ai live, come stai aggiungendo qualcosa alla tua musica devi aggiungere qualcosa anche ai live, quindi stiamo inserendo un nuovo elemento, stiamo preparando anche magari quelli che possono essere dei tempi, delle parti, diciamo, che rendono il concerto, oltre che un concerto, anche uno show praticamente. Siamo pronti, cioè piano piano saremo pronti, e poi ci vediamo sicuramente da fine aprile in poi, suoneremo in giro, insomma.
0: E non vediamo l'ora di ascoltare live Santa Chiara, ma raccomando, i social servono anche e soprattutto a questo, per ricevere tutti gli aggiornamenti.
1: Assolutamente.
0: Degli artisti preferiti, e poi ovviamente, insomma, ne parleremo man mano all'interno della rubrica Live Radar, in cui scopriamo gli eventi a Napoli e dintorni e anche tutta quanta Italia, di artisti napoletani e non. Parlavamo prima di produzioni, perché il primo album che è stato più curato tra virgolette da te per quanto riguarda l'aspetto delle prod.
1: Assolutamente, sì.
0: Ti sei approcciato quindi in maniera ancora diversa a questo progetto?
1: Assolutamente, questo disco in particolare l'ho prodotto poi insieme a Stefano Bruno, che è il mio producer e anche un mio grande amico. Abbiamo affinato tutto, affinato i suoni, abbiamo fatto una ricerca anche proprio di sperimentazione. Poi le chitarre le ha fatte Emanuele Di Donna, che è un mio amico, anche lui cantautore e chitarrista, e ci sono anche altre persone che hanno partecipato. C'è Luca Notaro che ha dato dei colori con delle chitarre, c'è Francesco Lettieri che ha messo il pianoforte in un brano anche lui, cioè insomma è bello quando condividi anche la tua idea di suono, che però è, ovviamente parte proprio da una tua idea, con delle persone che possono arricchirla, appunto. Tu gli dai proprio un disegno e loro dicono, certo, ma qui magari mettiamo sto colore, magari quell'altro, e poi alla fine esce tutto.
0: Dal punto di vista delle prod è stato un lavoro corale e tutti quanti avete abbracciato la stessa idea,
1: sì.
0: Ma non è stato tanto un lavoro corale per quanto riguarda i feat, perché è un album senza featuring. Premetto il fatto che io sono grande fan degli album senza feat, però per quanto riguarda gli artisti che magari non sono al top del game, diciamo,
1: certo,
0: in Italia, gli album senza feat mi fanno scaturire questa sorta di curiosità, perché mi piacerebbe sentire magari due o tre artisti insieme per vedere e per sentire come matchano sul beat. Com'è nata la scelta di non avere featuring?
1: Allora, io ho un approccio a questa cosa molto umano, tra virgolette, nel senso che io non mi va di fare un pezzo e poi dire magari qua ci potrebbe stare bene questa persona e poi magari mi fai la strofa e abbiamo finito. Per me è importante proprio che ci sia un legame personale con l'altro artista, e poi buttare giù un'idea di un brano insieme, perché quando si parla, diciamo, di quella che è la mia idea, non voglio poi forzarti a entrare in una dimensione che magari appunto non è la tua e tu ti trovi in difficoltà. I featuring che ho fatto li ho fatti proprio in genuinità, proprio perché,
0: sì,
1: mi trovavo con dei miei amici artisti e suonando venivano fuori delle magie. Questo è il mio approccio poi anche ai featuring. Nel futuro sicuramente ci saranno, in questo disco in particolare ho voluto anche tenerlo così.
0: Hai detto, ok, questo è il mio scaffale.
1: Questo è il mio
0: è il mio mini market, è il
1: Bravissimo.
0: Mio scaffale personale.
1: Bravissimo.
0: Questi qua sono i miei prodotti. E allora, grazie mille, ringraziamo ovviamente Luigi Santa Chiara per essere passato negli
1: grazie
0: studi
1: a voi,
0: di Rai Radio Live Napoli. Complimenti per Mini Market, per questo album, e aspettiamo date, insomma, per vederci in giro.
1: Assolutamente,
0: insieme.
1: Venite ai concerti, c'è bisogno di concerti, c'è bisogno di gente che va ai concerti, quindi importantissimo. Grazie di avermi invitato, è stato divertente.
0: Grazie ancora a Santa Chiara. Noi proseguiamo con la musica e con le news di quest'ora di Round Naples, e tra poco diamo uno sguardo alle classifiche. Ascoltiamo prima Giulia.

La G nazionale su Rai Radio Live Napoli, e non sto parlando di Gigi D'Alessio, bensì di Guè. Direi che era facilmente intuibile dalla canzone che abbiamo appena ascoltato, che è Lokito, un brano estratto da Fast Life 5, l'ultimo per ora capitolo della storica saga di mixtape da parte di Guè. Continua all'ora di oggi, lunedì 16 marzo, di Around Naples con Silvio Martino. Buon pomeriggio a chi magari si è connesso solo in questi minuti e non ci segue dall'inizio di questa puntata. Durante la prima parte dell'ora abbiamo ascoltato l'intervista che abbiamo fatto a Luigi a Santa Chiara, un interessante artista dall'urban pop campano e italiano che si sta facendo sempre più strada nel mercato musicale italiano. Abbiamo parlato con lui delle sue influenze musicali, di musica in generale, di Napoli e soprattutto il suo ultimo album che si chiama Mini Market. Abbiamo approfondito concept, idea, come è nato questo progetto, abbiamo raccontato un po' la presentazione live che ha fatto, parlato di prod e tanto altro. Potete naturalmente recuperare questa puntata come tutte le altre in podcast su RaiPlay Sound, e proseguiamo con le news di quest'ora. Lo facciamo anche abbastanza velocemente perché il tempo corre velocissimo, e parliamo come in ogni lunedì di classifiche FIMI degli album e dei singoli più venduti della scorsa settimana in Italia, un argomento che è stato anche trattato in prima serata sabato sera durante Sanremo Top, un programma condotto da Carlo Conti in due appuntamenti in cui appunto si è visto come sono andati i brani sanremesi delle due settimane post festival. Partiamo con il commentare le classifiche FIMI degli album più venduti. Ci sono diverse novità e sorprese rispetto alla settimana scorsa. Innanzitutto scende di ben 4 posizioni Tony Pitoni con il suo omonimo album, ma non vi preoccupate, va giù perché la sua Donne Ricche sta salendo sempre di più nelle classifiche dei singoli. Sta ora al 18° posto Tony Pitoni. Al 17° sale Per Soldi e Per Amore di Ernia, sale anche Kid Yugi con Tutti i Nomi del Diavolo e Jolier con Dio Lo Sa, atto secondo. Scende di qualche posizione Non Guardare Più Giù di 13 Pietro. All'11° posto troviamo Amarsi la Rivoluzione di Eddie Brock. Al 10° La Bella Vita di Artifive. Al 9° Il Mio Lato Peggiore di Luque, che rientra in classifica anche grazie a Labirinto, che è un brano che è stato aggiunto alla versione digitale di questo progetto. All'8° posto debutta l'album di Marco Masini con Perfetto Imperfetto. Al 7° Comuni Mortali di Achille Lauro. Al 6° un'altra new entry, e cioè Poesie Clandestine, il joint album di LDIH7 che abbiamo commentato durante la scorsa settimana di Around Naples. Al 4° posto c'è Tutta Vita Sempre di Olly, e tra poco scopriamo le prime 3 posizioni e la classifica dei singoli invece più venduti in Italia. Ascoltiamo prima Troppo.

Parlavamo delle classifiche FIMI, degli album e dei singoli più venduti nella scorsa settimana in Italia. Stavamo commentando la classifica degli album, eravamo arrivati al quarto posto, occupato da Tutta Vita Sempre di Olly. Al terzo posto c'è Tutto è Possibile di Joelier, che la scorsa settimana stava al secondo posto, oggi occupato da Anche gli eroi muoiono di Kid Yugi, che dopo 5 settimane nella prima posizione viene spodestato da Harry Styles e dal suo nuovo album che si chiama Kiss All The Time, Disco Occasionally, cita verità che pronuncia, che debutta in Italia, anche in Italia al primo posto nelle charts FIMI, quindi un grande successo mondiale per Harry Styles. Ma comunque continua il grande successo dei due sud italiani che stanno dominando le classifiche da un po' di settimane a questa parte, praticamente dall'inizio dell'anno, e cioè Yugi ed Emanuele. Per quanto riguarda i singoli invece, c'è naturalmente una forte presenza delle canzoni sanremesi, ci sono poche eccezioni di canzoni appunto che non abbiamo ascoltato sul palco dell'Ariston quest'anno tra i primi 20 posti. Ad esempio c'è Amor di Achille Lauro al 20° posto, Questa Domenica di Olly al 19°, Canzone d'Amore di Emanuele al 18°, Perdutamente da Achille Lauro al 15°, e poi la canzone non sanremese più in alto in classifica per ora è Donne Ricche Acoustic Version di Tony Pitoni, che sale di ben 5 posizioni rispetto alla settimana scorsa, riuscendo a raggiungere il 12° posto in classifica. Al 10° c'è I Romantici di Tommaso Paradiso, al 9° Italia Starter Pack di J-Ax, poi Labirinto di Luchè, poi Male Necessario, al 6° Poesie Clandestine, Stupida Sfortuna di Fulminacci al 5°, Che Fastidio di Dito Nella Piaga al 4° posto, Per Sempre Sì di Salda Vinci al 3°, Tu Mi Piaci Tanto di Saif sale al 2° posto, ma questa classifica è sempre dominata per la 3ª settimana consecutiva dal signor Gennaro da Mugnano di Napoli, a.k.a. Samurai J, anche conosciuto come Samurai J, che domina questa classifica appunto con Ossessione.

0: Ryan Ted Mixtape. Aspettando 2026 San Siro.
1: Mancano già pochi minuti alle 16, il che significa che siamo giunti alla fine dell'ora di oggi, lunedì 16 marzo, di Around the Naples con Silvio Martino. E direi che la settimana è iniziata col piede giusto, perché è stata una puntata molto piena, molto intensa. Abbiamo ascoltato l'intervista che abbiamo fatto a Santa Chiara, ancora grazie mille e complimenti a Luigi. Abbiamo parlato con lui di musica, delle sue ispirazioni musicali, di Napoli, della musica napoletana e soprattutto del suo ultimo album che si chiama Mini Market, di cui abbiamo ascoltato qualche estratto. Abbiamo parlato del concept, del live di presentazione che ha fatto all'interno di un mini market, delle prod e tanto altro. Potete naturalmente recuperare questa intervista, come tutte le puntate di questo programma, in podcast su Rai Play Sound. Poi durante la seconda parte dell'ora abbiamo commentato un po' le classifiche FIMI degli album e dei singoli più venduti della scorsa settimana in Italia. Prima di salutarci vi ricordo l'appuntamento on air con questo programma. Ci sentiamo in diretta tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 15 alle 16, in replica alle 22, e poi tutte le puntate sono disponibili anche in podcast, che potete comodamente ascoltare appunto quando volete dall'app o dal sito Rai Play Sound. Seguiteci anche sui nostri profili social, mi raccomando, su Facebook e su Instagram, per rimanere aggiornati riguardo tutte le novità di questo programma e degli altri che compongono il palinsesto di questa radio. Around the Naples con Silvio Martino vi saluta, vi ringrazia, vi augura un buon pomeriggio e una buona serata. Noi ci sentiamo domani pomeriggio sempre alle 15, sempre qui. A domani, ciao a tutti.

0: L'archivio storico della canzone napoletana è su Rai Radio Live Napoli.
1: Le repliche di Rai Radio Live Napoli.
2: E mo Pino, i 70 anni di Pino Daniele, con Valeria Saggese.
3: Buongiorno a tutti, Rai Radio Live Napoli e mo Pino. Sesta puntata di questo programma di 10 appuntamenti dedicati proprio a Pino Daniele per i suoi 70 anni, una cavalcata insieme a me, Valeria Saggese, nella sua discografia. Siamo arrivati al 1989 e questa mattina attraverseremo insieme l'album Mascalzone Latino, quello del 1989, e poi Un uomo in blues. Soprattutto lo faremo con due musicisti, rispettivamente Bruno Illiano per quanto riguarda Mascalzone Latino, e poi entreremo nel mondo dell'uomo in blues Pino Daniele, ovviamente con Danilo Rea. Quindi restate con noi. Intanto c'è il primo ospite, perché l'abbiamo lasciato dopo Bonsoirée e Schizzichia with Love, in cui c'erano tanti musicisti: Steve Gadd alla batteria, Danny Cumming alle percussioni e tantissimi altri, ovviamente Bruno Illiano che è qui con me, Agostino Marangola alla batteria,
4: Chris White pure, che sono,
3: ma veramente un numero enorme
4: di musicisti. Tantissimi, sì.
3: E poi c'era anche Danilo Rea alle tastiere, che poi ha ripreso anche poi in futuro. Ma passiamo invece a quello che, diciamo, si può dire, oltre a Bonsoirée, è proprio il tuo album, quello che ti senti di più, il famoso Mascalzone Latino.
4: Sì, Mascalzone Latino è un album, praticamente mi sono trasferito proprio a Formia con i primi sequencer che c'erano. Era un Roland MC500 MK2, ricordo pure, sembra un registratore di cassa, praticamente era un display piccolissimo che ci volevano pure gli occhiali con le lenti abbastanza spesse, e abbiamo programmato tutto. È nato per, in effetti, come provini, dovevamo dei provini per, poi lasciavamo le tastiere, ne aggiungevamo altre live e dovevano venire a suonare dei musicisti tipo The Wackel, John Patitucci del gruppo della band di Cicoria. Poi a un certo punto, durante la lavorazione, Pino mi ha detto: Bruno, mi piace così
3: pulito, diciamo.
4: Mi piace così, è più l'anima nostra, eccetera.
3: Quindi ricordiamo, eravate tu, Pino Daniele, poi c'era Rosario alle percussioni, Rosario Germani.
4: In effetti abbiamo, cioè, era già tutto pronto, quello che abbiamo registrato, abbiamo passato le tracce, poi è venuto un giorno, venne a trovarci Rosario, mi ha fatto delle percussioni, poi anche Clive Mayuyu, che poi era il batterista di Terrence Friend Darby, un cantante forte, molto fortissimo. E basta, poi da soli, anche delle cose registrate, le campionate, ricampionate, per metterle più in ordine, e le abbiamo riregistrate.
3: Qual è, secondo te, perché ognuno poi ha la sua traccia, la sua canzone che ama di più in ogni album, oppure quella che secondo che ami di più in questo album, ce n'è una?
4: Devo dire la verità. In maniera diversa mi piacciono tutte.
3: Tutti i figli tuoi.
4: Sì, sì. Penso che...
3: E quale vogliamo iniziare ad ascoltare? Scegliela tu, dai.
4: Uno che amo, vabbè, in primis, il primo che mi viene è proprio Anna Verrà, dedicato ad Anna Magnani.
3: E allora ascoltiamola subito, Anna Verrà, tratta da Mascalzone Latino 1989. Ovviamente su Rai Radio Live Napoli, è Moppino.

0: Bellissimo brano, Bruno e Anna Verrà, è storico. Che poi questo brano, Pino Daniele, cioè, l'avete scritto perché doveva essere dato a Massimo Ranieri per un Fantastico, io ricordo.
1: No, in effetti è un brano, un po' una storia. La prima versione che io ricordi l'ha cantata, non so se ricordi, Marco Armani.
0: Ah, come no?
1: Ha fatto lui, non so se era proprio per lui, però poi... Invece, non so se ricordi la trasmissione Fantastico.
0: Sì.
1: Doveva essere la sigla o iniziale o finale di Fantastico. Poi non è stata fatta più per problemi di produzione, credo.
0: Ma meno male, perché secondo me così questa è la versione migliore, quella di Pino Daniele.
1: Sì, dove c'è stata una ricerca pure di un certo tipo di armonizzazione particolare.
0: Senti, io vorrei ascoltare invece un altro brano che secondo me è tra le canzoni più belle in assoluto del repertorio di Pino, che si chiama Carte e Cartuscelle. Mm. Ascoltiamo? Non sei convinto?
1: No, come? Cioè, mi piace a tutti, te l'ho detto. Sono anche bei ricordi, ricordi
0: delle
1: cose belle.
0: Qual è il
1: ricordo
0: di Carte e Cartuscelle?
1: Carte e Cartuscelle, te lo posso dire?
0: Sì, certo.
1: Allora,
0: devi.
1: Pino sta facendo i testi su questi brani, eccetera, che poi sono nati in maniera particolare. No? In effetti io avevo sempre, come adesso, sempre un sacco di foglietti in tasca. Lui mm-hmm. cercava nel testo, dico, oh Bruno, mi piace questa cosa, tocca qua. In carte e cartuscelle, sempre in tasca, ma che la chiamate carte e cartuscelle?
0: Vabbè, se poi vivevate insieme in quel periodo, ovviamente tutto quello che avveniva.
1: Era, stavamo soli e lui.
0: E allora non ci resta che ascoltare quest'altro meraviglioso brano dal titolo in napoletano.

0: La bellissima Carta e cartuscelle di Pino Daniele, tratta dall'album Mascalzone Latino. Sono sempre con il maestro Bruno Iliano. Bruno, ma come nasce questo album che poi si può dire in qualche modo è a quattro mani?
1: Pino stava programmando Mascalzone Latino, ma in effetti i brani che abbiamo registrato li abbiamo registrati per altri brani che erano già di Pino, che ha dato ad altre persone, questa quindi... è una cosa. E quindi i brani che ha ascoltato Pino voleva presentare l'ultimo brano, cioè l'ultimo disco, la casa discografica, non ricordo a suo tempo qual era, e con tutti i brani che ha fatto Pino ad altre persone, tipo a Lina Sastri, Teresa Di Sio, tutte queste cose qua, e l'abbiamo riarrangiati e voleva dare quest'ultimo disco alla casa discografica. È capitato che abbiamo arrangiato tutti i brani, a parte pochi brani di Mascalzone Latino, altri due, tre credo, che erano fatti ex novo, tipo Anna Verrà e altri. E tornato dalla casa discografica, era incazzatissimo, perché disse, ma capito, io ho presentato i brani, volevo chiamarlo Il peggio di Pino Daniele. E solo che dico, bellissimo Pino, bellissimo, bellissimo, però poi ci farei un altro album, perché il contratto è per tutti i brani inediti. Quindi praticamente incazzatissimo abbiamo ripreso i brani, ha cambiato tutti i motivi, perché non per non perdere il

0: il lavoro fatto, gli arrangiamenti. Abbiamo modificato alcune cose degli arrangiamenti e abbiamo fatto il disco nuovo.
1: Mascalzone Latino.
0: Mascalzone Latino, con tutti i motivi cambiati e tutte queste cose.
1: Insomma, l'avete fatto sicuramente.
0: Però i pezzi erano quelli, no? Capito? Io potrei cantare i brani, quelli originali, quelle, le, diciamo i brani fatti, rifatti da Pino, cioè fatti da Pino con, per gli altri artisti, sulle canzoni di Mascalzone Latino. Le potrei
1: e
0: cantare.
1: Faccio un esempio.
0: La speranza è sempre su questo qua.
1: La speranza è sempre sola.
0: Vediamo questo qua, il brano. Ehi, oh, Levo da Nanz.
1: Il brano che
0: e dice, ma caso che le fa pa pa pa pa ta ta ta ta, quelli invece fa pa pa pa pa, reso pure irregolare come tempo.
1: Praticamente il brano che Pino aveva prodotto per tutto,
0: sì,
1: il
0: sì,
1: disco,
0: per tu, perché il brano
1: Stop
0: Pino, infatti,
1: by On, sempre con l'etichetta Bagaria, se non ricordo male. E allora, visto che hai fatto proprio, cioè fatto sentire esattamente
0: Valeria,
1: la cosa,
0: perdonami.
1: Queste sono degli scoop, ragazzi.
0: A prima mattina vado a casa, si rende sta cosa. Tum, tum, tum, tum, tum. Poi, oh, levo da Nanz. Pino, esce da pazzi, Pino. Gli ho detto, ma che è successo? E gli ho detto, io, carina, però già la conosco. Poi, ma che l'hai fatto? Che l'hai fatto stupendo? E non sapevo, mi scusa, non mi dai un brano che hai dato a Tullio,
1: praticamente. Certo.
0: E poi l'abbiamo.
1: E
0: voluto.
1: Allora dobbiamo proprio ascoltarla adesso. La speranza è sempre sola. Vino sì. Daniele, Mascalzone Latino.

0: A Speranza è sempre sola, Pino Daniele su Rai Radio Live Napoli e Moppino. Curiosa questa cosa, insomma, che poi prendendo spunto da quello che era l'album che doveva uscire, no? Delle cover di brani che lui già, Pino Daniele, aveva scritto per altri e poi la casa discografica non l'ha voluto far uscire perché voleva un inedito. Voi, appunto, Bruno, per non perdere tutto il lavoro e avete un po', come dire, ricreati, però sì, avendo degli, prendendo spunto,
1: in effetti erano fatti,
0: però è interessante questa cosa che poi in qualche modo noi ci hai fatto notare che venivano da lì. Esempio, ci sta qualche altro esempio dell'album
1: Mascalzone? Ci tengo a dire, che ci vuole una grande abilità, nel senso cambiare completamente, cioè con gli stessi accordi, fare motivi completamente diversi.
0: Cambia la melodia, quindi cambia la canzone.
1: Quindi fare una cosa del genere ha dimostrato pure di essere un grande musicista, voglio dire, cioè non è facile, insomma.
0: Vabbè, lui l'ha sempre detto che si sentiva prima musicista e poi cantante, infatti, giusto per così. Infatti. E quindi qualche altro brano che porta questa tipologia di combinazione? Amore scombinato da quale verrebbe? Da quale canzone verrebbe?
1: Lina Sastri. Assai,
0: che sarebbe il primo.
1: Tu prova a mettere gli accordi, se tu canti, non so se canti.
0: No, io se canto viene a piovere, quindi anche no.
1: Valeria,
0: se canto io, anzi, viene proprio un altro pezzo, quindi
1: se metti il brano e ti play al brano e canti, sì, assai sopra, la puoi cantare tranquillamente.
0: Ok, provatelo anche voi a casa. Intanto noi ascoltiamo insieme Amore scombinato, sempre tratto da Mascalzone Latino su Rai Radio Live Napoli.

0: Nell'ultimo brano di Mascalzone Latino c'è Samba Cussi, che già il titolo lo racconta, che cos'è, che tipo di musica andiamo a sentire. E si sente proprio lì, ancora di più degli altri brani, la registrazione live, perché sì, voi andate in loop, che poi il brano in realtà va in loop alla fine, si sente che voi parlate, ridete, che combinate.
1: In effetti, durante la programmazione di questo brano, Pino mi chiese di lasciare le percussioni quasi ad libitum, no? Senso proprio, perché ho un'idea, tengo un'idea, quindi facciamo così. Abbiamo lasciato, poi è passato un po' di tempo dalla programmazione alla registrazione, passa le tracce sul nastro, cioè passa gli strumenti sul nastro, eccetera. Passato tutto questo tempo, Pino ha dimenticato, ha cominciato a cantare, il brano dall'altra parte. Poi è arrivata la parte finale, mi sembra così, ci sono solo percussioni, e Pino ha cominciato a improvvisare, tipo faccio tutte queste cose qua, no? E io ricordavo in quel momento tutto, ma parlavo con il tecnico, che era Marcello Todaro, un grandissimo tecnico, grandissima persona. Ho detto, ma io ricordo, questo pezzo non finisce mai, ricordo questa cosa, questo brano continua, perché Pino aveva un'idea, non ho capito qual è, forse ha dimenticato. A un certo punto, mentre Pino, io comincio a ridere, mi abbasso sotto al mixer, comincio a ridere. Mi decido di andare in studio, perché lui era dall'altra parte del vetro, no? Solito dello studio di registrazione. Apro la porta, mentre entro, a un certo punto mi si gira, ma quando mi riesci su questo?
0: Non mi riesce più.
1: No, ma infatti se metti le cuffie, senti i passi miei che sbatto i piedi, perché quando rido mi impazzisco, sbatto i piedi a terra, che non, veramente è stata una cosa allucinante, perché a ridere, mi siamo buttati a terra a ridere, stavamo morendo a ridere.
0: E l'avete lasciato, infatti adesso l'ascolteremo tutti insieme.
1: Ma perché lui disse, ma è bella, perché poi venne Dorina, l'ex moglie di Pino, arrivò Dorina e disse praticamente, voglio, ma che sta succedendo? No, ti ha sentito Dorina, questa cosa, comunque. E comincio a ridere come una pazza. Poi arrivò il tecnico inglese Greg Jackman a fare i messaggi e rideva pure lui, nonostante non abbia capito niente, rideva anche lui. Ma no, Vito Pino, ma lascia questa cosa, Pino, ti prego, lasciamo questa cosa. Ma Bruno, come facciamo? Ma che c'è di fotto? Lasciamo, disse, lasciamo.
0: E infatti c'è.
1: L'abbiamo
0: e
1: lasciata.
0: Infatti c'è.
1: Siamo io e lui che ridiamo come i pazzi.
0: Ed è la parte che secondo me del brano che funziona, cioè rimane impresso già tutto il brano, perché è bellissimo, adesso lo ascolteremo insieme. Ma soprattutto il finale, che porta un'allegria,
1: sì,
0: prima
1: sì,
0: porta la danza e poi porta un'allegria, io ve lo ricordo da sempre, e che adoravo ascoltare. Addirittura per un periodo c'erano anche le cassette, perché si registra, facevamo tutte quelle cose con gli stereo, e io mandavo il nastro sempre indietro, perché questo fatto è non fornisce più, a me faceva troppo ridere. E allora, che dirti, Bruno, prima di tutto grazie per essere stato
1: grazie
0: con me
1: te,
0: questa mattina, perché davvero sono delle testimonianze uniche, davvero che hai condiviso con noi, ti ringrazio davvero.
1: Figura.
0: Perché sono delle chicche
1: lo meriti.
0: Ma ti ringrazio, lo merita anche la musica di Pino Daniele, la vostra musica. Allora facciamoci una risata insieme, Samba Cussi, Pino Daniele, sempre tratto da Mascalzone Latino. E quando finisce questa intervista? Non finisce più.
1: Ma di questo non finisce più.

0: A wonderful nation.
1: E su queste risate di Pino Daniele e Bruno Illiano chiudiamo l'album, che chiude questo brano Zambacusti, l'album Mascalzone Latino. Entriamo in quello che sarà l'album pubblicato 2 anni dopo, nel 1991, ossia Un uomo in blues, e segna anche un po' un cambiamento, un ulteriore cambiamento di Pino Daniele. Sono qui con il maestro del pianoforte, Danilo Rea. Buongiorno, bentornato a Radio Rai. E beh, Danilo, tra tante collaborazioni che hai avuto, ovviamente anche con Pino Daniele, perché Pino, possiamo dire, essendo un musicista appassionato della musica anche oltreoceano, ovviamente il jazz l'ha sempre amato, e sì, quindi in qualche modo amava confrontarsi con musicisti anche più bravi di lui in alcuni casi, proprio per confrontarsi e crescere musicalmente. Danilo, la tua esperienza qual è? Iniziamo da come è nata la collaborazione.
2: Ma è nato per caso, perché io in quegli anni frequentavo Agostino Marangolo, che è il batterista di Nero a Metà, e mi disse: Pino ti vuole ascoltare perché forse ti utilizzerà nel prossimo disco. Stiamo parlando del 1988, il disco in questione era Schizzichea with Love. Già l'anno prima avevo provato a mandargli un mix di tutte le cose che avevo registrato, ma lui aveva detto no, ma non è adatto alla mia musica, eccetera eccetera. Poi di colpo ha deciso di farmi andare a Formia, dove avevo lo studio. Io arrivai a Formia con la mia vecchia macchina, mi ricordo, lo incontrai e lui fu gentilissimo, a tal punto che io, mentre registravo, sembrava gli andasse bene qualsiasi cosa. Io lo conoscevo come un personaggio piuttosto pignolo, nel senso, uno di quelli che sa il fatto suo e che sa insomma quello che vuole. Invece io registravo, provavo a suonare su un brano. Io mi ricordo che aveva già inciso, perché come tutti voi sapete, spesso i dischi si fanno in sovraincisione. Magari il batterista, che in questo caso era Steve Gadd, il grandissimo Steve Gadd, un idolo per me, aveva già suonato, perché era venuto dagli Stati Uniti, aveva suonato e aveva lasciato la sua batteria. Quindi Pino mi aveva messo la batteria del grande Steve Gadd, io stavo lì emozionatissimo che provavo a suonarci sopra. E poi gli dicevo: vabbè, registra Pino. E Pino faceva: ma io ho già registrato. Gli ho detto: ma scusami Pino, sto provando, ma fammi fare meglio. Per me va benissimo.
1: Buona la prima.
2: Quindi io rimasi stupito dal fatto che per lui andasse, dopo che praticamente mi aveva quasi rifiutato l'anno precedente, dicendomi che non ero giusto per la sua musica, poi alla fine gli andava bene tutto. A tal punto che io, insomma, rimasi un po', sai quando rimani, torni a casa e dici: vabbè, ma forse avrei potuto fare di più, nel senso, se mi avesse lasciato il tempo di fare. Però io lì capii che per lui una cosa fondamentale, come per tutti noi e soprattutto per i jazzisti, che normalmente registrano una, massimo due, tre volte, la cosa più importante era il feeling. Quindi lui mi disse: ma c'è il feeling, non c'è assolutamente bisogno di cercare qualche cosa di diverso.
1: Questo è bellissimo. Poi arriva Un uomo in blues nel 91.
2: Poi sì, c'è stato un periodo, lì. Sì. C'è stato un periodo in cui non ci siamo sentiti tanto, perché vabbè, lui continuava a fare i tour e le sue cose. Insomma, io poi non andai in tour perché in realtà suonavo in gruppi che andavano molto bene nella musica jazz, per cui era molto difficile per me, sarebbe stato molto difficile abbandonare il circuito del jazz per fare il tour con Pino. Voglio dire, il tour con i cantanti sono impegnativi, perché praticamente iniziano con un'idea di fare 20 concerti e poi diventano 80, quindi tu praticamente rischi di partire per stare 2 mesi e poi ti fai tutto un anno in tour. Così è accaduto spesso anche per mia personale esperienza. Comunque poi passò il tempo, nel 91 nacque mia figlia Ona, e proprio in quel periodo, qualche giorno prima che nascesse, io ricordo che Pino mi chiamò per fare il film, stava facendo le musiche del film di Troisi, e mi disse: no, vieni a suonare il pianoforte del film di Troisi. E io gli dissi: guarda, il periodo, cioè mia figlia potrebbe nascere fra 3-4 giorni, come faccio a venire a registrare? Proprio devo stare in casa. E quindi non feci il film, pensavo che fosse Amore, invece Rock Alessa. E poi lo rincontrai, mi chiamò a fare Un Uomo in Blues, questa volta era a Milano, e ricordo che non era stato bene di cuore, e lo incontrai, poi andammo in una pausa della lavorazione, andammo a mangiare in pizzeria, lui si fece una pizza, gli disse: Pino, la birra, la pizza, facci piano, insomma. Vabbè, comunque, insomma...
1: Joie de vivre.
2: Esattamente, se la viveva tutta. E là, e anche in quel disco c'erano dei musicisti straordinari, molti, molti americani, molti jazzisti.
1: Ci arriviamo tra pochissimo, intanto ascoltiamo proprio Un Uomo in Blues.

0: Un uomo in blues, Pino Daniele, con me c'è sempre Danilo Rea. Insomma, tu avevi già registrato su Schizzichia With Love, poi Ognuno la sua strada, e dopo 3 anni cosa avviene? Ti ha richiamato all'improvviso?
1: Improvviso, io naturalmente accettai, ma questa volta lui registrava sempre nel suo studio a Formia, dove viveva, e aveva questo studio piccolo con il suo fonico, insomma era una cosa molto, molto, molto familiare. Tra l'altro poi la sera si andava... mi portò, facevamo un po' di chilometri, mi portava a mangiare nei ristoranti buoni, insomma ce la vivevamo abbastanza bene. E poi insomma là cambiò tutto, perché Un uomo in blues lo registrò a Milano, quindi ho presi l'aereo e me ne andai a Milano da Roma, e lì ho passato un paio di giorni con Pino, insomma anche lì si mangiava.
0: Insomma, si mangia e si suona.
1: Ma tu lo sai, i musicisti mi amano mangiare.
0: Ma lo so, ma vivendo io in questo mondo, cioè, il problema, sai qual è?
1: Noi si va proprio che nei posti per mangiare.
0: Ma no, ma io ci provo poi ad andare da nutrizionista per un fatto come di salute. Però poi quando gli dico vado a cena a luna di notte, si mangia sempre troppo.
1: Io mi ricordo che c'era un jazz club tanti anni fa ad Aversa, dove io e Roberto Gatto, che per il batterista, che
0: come
1: peraltro
0: no,
1: ha suonato
0: che
1: con
0: lo
1: Pino,
0: ascolteremo tra l'altro anche
1: io e Roberto Gatto andavamo a suonare in questo piccolo club, praticamente consci del fatto che la retribuzione era minima, ma che poi ci avrebbero regalato delle mozzarelle che sono molto famose di Aversa, e avremmo comprato i fiorelli e il pane di Aversa, che è altrettanto buono. Per cui insomma spesso cioè, proprio era in atto il baratto.
0: Ma vedi che c'è il convivio e la condivisione, e questo lo fa la musica e questo lo fa il cibo,
1: sì,
0: la tavola,
1: sì,
0: quindi
1: sì,
0: sono
1: sì,
0: molto vicini questi due argomenti.
1: Beh, sì. I musicisti sono sempre stati dei buongustai. Trovare un musicista che non sia un buongustai è veramente...
0: No, c'è qualcuno... Però lì siamo nella patologia, sai.
1: Beh,
0: che non mangi quasi niente.
1: Ah, sì, ci siamo capiti, sì. Vabbè, lasciamo perdere.
0: Praticamente, vabbè, cambiando registro adesso, raccontaci un po', tu hai sempre detto, hai spesso detto che i dischi, oltre a registrare in live, ovviamente, soprattutto nel jazz, poi, come nel caso di Pino Daniele, Schizzichia, With Love, per esempio, si facevano delle sovraincisioni. Come fu per Un uomo in blues, nel tuo caso?
1: Nel senso, anche lì sono arrivato che già parte del lavoro era stato fatto, e mi ricordo, no, la cosa che ricordo è che c'era anche lì, lui chiamò a registrare il disco un sound engineer inglese che aveva fatto Wembley Stadium con Paul McCartney,
0: così, giusto, bene.
1: Quindi anche lì vedi, chiami uno super. E io quello che ricordo è che mentre si registrava io andai da questo tipo, del quale sinceramente non ricordo il nome, perché sono passati tanti anni, ma è uno famosissimo, e gli chiesi notizie di Paul McCartney. Dico, ma tu hai lavorato con Paul McCartney? Raccontami com'è Paul McCartney. E lui mi disse, è una persona straordinaria, però naturalmente è meglio non entrare nel merito delle sue competenze musicali, perché... non ti prendere nemmeno in considerazione, sai? come dire io adoro Paul McCartney,
0: pure io, sì, vabbè
1: lasciamo.
0: Se no iniziamo a fare anche proprio una monografica su Paul McCartney, sui Beatles.
1: Vabbè, io sono cresciuto con i Beatles,
0: vabbè, ma comunque la musica è tutta connessa, non è che poi stiamo parlando di musica di un certo livello, quindi
1: la musica è tutta connessa.
0: Poi ricordiamoci, sì, che Paul McCartney ha comprato i diritti di tante canzoni napoletane classiche, quindi evidentemente...
1: Ma lui è un appassionato di musica, pensa che addirittura scrisse una lettera a Mina, e questo io ho lavorato, ho fatto 20 dischi con Mina, cioè, e le scrisse una lettera nella quale le diceva che la sua versione di quella di Mina, la sua interpretazione di uno dei suoi brani, del quale non ricordo il nome in questo caso, era la migliore che avesse mai sentito da qualsiasi altro cantante al mondo. Per cui insomma anche quella è una bella gratificazione.
0: Come no? Allora, noi intanto ascoltiamo un altro bellissimo brano di questo disco, che tra l'altro ricordo ha un video girato a Formia, in cui Pino Daniele cammina sulla battigia e si vede anche la sua prima bambina Cristina. E allora il brano in questione è Gente distratta, Pino Daniele.

0: Rimanendo sempre su quest'album, Danilo, c'è un brano bellissimo che si chiama Che soddisfazione. Che soddisfazione, voi napoletano, che soddisfazione. Quanto costa, quanto costa la felicità anche lì?
1: Beh, quello è un brano che c'ha un certo tiro, eh? Bisogna ammettere, anche perché lui ha sempre, parlando musicalmente, ha sempre cercato il groove, e questa cosa qua ha fatto sì che i suoi batteristi fossero i migliori in assoluto, quindi ha utilizzato, non parliamo di Tullio, secondo me è il rhythm machine italiano, ma non solo italiano, insomma è un personaggio che può suonare dal jazz, può fare qualsiasi cosa, e questa sua ecletticità praticamente gli ha permesso di passare dalle big band della Rai, di andare a suonare con le grandi big band americane, insomma è veramente un personaggio mostruoso, ma non solo, ce ne sono tantissimi altri. E lui, e io mi ricordo che in studio Pino teneva tantissimo, lui diceva gira non gira, praticamente, cioè se c'era il groove girava. Utilizzava questo termine, dice: lo senti, così non gira, eccetera, eccetera. Mi ricordo che a un certo punto, durante la registrazione, lui aveva un'idea talmente chiara di quello che avrei dovuto suonare alla tastiera, perché dovevo fare. Non mi ricordo che brano fosse, però insomma, aveva un'idea talmente chiara che a un certo punto gli ho detto: Pino, senti, fai una cosa, suona alla te alla tastiera questa cosa. Che era un ritmo che lui aveva molto in testa. E io non riuscivo a farlo, no? In questi casi, ovviamente, io mi tiro fuori perché. Perché se non riesco ad interpretare quello che lui ha in testa, e lui l'ho messo alla tastiera e gliel'ho fatto suonare, praticamente abbiamo anche invertito le parti, io ero diventato il produttore.
0: Allora, questo è lo scambio famoso del live, di quando si registra live, così.
1: Lo so, questo con lui si ragionava bene, insomma, poi alla fine in studio io perlomeno mi sono trovato benissimo, perché c'era condivisione.
0: C'era la mentalità da musicista, questa era la questione, secondo me,
1: con i musicisti si lavora bene, insomma, un altro musicista, per esempio, che io adoro, è Sting, ad esempio, no? E lui è un bassista spaventoso.
0: E ha detto uno così.
1: No, voglio dire.
0: Hai citato due, Paul McCartney e Sting, capito? Fino a Daniele, sono tutti dei grandi musicisti,
1: no? Sì, nel senso, certo, Paul McCartney, certo. sono il basso e il contrabbasso, lo stesso vale per Sting. E Pino suona la chitarra, per cui insomma, voglio dire, in realtà quando vedi tutti questi musicisti hanno dato spazio ai musicisti e soprattutto hanno ragionato in maniera musicale, cosa che non accade spesso, perché che cosa è accaduto per anni nel circuito della musica, dai cantautori, eccetera, ma non solo, insomma, a un certo punto. Dopo gli anni 80 la precisione, quella che è chiamata la precisione esecutiva, è diventata la condizione sine qua non. Praticamente tu avevi bisogno di il click, il metronomo, era la base su cui veniva costruito tutto, no? E quello che ha capito Pino, è che se ne fregava assolutamente di questa precisione ossessiva, che era poi derivava dai DJ che facevano musica, dalla musica che doveva avere per forza un certo battito, altrimenti la gente non l'avrebbe ballata nelle discoteche, eccetera, eccetera. I veri musicisti si sono sempre fregati di questa cosa. Quindi un cantautore musicista ovviamente se ne frega. E Pino, come Sting e come gli altri, hanno creato.
0: È meglio quel po' di sporcizia, come si suol dire,
1: sì.
0: Quell'errore in parlesi alla la fella, no? È pure meglio, perché effettivamente è vera quella
1: cosa.
0: Ma no,
1: perché
0: lì.
1: E poi riproduci cose che non possono essere riprodotte
0: ugualmente.
1: Altrimenti, che cosa accade? Che tu praticamente a un certo punto nella discografia mondiale suonavano sempre gli stessi musicisti per tutti. Quindi tu prendevi il disco del grande cantante americano oppure il disco del grande cantante inglese, eccetera, eccetera, il batterista era sempre lo stesso. Ma a questo punto quali sono le possibilità di far uscire una musica diversa da disco a disco? Era tutto omologato, no? E suonavano sempre gli stessi musicisti. La bellezza degli anni 70, dove esistevano i gruppi che provavano e andavano a esprimere la loro musica, era completamente svanita. Quindi era diventato un prodotto di consumo commerciale, e questo ha portato ovviamente ad un appiattimento mostruoso. Poi sono arrivate le macchine, le batterie elettroniche, i batteristi suonavano, erano bravi solo perché riuscivano a suonare meglio e ugualmente nello stesso modo, nello stesso modo perfetto della batteria elettronica. Ma allora dov'è l'interpretazione umana, dov'è la parola umana, dov'è l'emozione? Era quasi scomparsa, insomma. Anzi, è scomparsa, forse adesso è anche peggio.
0: L'hai detto tu, eh? Allora ascoltiamo su Rai Radio Live Napoli. Che soddisfazione, Piero Daniele.
1: Si può dire.
2: Oh mamma mia, spesso una follia, volevo un Mercedes bianco, lo stereo servo stesso.

0: Andiamo giù a Sorrento a passeggiare, compriamo un appartamento,
1: sì.

0: Che soddisfazione, Pino Daniele su Rai Radio Live Napoli e Moppino. Con me c'è sempre Danilo Rea, che è il pianoforte di quest'album bellissimo.
1: Beh,
0: allora
1: sì,
0: Danilo, bell'album.
1: Poi ci sono le nostre foto, è meraviglioso perché Pino ci rese questo onore, ci diede questo onore. Io mi ritrovai la mia foto, allora avevo tanti capelli, ero molto giovane. Pino ci rese questo onore, ci diede questo onore. Io mi ritrovai la mia foto, allora avevo tanti capelli.
2: Rai Radio Live Napoli, il suono della tradizione.
3: L'automobile è un veicolo, caldo passa c'è pericolo. Sit and go,

E è così che ogni mattina, mietà folle a strada stretta, a signori, a signorini, metti in mostra la macchinetta. E se qualche giovanotto se bambino va a guardare, quando l'hanno messa sotto, non si arrivi più a salvare. Ma scansare il precipizio, l'assessore con giudizio, per il libero esercizio mette il guardio di servizio. Così tutte queste eccentriche, questo sport nuovo secolo, non appena vanno corrono, esce guardico bisecolo. E ogni dì per il corso pubblico, ogni tanto è una scenetta. Signorina, al mio numero, voi cacciate male in fretta. Ma io sono andato sgonfio e non posso camminare. Favorita, re, dove vicolo?

giorni fa una signorina con la Kirinbiri nuova volle andare fino a Resina con gli amici a fare una prova. Ritornando verso notte, pianta, lacrime, sospiri, arrivai con il rotolo, si scassai una Kirinbiri. L'automobile è un veicolo, che domani c'è pericolo.

Note azzurrissime, una squadra, una città, una passione senza confini. Il Napoli, raccontato tra parole e musica da Antonello Perillo. Tutti martedì alle 18:30. Puoi riascoltare le puntate su Rai Play Sound.

Dal lunedì al venerdì alle 7 ascolta Napoli senza confini. Storie, musica e voci dei napoletani nel mondo e di chi porta Napoli oltre i suoi confini. Con Fabiola Ciminella puoi riascoltare il podcast delle puntate su RaiPlay Sound.

questo sfacci mi viente, nuiente fritte tramontana, in da sto vier traditore, facimma vecchi e o tempo non è ingannatore, te piglia e vola.

giorni su cile o mar. Io m'ho perdo, gli anni non faccio acqua e fuoco, sabbia e vento. Nu vento come una tempesta, in da che stuocchi luccicante.

minha varanda. Na presenda da prada de Dodoro, da Medifeste, ho avuto un gran piacere, un gran piacere.

rossa mogliette terra tu si carupe qualcuno va di spietta malamente d'avrà cogliute voglia ma tu ammi stu cuore un pizzo non morire.

Tutti i lunedì alle 21 Gianluca Polverari presenta Napoli Underground, le realtà musicali alternative del presente e del passato. Puoi riascoltare le puntate su Rai Play Sound.

Raffaello, o il pennello che tieni tu? E pitanna pitanna dici su che bello pennello che tieni cicci. E pitanna pitanna pitanna pitanna pitanna volesse morire. Io non saccia pittà, io non saccia pittà, si sapesse pittà. Da pittassa, bella, bella, bella. Io amo fammo brua, io amo fammo brua, col gialletto, col nero e col rosso. Bella, bella, bella, bella. Tengo un'idea, ti vorrei pittare. Quando a stagione tu, tu tuffa a mare. E mentre tu tuffa, è

da tanta giorni in da semana, e tu proprio a domenica di chi? Ma vieni a dire che non mi vuoi più bene, che mi ha lasciato, non mi vuoi più sentire. Ti pare mai possibile che io mi metta a chiagnere?

inunda, fa vedere questo occhio in buce, chi sto occhio bello non sa nasciupare, facimmo pace me da mano vase, di appiccio cade non potimmo stare. Dammi sta bocca tenera, dintasti braccia stringami, voglio

Law. L'altro giorno in trattoria tu mi hai fatto stravedere. Dice, oh, stocchia morta mia e te lo ordini per te. Quando arrivano le pietanze senza regole e creanze,

0: Vinacca, si ma fai, pigliò passaggio, ce ne andiamo al cinema.
1: Oh, io non posso sopportare queste due volgarità. Villanzone, mascalzone, va, va, va, va, va.
0: No.
1: Ieri dissi, sa, mi sento nello stomaco che sono disgusto, un tormento. Mi sa dire che cos'ho? Stamattina mi hai portato 30 grammi di solfato. E mi hai detto l'ho pagato 4 soldi e te lo do. Sei cretino, sei villano, sei comune. Sei comune, sei villano, sei capone. Io mi affaccio.

Dal lunedì al venerdì alle 15 ascolta Around Naples, un'ora dedicata alla musica urban contemporanea, napoletana e non solo, con Silvio Martino. Puoi ascoltare il podcast delle puntate su Rai Play Sound.

Quando nascete aria, a divinità carezza. Quando nascete sale, mare. Quando nascete stelle, a divinità diamante. Ora è argento, coppa una statua inusante. Quando nascete terra, a divinità paese. Quando nascete luna, mamma. Quando nascete acqua, a divinità marone. Coppa strada romana, su orecchiante.

Quando nasce la pecora, a diventare lupo. Quando nasce l'anima, paura. Quando nasce l'amore, a diventare peccato. Tra se nasce una chiesa, la non breve da un'altra. Quando nasce il rumore, a diventare musica. Quando nasce la notte, suona. Quando nasce la morte, a diventare vita. E voce di creatura, o sol, o povero.